0: Emozione notte.
1: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
0: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.
1: Emozione Notte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Buongiorno, buongiorno e buongiorno. Quando sono le 4 e... 4 e... non ce l'ha detto la signora. 4:33 e 51 secondi, perché strada facendo durava lunga. Siamo qui in diretta, quindi 4:34, leggermente in ritardo perché non interrompiamo il brano che è in sottofondo, è solo per questo, non per altro. Siamo qui in diretta questa mattina, sempre per stare con voi, al numero 320 19 78 490. Ripeto, 320 19 78 490. Questo fino alle ore 7. Iniziando a ringraziare le radio che si collegheranno, che si collegano con noi, si stanno collegando nel giro dei 6-7 minuti. Radio Blinco Blanco, Atri, e dopo abbiamo replica alle 7:30. Radio Mar Italia in diretta. Radio Teramo 7:30. Tele Terme Vigliatore TV 7:30. Sono queste le nostre radio che cito io perché sono le ultime arrivate. E invece le altre le leggerà la nostra amica Angela Ricciardi e poi anche infine io. E andiamo con la lettura del nome delle radio. Anche oggi avremo una nutrita selezione di canzoni, chiacchiere ed altro, alla fine anche le poesie e tutto il resto.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104,9 in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Altavilla. Radio Amore Catanzaro in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Antenna Musica 92.2 Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93.4, 95.3 Praia. Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89.100 Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104.7 Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

39 e 40 secondi circa, abbiamo già in linea la nostra Claudia da Bologna, che saluteremo tra un po', e adesso sentiremo la strofa di Marco.

0: ti ricordiamo così. Oggi era il tuo compleanno, tanti auguri a Merlin Monroe. Da Marco Roma, tanti auguri a Merlin Monroe.
1: Buongiorno.
0: Sai che a volte io ti penso tanto, perché l'amore vince sempre. Sa che io sono Marco Roma. Buongiorno.

0: 4:42 quasi, siamo in diretta e intanto salutiamo la nostra amica Claudia. Claudia, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, ai belli e ai brutti.
0: Vabbè, insomma.
1: Pure i brutti bisogna salutarli, no?
0: Dai. Fanno parte della terra, no? Anche.
1: Esatto, esatto.
0: E allora noi adesso vediamo anche di avvia videochiamata con Marco Roma, avvia chiamata vocale con Marco. Mercoledì vediamo di chiamare anche Marco Roma.
1: Marco secondo me dorme.
0: No, è in viaggio. Avvia videochiamata
1: con avvia chiamata vocale. Ogni giorno fa una città diversa?
0: Sì, ogni giorno, infatti adesso lo sentirà che risponde subito.
2: Riduci finestra chiamata, pulsante.
0: Chiudiamo.
2: Stai chiamando Marco Roma, saluto Canoro.
0: Eccolo, stiamo chiamando Marco Roma.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Marco, come va?
1: Buongiorno. Ciao.
0: Hai visto, c'è Claudia con te, Claudia da Bologna.
1: Marco e Claudia.
4: Buongiorno signora Claudia.
0: Si doveva chiamare.
1: Ciao, non mi chiamare signora, che la signora è rimasta a casa.
0: Ecco, doveva chiamare. Okay.
1: È solo Claudia.
0: Se ti chiamavi Anna, facciamo il brano di Dalla, Anna e Marco.
1: Ecco,
0: vabbè, invece.
1: Beh, per me possiamo mettere quello di Tony Renis, che c'era Claudia.
0: Qual è quello? Scusa, adesso non ce l'ho presente quello di Tony.
1: Cioè, fa così: innamorato di te, desidero te, Claudia.
0: Ah, sì.
1: Però confesso che tu mi piaci di più, Nadia.
0: Ah, cioè, due nomi allora. Gli piace.
1: Esatto.
0: Allora.
1: C'era uno per tutte, si intitolava.
0: Ecco. Invece.
1: Nel 1963.
0: Sì.
1: Canzone vincente del Festival di Sanremo.
0: Mazza che cosa.
1: Ragazzi, sono un pozzo di scemenza io.
0: Di scienza. Allora, Marco, buongiorno. Dove siamo? Siamo a Anzio?
4: Sì, devo andare ad Anzio, ma sto, diciamo, ancora indietro, parecchio indietro.
0: Come mai sei
4: un po' in ritardo?
0: Sei un po' in ritardo.
4: Perché
1: sei svegliato tardi.
4: No, svegliato sempre presto. Però mi sono messo a fare delle cose. Mm-hmm. Piano piano. Vabbè, non fa niente. Tanto
0: il tempo c'è. Tu arrivi sempre prima. Sì, quindi.
4: Bravo, sì.
0: Allora.
4: Io arrivo sempre tra i primi. Damiano. Non si è svegliato.
0: Damiano non si è svegliato. Quindi niente, niente. Damiano.
4: A certe me lo dici sicuramente.
0: Eleonora pure dorme praticamente.
4: Sì, perché di solito è lei che sveglia lui, però.
0: È lei che sveglia lui, lui che sveglia lei. Allora, dobbiamo ricordare che questa sera, 20 di sera alle 20, avremo Marco Roma che insieme a me faremo un'escursione sempre su Disabili International Radio e altre 10-15 radio che si collegano per parlare con Ice.
1: Ah sì, sì, ascolterò anch'io.
0: Ecco.
4: Ice. Come dice lei, Ice.
0: Avrà anche qualche brano da
4: autografo ogni canzone, quindi.
0: Quindi avremo dei brani di Ice, perché però non sono riuscito a trovarla io su Spotify.
4: Però se ne
1: forse è scritto.
4: C'è Spotify. Vabbè. Perché l'ha lanciato. Devo dire il titolo, gli devo dire, no?
0: Ah, già devi dire il titolo, già, giustamente. Vabbè, questo magari.
4: Ok,
0: lo.
4: Quindi ho aperto il social, ho trovato il numero del telefono di quello che ha vinto Tu sì che vale. Ecco qua, posso. Abbiamo l'ospite di mercoledì prossimo, è quello che ha vinto Tu sì che vale.
0: Ah, ecco. La prossima settimana?
4: Sì. Non dico chi è, però.
0: No.
4: Ecco, mi ha lasciato il telefono.
1: No. Ma cercato. Non si può spoilerare.
0: Non si
1: questa è una parola che va di moda, spoilerare.
0: Sì, lo spoiler della mano, lo spoiler. Ecco. Allora, Marco, visto che non abbiamo Damiano, l'amico del Vaticano e Eleonora, però ti hanno lasciato il brano forse da dover, o no?
4: Certo. Ascolta, la canzone di Ais, detto in romano, lo dico, fermati.
0: Fermati adesso?
4: Sì, però fermati in romano, fermati. Ho scritto così, fermati.
0: Fermati.
4: Tipo fermate, no? Fermate.
0: Sì.
4: E poi un attimo, Napoli Ancona, un attimo.
1: Un attimo, fermate un attimo.
0: Fermati un attimo.
4: Brava, sì. Così, fermate. Detto in romano, fermate un attimo. Lei è di Roma.
0: Sì, giustamente, se è di Roma dice fermate un attimo.
4: Questa è la canzone che sta su Spotify.
0: Va bene, e quindi sto scritto AYS.
4: Sì, ecco, ancora Imola.
1: Era scritto diverso, per quello non lo trovavi?
0: No, io pensavo di trovarlo solamente scrivendo Ice, invece.
1: No, invece no. Bisogna scriverli correttamente, figliuolo.
0: Cara Claudia, bisogna scriverli correttamente. Allora, dunque, Marco, stamattina chi viene da te cosa deve cercare per le sei paia di calze, oppure per il pigiama, oppure ormai mettiamo anche altre cose estive. Il costume quando li mettiamo, a proposito?
4: Veramente ce l'ho già, io non è che li tratto tantissimo, ce l'ho già, però comunque c'ho qualcosa, uomo e donna.
0: In quella scelta, ecco.
4: E tra pochi giorni arriva anche ordinato per chi volesse venire, abbigliamento donna di un marchio importante italiano.
0: Ecco, perfetto. Io
1: Marco, ma nella zona di Vitigna tu ci vai mai?
0: Allora, un attimo che gli ho staccato Marco perché gli sto cambiando uno spinotto, perché stamattina...
1: Oddio, forse strillo troppo io.
0: No, è che lui mi arriva troppo forte e devo... gli ho cambiato... Oh, certo.
1: No, anzi, ecco, io lo sentivo a tratti, veramente.
0: No, adesso lo si sentire meglio. Dicevi, cosa hai chiesto a Marco?
1: Nella zona di Vitigna, che è il quartiere dove abito io, che non c'è però un mercato, ma nei pressi c'è quello di Acilia, c'è quello di Spinaceto, e volevo sapere appunto, perché io dal 26 luglio sono giù, però ci voglio andare,
0: mi sa che in quella zona non c'ha postazioni, vero?
1: Non c'ha, non lo so.
0: Marco?
1: Non sento più.
0: No, ci dovrebbe essere lo stesso. Marco? Che è successo? Si è perso Marco. No, eppure ci dovrebbe essere. Sì, si è perso lui. Marco?
4: Giuseppe.
0: Sì, io
4: Giuseppe?
0: Sì, mi senti?
4: Fai staccato qualcosa che non mi hai tolto l'audio.
1: Infatti.
0: No, ma lui ce l'ha l'audio e che forse in questo...
4: Però non sento più lei, io.
0: Non sentirei perché non sta parlando in questo momento.
1: Okay. Adesso no, parlo, mi senti?
4: Io sì.
1: Mi senti adesso? Ascolta, nella zona di Vitigna qua, a Roma, lei conosci la zona di Vitigna? Acilia,
4: sì. Spinaceto, sì, io non... Sì, li conosco, ma non sto lì.
1: Non ci vai mai? Perché io adesso dal 26 luglio...
0: A luglio...
4: No, noi abbiamo abbiamo dei posti fissi... Sono miei che ho comprato, quindi non posso.
0: Non può.
1: Ma ho capito. Infatti, quali sono i tuoi posti fissi? Che zona batti, insomma?
0: Allora.
4: Il più vicino a Roma è Tor San Lorenzo, Anzio sul mare, Nettuno.
1: Sì. Tutti i posti marini. È lontano da me, però. Peccato.
0: Se no ti vieni a trovare quando eri.
4: Vabbè, non è che è lontano, diciamo. Sono 45 chilometri della...
0: Non è abissale.
1: Da Vitigna stai un po' più lontano, non magari a 5 chilometri. Comunque, guarda, ho modo di raggiungerti perché io adesso ormai vi ascolterò ovunque e comunque, peggio per voi che mi avete fatto scoprire la radio. Vabbè. E quindi adesso... Io finché non arrivo, e so già anche con chi venirci, finché non ti vengo a conoscere, Marco, non avrò pace.
0: Evviva!
1: Che adesso qualche volta succederà che...
0: Succederà.
1: Perché, su Radio 2 ho fatto una cosa di questo genere.
0: Sì.
1: Io intervenivo sempre in un programma che adesso non c'è più, che si chiamava Aeronautiche. Allora, una delle speaker, che poi è diventata una mia grandissima amica, che cosa è successo? Che dice, una sera gli viene in mente di dire, perché non facciamo che qualcuno si metta a ricordare quando aveva i compagni di scuola, se c'è qualcuno che ha perso di vista? E io mi sono venuto in mente di dirlo, no?
0: Sì.
1: Chi cercavo io? Beh, non me l'hanno trovata, dopo ci hanno fatto incontrare. Adesso te l'ho abbreviata molto.
0: È stato un rendezvous, allora.
1: Sì, bene. Sì, guarda, dopo abbiamo fatto le cose, ci siamo incontrati io e lei dopo 50 anni.
0: Dopo 50 anni, quindi figurati.
1: Sì, perché noi siamo andati a scuola nel 70, abbiamo fatto il liceo Visconti a Roma, che è un nome,
0: Bene, insomma, allora, sono le 4... 4:51 siamo. Marco, dobbiamo dire il brano di oggi per venire da te a Anzio per vincere questi calzini, oppure pigiami, oppure costumi. Abbiamo detto oggi anche i costumi.
4: Allora,
0: sentiamo.
4: Oggi sono io che la dedico.
0: Sì.
4: Io la dedico a Giovanna, questa canzone, che è romantica.
0: Una canzone romantica.
1: Quella di Renato Rascel.
0: No, romantica. No.
4: Il titolo è solamente romantica.
0: Romantica, allora. Romantica. Tu sei romantica, quella?
1: È quella.
4: No, è una canzone praticamente che c'ha poche settimane, quindi è nuova. Appena uscita.
1: Allora. Vinci il cantante, chi è che lo canta?
4: Parliamo. L'indovinello.
0: È l'indovinello questo Claudio che ci fa a noi.
1: Ah, ecco, scusami, non c'ero arrivata, perdonami.
0: È lui che ci fa l'indovinello a noi, ecco, quindi sì, è questo.
1: Bravo, allora, vabbè,
4: allora chi è che canta romantica?
0: Sì.
4: È il ragazzo del sold out.
0: Ah. Ultimo.
4: Bravissimo.
0: Applausi. Applausi ad Ultimo. Allora ragazzi, mandiamo romantica Ultimo.
4: Dobbiamo mandiamo sapere. Romantica con un grande bacio alla mia Giovanna.
0: Bene, d'accordo. E torneremo con te, se vuoi, alle 5:15 e poi alle 6:50. Dopo, allora, romantica Ultimo. Ciao ragazzi, ciao Claudia, ciao, mandiamo due cose. E poi ci risentiamo dopo, ok?
1: Va bene.
0: A dopo, ciao. Allora, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche questa mattina siamo con tante scuole, sempre al dialogo nel buio, in via del Vivaio 7. E abbiamo la professoressa Lidia, buongiorno professoressa Lidia.
2: Buongiorno.
1: Che ci presenta la sua classe, la sua scuola, ecco, la scuola che è in...
2: Noi siamo romagnosi di Erba, siamo una parte di una quinta e siamo venuti a fare questa esperienza di dialogo nel buio.
1: Quindi vuol dire che tra un po', oppure sarà quando siamo in onda, avete fatto già l'esame di maturità, dipende quando andiamo in onda, quindi potrebbe essere che già avete fatto l'esame che parte verso il 20 giugno, mi pare.
2: Esatto, sì.
1: Perfetto, allora presentiamo i ragazzi, partiamo dal primo, dalla prima, perché sono tutte ragazze, mi pare.
2: Allora, partiamo da Giulia.
1: Ecco qua, Giulia, buongiorno.
3: Ciao,
1: a te.
3: Mi chiamo Giulia.
1: Ecco Giulia, tu raccontaci di questa esperienza nel dialogo, come è stato, come l'hai vissuto?
3: È stata un'esperienza molto molto particolare, non pensavo di vivere un'esperienza del genere e sicuramente non mi sarei mai aspettata nulla di quello che abbiamo fatto oggi.
1: Ad esempio, cos'è che ti ha un po' terrorizzato, magari l'inizio?
3: Sì, più che terrorizzata mi sono trovata un attimo a non capire bene...
1: Dove eri?
3: Dove ero, sì.
1: E quindi poi hai cercato tramite i compagni di farti,
3: sì, certo,
1: di farti coraggio. E allora poi invece nel proseguo del dialogo? Cosa è successo? Ti hai avuto ancora paura oppure ti sei un po' rassicurata? Insomma, tutto il resto è andato tranquillo?
3: No, no, il resto è andato tranquillo, sicuramente anche con l'aiuto delle guide.
1: Ecco. E il bar invece per te cos'è stato?
3: È stata un'esperienza nuova sicuramente e soprattutto stare con le guide, parlare con loro e capire un po' quello che è alla fine la loro quotidianità è stata una bella esperienza.
1: Bene, passiamo il microfono invece adesso a...
4: Alessia.
1: Alessia, allora raccontaci tu invece per te com'è andata questa esperienza.
4: È stata un'esperienza particolare che mi ha fatto capire l'importanza di tutti gli altri segni nella vita quotidiana che di solito non ci diamo così tanto peso.
1: Quindi trascurate un po' alcune volte.
4: Esatto. Ecco.
1: Il momento più bello qual è stato? Se c'è stato un momento più bello, Alessia?
4: E l'inizio, perché non me l'aspettavo così.
1: Cioè non ti aspettavi che dalla luce si passasse alle tenebre?
4: Esatto, mi sono sentita subito persa all'inizio.
1: Ecco. Perfetto, il microfono adesso a...
5: Crystal.
1: Crystal, allora tu invece, per quanto riguarda il mercatino, tu hai riconosciuto qualche frutto, hai fatto un po' di spesa oppure no?
5: Sì, sì, ho riconosciuto frutta, verdura, sì.
1: Ad esempio?
5: Per esempio carote, melanzane, finocchi.
1: Ho capito, quindi cose che usi tutti i giorni anche a casa.
5: Sì, sì, che uso tutti i giorni, però sentirli così senza vederli appunto è stato nuovo.
1: Questa è una cosa nuova. E invece per il bar che esperienza hai avuto tu, Crystal?
5: Sì, è stata una bella esperienza, è stata la mia prima volta ovviamente
1: al
5: senza
1: buio.
5: Poter vedere quello che sto bevendo.
1: Ma quindi vuol dire che a casa proverai ancora a chiudere gli occhi e bere?
5: Ci proverò sicuramente.
1: Ci proverai,
5: sì.
1: Bene, ancora l'altra voce, la voce di
6: Andrea,
1: perfetto. Andrea, allora per quanto ti riguarda, com'è andato questo dialogo e quali sono stati i punti più salienti, più emozionanti?
6: Beh, inizialmente è stato un po' disorientante, anche perché mi hanno messo a guidare nella prima sala al gruppo. Ah. Non sapevo bene come comportarmi, come dare indicazioni.
1: Ah, ecco, quindi facevi proprio il capogruppo.
6: Esatto. Però... ho scelto la persona sbagliata.
1: Però alla fine com'è andata? Alla fine il bar?
6: Alla fine meglio.
1: Il bar ti ha compensato?
6: Sì, sì. Si impara un po' più a come orientarsi, come capire da dove arrivano i suoni.
1: Perfetto, mi pare che è rimasto qualcuno ancora, mi pare.
6: Sì, Yasmin.
1: Yasmin, allora Yasmin, raccontaci tu invece la tua esperienza con questo, con questa passeggiata di un'ora.
7: All'inizio ero molto, cioè, disorientata, cioè quando c'è stato il buio di colpo.
1: Il buio di colpo.
7: E poi ovviamente il percorso, cioè non conoscendo comunque il posto, era difficile un po' orientarsi. Però poi c'è, col tempo si capisce, alla fine si comincia un po' a capire lo spazio, dove ti muovi.
1: Vorrei fare ancora questa esperienza, Yasmin?
7: Sì, sì.
1: Allora, ci sono le cene al buio, c'è il teatro al buio e altro. E adesso invece, dopo queste vostre affermazioni, vi dico, se volete, di farmi alcune domande che possono riguardare la cecità, ma anche la mia persona ed altro, sempre inerente alla cecità oppure non, ecco. Chi vuole fare una domanda? Nome e domanda.
7: Io, va bene.
2: Yasmin.
7: Lei da quanto è cieco? Cioè da quanto non vede?
1: Allora, io sono non vedente da quando avevo 10 anni, quindi sono 50 anni e rotti che ho perso la vista. Prima ho avuto un glaucoma congenito a 6 mesi e a 7 anni ero già quasi non vedente, vedevo solamente i colori, le ombre, le persone non tanto lontane. Domanda? Che altra domanda? Di qualsiasi genere, ragazzi, potete chiedermi anche le domande che avete fatto già alle guide, magari vi rispondo anch'io a modo mio.
7: Qualcuno mi è rimasto bloccato dentro il percorso?
1: No, perché dunque c'è un sistema particolare per cui voi vedete la guida, però dietro c'è un altro signore che si chiama controllore o fraidi che controlla che tutto vada bene. Quindi se succede che qualcuno la guida lo dimentica, lui automaticamente dice: ah, è rimasto questo, prendelo e lo rimette nel gruppo. Quindi state tranquilli, non è mai successo che qualcuno è rimasto nel dialogo.
7: Si è sentito male?
1: Sì, allora è successo che qualcuno, per esempio, dopo un po' ha avuto le vertigini perché era il buio, poi naturalmente appena la guida se ne accorge, ha fatto un cenno al Friday, questo controllore, e l'hanno portato via, l'hanno portato fuori, hanno provato magari anche a reintegrarlo e poi magari è rimasto oppure è andato via. Sì, del resto il buio può creare queste possibilità. Voi, ringraziando Dio, è andato tutto bene. Allora, ci sono ancora altre domande?
7: No.
1: No, di nessun genere?
7: No.
1: Bene, allora ragazzi, io nel salutarvi contiamo fino a 3 e diciamo al 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. Allora ragazzi, 3, 2, 1.
8: Viva dialogo nel buio.
1: Complimenti per il coro. Ciao ragazzi, a presto.

amici di Disability International Radio. Io sono Ilenia Sala, sono una cantante, in particolare amo fare blues e vivo a Firenze e ho sempre cantato da quando ero piccina ad adesso, insomma è sempre stata la mia grande passione. E vi voglio parlare un po' della canzone che vi canterò, che vi presenterò, che si intitola Casa dopo casa. È una canzone che racconta proprio della mia vita. Io ho viaggiato molto in passato, ho fatto l'animatrice, ho girato vari paesi, vari posti, e in ogni, diciamo, città, stato dove ho vissuto è stato un po' come ricreare una nuova casa, e questa cosa l'ho messa in questa canzone, che è una delle prime che ho scritto insieme a Luca Becchelli, musicista con cui collaboro. Spero davvero che vi piaccia, io vi lascio all'ascolto della canzone e vi ringrazio per l'ascolto e mando ancora un grande saluto a tutti voi. La canzone che vi lascio appunto è Casa dopo casa. Ciao!

0: Si può dare di più, io non ho annunciato il brano perché ero impegnato a fare le chiamate e abbiamo Marco e allo stesso tempo abbiamo anche Claudia, eccoci qua. Allora, ciao. Marco c'è? Marco?
1: Sì.
0: Perfetto.
1: No, io cantavo la canzone Si può dare di più perché dentro di noi.
0: E invece Claudia...
2: Come imitazione di Ramazzotti sei bravissimo quando che fai la voce sembri Ramazzotti.
0: Ah, sembra proprio Ramazzotti.
1: Sei adesso.
0: Allora, intanto che voi vi scambiate qualche saluto, vi parlate un attimo, onde evitare di avremo anche Dennis che tra un po' sarà con noi. Io voglio vedere se riesco a rintracciare Lucia, che sicuramente è sveglia perché ci racconterà il torneo di scacchi ed altro. Allora, un attimo.
2: Ah, bene. Ecco. Allora, sono interessato anch'io a sapere del torneo di scacchi, anche se non Claudia. Gioco, però so che lo fa.
1: Buongiorno.
2: Tanta gente che conosco io
0: che gioca. Allora sentiamo, scambiatevi qualche cosa, non mi lasciate in silenzio perché altrimenti
1: intratteniamo la radio,
2: tifi la Roma senz'altro tu,
1: certo. No, ma hai detto prima come imitazione di Eros Ramazzotti, hai detto
2: mi piace molto quando fai sembri lui.
1: Guarda, io ti dico una cosa, non lo imito io comunque, non cerco di imitarlo, è proprio il timbro mio della voce.
2: È il tuo modo di fare, la tua vocalizzazione, insomma, proprio sembri proprio.

0: 48.
1: No, non è vero, dai, mi sembra un brogliando.
0: No, no, non dico mai la mia verità, però beh, stamattina, dai.
1: Dai, se puoi fare... ecco. Però c'è una voce molto giovanile. Davvero, beh, io... proprio un ragazzino così, dei 20 anni, 22 al massimo.
0: Allora, io col fatto delle interviste ho intervistato una volta l'attrice di Vivere, Sara Ricci, non so se la conosci.
1: Sì, sì, sì, l'ho sentita dire, sì, quella lì. Allora... perché c'ho un mio nipote, figlio di mio fratello, che pure lui era maniaco, aveva recitato in 100 vetrini un sacco di anni fa, perché adesso anche lui c'ha 40 anni. Era capitato in quel giro lì, quindi un po' di quelli lì li conosco. Poi lui è stato fidanzato di quella che ha fatto Baria lì, Margaret Madeno, non so se ti dice qualcosa questo nome. Ecco, lui addirittura quella ragazza lì ha frequentato casa mia nel lontano 1900, no, nel 2000 era, ora non esageriamo. Comunque, insomma, in quel giro lì ci conosco parecchio mondo, anche se sono solo una spettatrice, io non è che... non
0: vabbè, lei mi disse, Sara Ricci mi disse, praticamente voglio aiutarti, mi fa, con le interviste, voglio presentarti anche le mie amiche, perché tu, alla tua giovane età di 20 anni, mi ha detto lei, mi disse...
1: lo vedi?
0: Sì. Allora, detto, io ti presento Vittoria Belvedere, ti do il numero di Vittoria Belvedere, chiamala, digli che te l'ho detto io, mi ha detto lei... ah, perché vedi? Voglio aiutarti, perché tu hai 20 anni. Ho detto grazie, io ho detto Sara grazie, però non è così.
1: Beh, insomma, hai preso su, come si possa dire, una bella un bel premio, ecco, una bella ricompensa, diciamo, una gratificazione.
0: Vabbè, questa è un'eredità del mio papà.
1: Ah, ho capito.
0: Sì, tuo padre era uno aveva una voce spettacolare. Giovane. Beh, lui già parlava con... ti ricordi il baracchino 144 metri?
1: Caspita, se me lo ricordo.
0: Lui parlava già così, poi lui lavorava all'ospedale, lavorava in ufficio e quindi lavorava col telefono, quindi quando chiamavano il reparto, dottoressa, gente che non lo conosceva, si innamoravano del suo timbro di voce, aveva la voce tipo, se ti è presente il doppiatore Luca Ward, era così.
1: Per Bacco, sì. Ma capito, perché allora... evidentemente queste voci che facciamo, questi mestieri, perché anch'io provengo dal mondo del centralino, sono stata una centralinista in banca, non all'ospedale. E allora la voce in un certo senso viene si educata, forma. No? E quindi, come hai detto una cosa molto interessante, perché in effetti in base alla nostra voce, che è ricca di toni e di sfumature, in base all'ambiente che frequentiamo, acquista della preziosità. Tu c'hai una voce proprio veramente molto giovanile, molto empatica, te l'avevo detto.
2: Chiamo il buongiorno a Lucia, ragazzi.
1: Ah, bene. Grazie. Bene, buongiorno Lucia.
3: Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori, anche a voi.
2: Eccoci qua, quindi siamo...
1: adesso tu ci rendi edotti sul mondo degli scacchi. Stamattina ci racconterai le ultime cose. Ho spoilerato perché mi è stato detto dal conduttore questa cosa.
2: Sì, sì,
1: adesso tu dovrai pagare il fisco.
2: C'è stato un torneo di scacchi.
3: Devo dire che il torneo è andato molto bene, devo dire anche al di sopra delle mie aspettative. Io ero un po' perplesso su Tirrenia. Verranno, non verranno, sarà un torneo. E devo dire che è stato un torneo, intanto 20 giocatori. E poi devo dire è stato bello anche perché abbiamo avuto l'onore, se così si può dire, di alla premiazione di essere, diciamo, aiutati. Abbiamo avuto come ospite il presidente nazionale dell'Unione Italiana Ciechi, Mario Barbuto. Siamo stati veramente molto molto molto contenti, che sarà una sorpresa dell'ultimo minuto.
2: Non te l'aspettavi?
3: No, non lo sapevamo proprio. Allora, noi lo avevamo invitato.
1: Lucia, ti vendo uno scoop, però non è che si può tanto dire. Mario Barbuto è stato mio compagno di palestra ai tempi, quando eravamo giovani. Io ho frequentato la sua stessa palestra.
2: Hai capito?
3: Vedi? Allora, noi l'avevamo invitato, però lui aveva detto che aveva impegni e quindi non sarebbe potuto venire. E infatti aveva delle

0: spiegato un consigliere nazionale. Il venerdì pomeriggio ci è stato comunicato che arrivava il presidente, infatti io poi sono andato a salutarlo e pensavo di dargli la medaglia perché pensavo che non si sarebbe fermato per la premiazione, invece mi ha detto appunto che si sarebbe fermato, siamo stati veramente
1: insomma, sono piccole gratifiche e soddisfazioni, dai, che
2: certo
1: colorano, sì, no, di, sono... colorano di bello la vita. Se mi posso permettere, io gli scacchi lo trovo un gioco molto bello, al contrario dello showdown, che invece è un gioco per me molto stupido, e anche quelli che giocano a showdown si arrabbiano molto che io dico queste cose, perché io l'ho visti giocare e insomma, ragazzi, a me sembrano degli sciamannati, sembrano dei pazzi, sì, con queste stecche intorno a questo biliardo che
2: è rotondo. Io ci ho giocato un po', ma ho avuto anche la periartite alla spalla, quindi ho dovuto anche lasciare.
1: No, per carità, ma perché?
0: Questo mi hanno detto, che è anche molto rumoroso.
2: Beh, sì, è rumoroso.
1: Ma c'è, sì, sì, per Bacco, non te ne cura, guarda, per il rumore... ma quello è il minimo, perché vabbè, tutti, ma pure loro come si scalmanano, sì. E poi io quando l'ho visto quella volta proprio ho detto, sono rimasta mezz'ora, poi ho detto ma no, non può essere che io mi metto qui a, perché poi gli cascano quando le palle, ci deve essere sempre uno che raccoglie per terra, perché quando dicono davvero che la partita ferve,
2: sì,
1: gli cascano sempre queste palle,
2: sì, sì. Le palle vanno fuori, sì, sì, vanno fuori. Bene, ragazzi, dobbiamo mandare un brano, però dobbiamo anche sentire il nostro amico Dennis, che ha mandato il suo...
1: Sì, sì, ma manda pure Dennis che ascoltiamo, vediamo che vogliamo sapere come sta. Ciao, Dennis.
2: Ciao, Dennis.
3: Vediamo se... Allora. Messaggio vocale, giovedì, messaggio vocale, durata 1 minuto e 47 secondi, giovedì, messaggio vocale,
2: eccolo
3: qua, 59 secondi, 11 giugno alle ore 20, componi messaggio,
2: purtroppo i software ogni volta che raggiustano combinano sempre più guai.
3: Fotocamera, condividi media, vai al messaggio più recente, pulsante, vai al messaggio più recente,
2: eccolo, forse ci
3: messaggio
2: siamo,
3: messaggio vocale, durata 1 minuto e 18 secondi,
2: eccolo
3: 16
2: qua,
3: giugno, messaggio vocale, durata 1 minuto e 16 secondi, fotocamera, condividi,
4: eccomi,
3: rispondi,
4: eccomi,
3: pulsante.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, qua Dennis naturalmente, e mando un salutone al grande Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, saluto tutti, anche gli ascoltatori appunto che ascoltano questo tuo programma del mattino, saluto tutte le persone che avrai a dialogare anche in questa,
2: sì,
4: mattinata
2: ormai si perde,
4: insieme,
2: non so
4: a te
2: sono,
4: dal primo all'ultimo. E sì, perché a volte sai, magari hai qualche novità, sempre qualcuno di nuovo, allora per non lasciare fuori nessuno, saluto tutti naturalmente. Oggi ti vorrei richiedere una canzone, di magari una delle ultime di Annalisa, e niente, ti ringrazio e bene, resto in ascolto e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao.
2: Allora, Annalisa, cosa ha fatto adesso?
1: Annalisa, canzone estiva, che è l'ultima.
2: No, mi pare che forse
1: non chiama canzone estiva.
0: Sì, l'ultima è quella.
2: L'ultima è quella? E
1: sì,
2: allora,
0: canzone estiva, sì, sì.
2: Annalisa, canzone estiva. Vediamo se ce la manda la signorina.
0: Assolutamente.
2: Sì. Ce la manda
1: c'è
2: subito.
1: La signorina.
2: Eccola qua. Quando...

0: per questo finisce, è finita la canzone estiva, eccoci, eccoci qua. Siamo tutti e tre, tutti e quattro, anzi, voi
1: siamo
0: tre.
1: Tutti e quattro. Tutti Io e sono quattro. Fissata con i testi delle canzoni, l'ho sempre avuto, no? La fissa di questi dei testi e che abbiano un senso. L'unica cosa che ho notato in questi ultimi anni è che non molte volte senso. Le parole sono incomprensibili, cioè le fanno, le incidono in un modo che tu non capisci tutto. Allora dice, ma che te frega, basta che senti bene la canzone. Ma vedi, mica è vero, la canzone ha un suo per esempio anche questa qui, alcune parole non è che si capiscono, ma ce n'è un verso in particolare, dice: mi vuoi più suora o porno diva? Questa non è una canzone estiva. Ma che vuol dire? Mi vuoi più suora o porno diva? D'accordo. Ma questa non è una canzone estiva? Che conseguenza è questa? Che vuol dire?
0: Sono testi un po' strampalati.
1: Cioè, che appunto, sembrano delle farneticazioni più che testi.
0: Sì, uno va a vedere il senso, ecco, non li trova.
1: Tu invece pensa alla collina dei ciliegi che hai messo prima. Ma che roba è quella lì? Quella è un tesoro di arte, ma quella sì che è una canzone. Ma tu hai presente la collina dei ciliegi di Battisti?
0: Sì. Ogni tanto passa.
1: Appunto. Quando è partita prima, durante prima che cominciasse la trasmissione, no? Sì, in diretta. Sì. Ecco, tu, quella sì che è una canzone, la collina dei ciliegi, ma almeno tu la senti e poi capisci tutte le parole, e ha un testo sensato soprattutto, capito?
0: Perché certo. Adesso ormai sono tutte così.
1: Ragazzi, che dite voi?
0: Marco, che dici?
2: Io dico una cosa, che viva l'era moderna, non potrei stare senza queste canzoni, non potrei stare senza il touch screen, non potrei stare nell'era moderna,
1: certo,
2: nelle macchine moderne col tablet.
1: Ma le canzoni che sono insensate, però non me lo puoi negare che sono sensate.
2: Secondo me non c'è niente di insensato, perché quando arrivi a un certo livello di palcoscenico, insensato non è niente, c'è gusto, capito? Se tu parli con i ragazzi di oggi che stanno avanti, sono scaltri, loro quando sentono queste canzoni, loro le capiscono, le cantano. Io ho mia figlia che ha 16 anni quasi, adesso tra pochi giorni, lei le canta tutte, le riconosce, le canta in inglese, in francese, in tedesco.
1: Ma io pure ho un nipote di 16 anni, però guarda, forse... credimi Marco, il non
2: senso quando non ti piace, il problema è che quando non ti piace non ti entra nella testa, questo è il problema.
1: Non mi piace perché
2: non hanno il talento, perché loro hanno talento.
1: Questi ragazzi li avalli, no? Cioè, se tu dici vabbè, è giusto che sia così, pure loro crescono cretini. Hanno fatto un video su YouTube che adesso è la riproduzione del Grande Fratello, non so se lo sai. Ma allora gli adolescenti di 16 anni, di 17, i minorenni, anziché fare il Grande Fratello, quello in televisione su Canale 5, hanno un canale su YouTube che si chiama Gossip House, che vuol dire pettegolezzi in casa, la casa dei pettegolezzi. Questi qui sono guidati da uno come loro, però penso che sia un po' più grande, che gli dice: allora voi dovete creare questa situazione. Fanno un video, no? Sono in 8, l'hanno chiuso in una villa dell'Olgiata, in 8 ragazzi, 4 ragazzi e 4 ragazze, e uno di questi è mio nipote, e gli dice: voi dovete far finta, uno che manda dei messaggi anonimi, poi tutti a dire chi è, e poi ti danno la colpa a te, danno la colpa a uno. Allora dice: no, allora io adesso vado via. Cioè, ma chi? E dopo questo qui, dopo un po', che dice: no, adesso vado via. Ma no, ma come fai ad andare via? Adesso qua non c'è nessuno, perché sono tutti minorenni, no? Allora comincia a dire: ma adesso qua non c'è nessuno, da chi te fai venire a prendere? Ma se lo dici a tua madre che ti... Cioè, ma delle cose assurde, una stupidaggine, perché questo si incazza, che gli dice che loro l'hanno in colpa. Ma sono loro, quelli là, i grandi, che gli dicono che devono fare queste cose. E questo, con questi sketch, loro dovrebbero captare i consensi della popolazione giovane.
0: I followers, i cosiddetti followers.
2: Allora, loro li prendono follower i teenager, così
0: sì,
2: loro sono molto ascoltati e sono conosciuti, posso dire, quando girano tra foto e autografi anche i più piccoli. Cioè, io penso che comunque è una cosa bella, è una miniera d'oro la gioventù, se non è bruciata.
1: Ecco, quello sì, ma le cose non senso rimangono sempre non senso. Cioè, no, non c'è questo nonsense, c'è questo vizio di pensare tutto a logica, che tutto deve essere una logica, che tutto deve avere una logica, perché sennò sembriamo dei matti schizzati. È come quando mi hanno detto adesso, non so se Marco tu hai visto le partite di calcio dei mondiali qua, che l'Italia naturalmente non c'è. Dice che adesso hanno la mania che le regie televisive, anziché fare un video che scorre a campo largo, no? Cioè che lo fanno vedere, che fanno vedere la partita nel suo svolgimento, ogni tanto staccano, che dice che quelli che le guardano si innervosiscono. So se ti è capitato di guardare una partita la sera, dice che non c'è, dopo un po' gli vengono i nervi pure a coloro che la guardano, perché non è il sistema di girare le partite in questo modo. Allora tu che dici questo?
0: Marco forse non guarda molto le partite perché va a dormire presto, vero Marco?
2: Ecco, no, io cioè, diciamo vado a dormire presto, però se faccio più tardi preferisco una bella cena di pesce con un bicchiere di vino.
0: Non più le partite. Allora ragazzi, scegliete un brano intanto che poi io con Marco invece faccio una prova di telefono, perché stamattina arrivava un po' così e quindi
1: posso
0: stasera...
1: sceglierne uno io?
0: Certo, o tu o Lucia, voi donne.
1: O io o Lucia. Lucia che fai? Scegli tu allora.
2: Povera Lucia, Claudia, fai parlare un po' a Lucia. Fai parlare un po' a Lucia.
3: Allora, io se dovessi scegliere, io sceglierei i tattici nucleari o sì. Assorbi, scusa.
1: Bello, così. Bello, mi piace molto. Bello,
0: molto. Pinguini tattici nucleari, l'ultimo?
3: Sorry, scusalo, sì.
0: Ah, beh, sì, allora lo possiamo trovare senza problemi.

0: Ed eccoci qua, siamo sempre con Marco Roma.
1: E alla console Giuseppe eccoci. Cesena.
0: Sì, alla console a tutto.
2: Signori e signori radioascoltatori. Ma Lucia, ancora c'è?
0: Certo che c'è Lucia.
1: Sì, come no.
2: Facciamo parlare un po' a Lucia.
0: Ecco, Lucia, cosa ci racconti? Quanti bagni hai fatto in questi giorni?
3: Nessuno. Allora, io al mare sono andata venerdì perché avevo il bye, venerdì mattina,
0: sì,
3: e giovedì pomeriggio. Venerdì mattina avrei voluto tanto fare un aperitivo sulla spiaggia e alle 11 mi hanno chiamato di salire assolutamente.
0: Quindi niente.
1: Per forza, il dovere della competizione.
3: No, non tanto della competizione quanto di raccordarsi, perché poi allora noi la mattina avevamo sì la competizione.
1: Ma perché tu non giocavi?
3: Noi giocavamo. Sì, io giocavo. Allora, la mattina avevamo la competizione, ma il pomeriggio avevamo anche le lezioni di scacchi, quindi per cui sono venute parecchie persone a provare.
2: Ma Lucia, che città si trova?
0: A Roma, Lucia è a Roma.
3: A Roma, Marco.
0: Sì.
2: Che zona sei?
3: Monte Sacro,
2: ok.
0: Ecco.
3: E quindi noi il pomeriggio eravamo impegnati come competizione, come lezioni di scacchi. Infatti il martedì e il mercoledì, praticamente dalle 4 che siamo entrati in sala scacchi, siamo usciti alle 7 per far provare alle persone gli scacchi. Giovedì pomeriggio c'era un po' meno afflusso perché c'era la gita al Museo della Piaggio. Quindi ho approfittato e sono andata a fare un po'.
0: Sei andata a farti una giratina.
3: Il venerdì mattina io non giocavo perché avevo il bye, perché eravamo dispari purtroppo.
0: Sì.
3: Quindi avevo il bye, non giocavo. E appunto ho approfittato, sono andato in spiaggia e come vi dicevo volevo fare l'aperitivo, ma l'aperitivo è sfumato. Alle 11 poi mi hanno chiamato.
0: E quindi?
3: Appunto di salire.
0: Niente.
3: Quindi è andata così.
1: Ma è difficile imparare gli scacchi, perché io qui a Bologna hanno fatto un corso e c'è un'amica che è riuscita molto bene, ma lei gioca addirittura col computer. Io figurati non so manco come è fatto il computer. No, vabbè, non è vero, ho fatto qualche corso, l'ho fatto, però non è per me. A me date da fare un piatto di pasta asciutta, ma non mi dite da fare i computer e quelle cose lì. Allora, perché non è, allora, è un mio limite, lo ammetto perfettamente, sono limitatissima in questo senso, non ho il senso dell'informatica, della matematica. Io so che 2 più 2 fa 4 perché lo capisco, perché è logico.
0: Un attimo,
2: ma
0: se
2: non puoi venire al mercato a vendere da me.
0: Chi deve venire al mercato? Claudia?
2: Claudia, visto che ci piace tanto parlare, è una chiacchierona. La dovrei portare al mercato a vendere da me, capito?
1: Ecco.
2: Come venditrice.
1: Sarei un'ottima venditrice, molto... io sì.
2: Ok, visto che ti piace molto parlare, quelle clienti le ammaglio.
1: A vendere, bravo, ci sto, io vengo gratis, anzi ti pago io se mi ci porti.
2: Ok, mi paghi tu, ha deciso ormai.
0: Va bene, allora facciamo.
3: Allora, gli scacchi, vi posso dire questo, l'ho imparati, ho iniziato nel 2021, prima non lo conoscevo come gioco, non ho mai avuto il tempo e la possibilità di imparare. Però ti posso dire che sono un ottimo esercizio
0: per la mente,
3: anche per la concentrazione, per l'osservazione, per la memoria. E noi facciamo anche corsi sia online, in presenza.
1: Online io sono già esclusa, per carità. Invece in presenza sì, è un'altra cosa.
0: Bene ragazzi, scegliamo un brano? Scegliamo un brano?
3: Sì, ok.
2: Ti sposerò perché? Vai, ti sposerò perché?
0: Ah, ti sposerò.
1: Ecco, bravo. Che è quello della Mazzotti, dai.
2: Sì, forse arriverà per me. Ti sposerò perché.
1: La sceglie Marco. Ti sposerò.
2: Ho detto, ti sposerò perché. Non dico l'artista.
3: Ok.
1: Lo so già chi è.

0: E siamo sempre in diretta con Lucia e Claudia, Roma-Bologna.
1: E Marco, pure Marco.
0: Marco in questo momento è staccato un attimo perché stiamo verificando che il suo telefono arriva con delle armoniche un po' pesanti e stiamo cercando di capire perché mi arriva in questa maniera, mi arriva un po'.
2: Perché io lo sentivo bene, devo dire.
0: Lo senti bene, però invece
1: no, io invece no, lo sentivo tutto a tratti, capito, che ci mancava
0: strappi,
1: qualcosa, sì, non
0: con,
1: so come.
0: Con degli strappi, infatti stavamo cercando di capire, anche visto che questa sera...
1: Ma perché forse Roma con Roma arriva bene, visto che questa sera deve fare l'intervista.
0: Abbiamo
1: quindi...
0: i 20 di sera, questa sera.
1: 20 di sera, bel tempo si spera.
0: Sì, 20 di sera, notizie, interviste in diretta ogni mercoledì. Di 20 di sera abbiamo una persona, questa sera dovremmo avere la signorina Ice, scritta A-Y-S. Allora, se voi vi raccontate un attimo qualcosa, io sento Marco e lo mettiamo in diretta.
1: Allora, benissimo, ciao Lucia. Allora, io ti dicevo che ho fatto qualche corso, ma al computer sono zero, assoluto. Quindi infatti non c'ho mica un telefono come tutti quelli bravi, intelligenti, c'ho il telefono da deficienti. Si chiama Blind Shell 3 perché c'ha i tasti e non c'ha il touch, ma non perché io sia contro il touch, perché Marco dice che io sono
2: telefono.
1: Non ho capito?
2: Quello lì è un bel telefono, Blind Shell 3, devo dire che è un ottimo telefono per essere con
1: No, sì, ma sai che cos'è? Questo telefono qui, abituata a, io c'ho i tasti e beh, però l'iPhone per esempio va in diretta, no? Tu per esempio se ti vuoi comprare uno spettacolo a teatro in un'altra città che si vendono virtualmente, lo puoi vedere intanto che se fanno ovviamente programmi a distanza. Qui invece no, c'ho YouTube, io c'ho YouTube che chissà perché ce l'ho, mi pare chissà che mi pare da avere. Però perché io non sono in grado di... Tu che fai?
2: Io sono Android.
0: Android. Intanto vi facciamo salutare un attimo da Marco. Ora Marco è tornato.
1: Marco è tornato. Okay. Bentornato Marco.
3: A volte ritornano. Non muoiono, ma ritornano.
1: ritornano.
0: Fanno dei giri immensi e poi ritornano.
3: il telefono.
1: No, ma c'era un celebre film dell'orrore che si chiamava A volte ritornano. È proprio
3: più bello,
1: una citazione
3: Marco,
1: celebre.
3: Andato, non più.
1: Sì, sì, non mi ricordo. Era una roba di film di vampiri, una roba del genere. A me non mi piacciono quei film lì. Quei film dell'orrore. Del terrore, orrore, chiamalo come vuoi.
3: Buongiorno.
0: Ecco qua, buongiorno, buongiorno Marco, abbiamo fatto colazione?
3: No, sono entrato dentro il bar, ecco, mi sono accomodato, sono seduto.
1: Bene, ecco. Cosa prendi quindi, stamattina?
3: Allora io prendo un cappuccino con un cornetto con la crema.
0: Ecco. Invece Lucia ha fatto colazione, Lucia?
3: Sì, sì.
2: No, ancora no, tra poco.
1: Ah, presto, pure io ancora no.
0: A proposito,
2: tostato con crema di nocciolo.
0: Salutiamo il nostro peperoncino che chissà se ci ascolta stamattina.
2: Dopo pensavo di dedicargli una canzone.
0: Magari prima di...
1: Gli chi è?
0: Peperoncino di Genova.
1: Peperoncino, sì, sì, che l'ho sentito. Da dove telefona quello lì?
0: Genova.
1: Genova, ecco, ma abbiamo tutta Italia qui, rappresentanti.
0: Sì, Milano.
1: Una meraviglia.
0: Roma,
2: sta partendo per le vacanze, quindi buone vacanze.
0: Forse già è in vacanza, mi sa.
1: Già in vacanza.
0: Sì, già è in vacanza. E allora intanto il nostro Marco sta consumando il suo cappuccino con cornetto con crema.
1: Bello schiumoso.
0: Eccoci qua.
1: Io mi sporco sempre il naso quando bevo tutti ridono, c'ho un naso piccolo ma non so come faccio, specialmente quello del bar, il caffè del bar mi sporco sempre il naso, dopo mi rimane scuro lì il nero del
0: consumato.
2: Del caffè.
0: Bene, allora abbiamo Lucia, abbiamo Claudio, abbiamo Marco e abbiamo quasi l'ora tripla, cara Lucia.
1: Famosa ora tripla.
0: Loro tripla che la settimana scorsa
1: 0555, no, com'è?
2: La settimana scorsa non ce l'ho fatta, perché martedì è stata una giornata intensa con l'apertura del torneo.
0: Sì, però l'altra settimana ci ha mandato quella registrata che abbiamo apprezzato, abbiamo mandato
2: quello l'ho fatto, perché appunto, se ti ricordi, Raffaele aveva chiesto ma mercoledì non ce l'avrei proprio fatto con la partenza e tutto qua.
0: Bene, vediamo se è il momento dell'ora tripla.
3: Tre minuti,
2: mancano 3 minuti.
0: 5:52 e 24 secondi. Ecco,
2: si è detto bene.
0: Com'è il tuo cappuccino, Marco?
3: Allora, lo sta preparando. Bar. Sì. Vedo lì dalla macchina del caffè. E sta facendo tipo un'arte, un capolavoro.
0: Perché sennò.
1: Mamma mia!
3: Anzi, uso una frase di un testo di una canzone: un capolavoro di fantasia.
0: Un capolavoro di fantasia.
4: Schermo oscurato.
3: Autore Eros Ramazzotti.
1: Non avevo dubbi. Ti è congeniale.
3: Molto conveniente, perché conoscendo i testi, in base alla situazione, usi una frase di un testo di una canzone.
0: Ecco, sì.
3: No, però io inserisco anche altri artisti, come Ultimo, per esempio.
0: Sì, un po', ecco.
1: Ultimo, meraviglioso. Io adesso non c'è tempo per scegliere il mio brano, perché io lo vorrei mandare in onda, ma ormai faremo un altro giorno, quando capiterà, perché non c'è tempo, perché ormai dobbiamo chiudere, io almeno, che credo di sì, che è così. Io in questa radio non so niente, sto imparando tutto... Sì.
0: Diciamo
1: all'impronta,
0: che tra le 6 e le 7 mandiamo un po' le persone.
3: Claudia,
0: che
3: ma
0: si
3: non devi stendere i panni a quest'ora?
1: Non ho capito, perché Giuseppe ti ha parlato sopra. Che hai detto?
3: Ho detto non devi stendere i panni a quest'ora.
1: No, mica tutte le mattine. Oh, quello era l'altro ieri. Basta. Mica tutti i giorni faccio il bucato. Poi faccio una fatica con questa mano, perché tu, Marco, forse non lo sai, ma io mi sono rotta una spalla il 17 di febbraio. Allora, non mi sono potuto operare per problemi di anestesia, perché se mi addormento rimango lì, forse qualcuno era contento, ma io invece volevo stare ancora qua.
0: È appunto da noi, giustamente.
1: Allora che adesso questo braccio, che mi sto, diciamo, facendo un sacco di fisioterapie, questo e quell'altro, tutto quanto, non riesco a piegarlo come si deve, i movimenti che facevo prima non li faccio più. Allora, per stendere non ti dico quello che tribolo, Marco, puoi immaginare. Quindi stamattina pensare di dover stendere un'altra volta mi piglia un accidente.
0: Facciamo passare qualche giorno in più. Allora, ora tripla, Lucia. Allora,
2: ok, siamo pronti?
0: Sì,
2: arrivata.
0: Ho sbagliato, l'ho fatto.
2: Oggi è arrivata una tripla.

0: Viva, viva l'ora bella, è arrivata l'ora grigia, è arrivata l'ora grigia.
1: Evviva l'ora tripla, un applauso all'ora tripla.
2: Applauso,
3: io
2: però,
3: devo
2: dai.
3: Mandare a X Factor. Eh?
1: Chi è Lucia?
0: Sì, beh, no.
1: X Factor.
3: X Factor.
1: E allora, dopo l'ora tripla, andiamo a scegliere il brano per salutarci, così rimango un attimo lì ancora con Marco e poi abbiamo i Mi Presento. E niente, allora, andiamo, scegliamo un brano. Chi lo sceglie?
0: Non
1: Claudia,
0: so Claudia, Lucia. Ho capito che voleva scegliere.
1: Ah, Claudio,
0: no,
1: lo
0: io
1: scegliere.
0: Dedico un brano a Raffaele. Eh?
2: Ah, allora, io rimango, questo brano che voglio scegliere io è troppo meditativo, allora ne scelgo uno più leggero che si chiama Comuni Immortali di Achille Lauro e ve lo faccio ascoltare con molta gioia perché Achille Lauro mi piace tanto anche a me.
1: Bene, ecco. E allora ragazzi, vi saluto tutti e tre per il momento e ci sentiamo a 50 con Marco. Marco rimane comunque in linea un attimo ancora. E allora scegliamo Comuni Immortali di Achille Lauro.

0: Anna per Malù.
1: Visto che abbiamo avuto Marco, ci manca Anna, e Anna in questo caso potrebbe essere Lucia o Claudia, che salutiamo. Buona giornata ad entrambe.
0: Se chiudi gli

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Albi Fuchs. Volevo chiedervi come lo vedete il mondo di oggi. Io non lo so, io mi vedo un cantautore un pochino fuori dalle logiche di ogni schema. Ma perché? Perché al giorno d'oggi, con queste intelligenze artificiali, con tutti i mezzi tecnologici che abbiamo, si è un po' persa la voglia di fare arte, forse. A me viene quasi da pensare che sia un mondo nel quale è tutto mercificato, ormai non si dà più il valore veramente a quello che produciamo, a quello che facciamo, e allora è meglio isolarsi, forse è meglio darsi alla terra, alle piante, alla natura, vivere il mondo per quello che è veramente e andare un pochino fuori da questi schermi. Ed è per questo che uno dei miei brani, uno dei miei pezzi si chiama Fenomeni, perché ormai il mondo è diventato un circo fatto di fenomeni da baraccone, e quindi è per questo che vi voglio lasciare all'ascolto di Fenomeni da baraccone. Un saluto a tutti, io sono Albi Fuchs.

terra di nascita, porto la mia musica al nord, unendo le mie radici agli studi effettuati al Conservatorio di Cagliari. Il mio stile si nutre della grande tradizione cantautorale, ma segue una strada libera da mode passeggere, supportato in studio dalla firma e dall'esperienza di Massimo Satta. Oggi voglio condividere con voi Aquilone, un brano estratto dal mio album Uno dei Tanti. È una canzone nata dall'introspezione e dal silenzio, che racconta di come, proprio quando il vento soffia contrario, si possa trovare la leggerezza per volare alto e guardare le difficoltà da una prospettiva diversa. Potete ascoltare tutta la mia musica cercandomi sui maggiori digital store e restate in contatto con me seguendo le mie pagine Facebook e Instagram al mio profilo Daniele Delia Official. Buon ascolto a tutti voi e un caro saluto.

0: 21 e 41 secondi, insomma mancano un paio di minuti. E intanto salutiamo le radio che si sono appena aggiunte, ovvero Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo 7.30, replica Teleterme Vigliatore TV 7.30, Radio Mare Italia invece in diretta con noi. E quindi adesso arriverà il saluto delle radio. Tanto ci è arrivato un messaggio che non possiamo controllare e facciamo partire il saluto delle radio e torneremo dopo con Matteo Comi che ci parlerà del baseball per non vedenti. Allora andiamo con il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

presento io il campionato di baseball per ciechi. Benvenuti a questo nuovo appuntamento riguardo il 30° campionato di baseball per ciechi. Andiamo a riepilogare i risultati delle ultime due giornate. La prima giornata che andiamo ad analizzare si è svolta nel weekend tra il 6 e il 7 giugno. Diverse partite, ben 4 il 6 giugno. Il programma di questa giornata comprendeva la vittoria per 23-6 della Leonessa.

0: Brescia a Iglesias in casa dei Turpo-Scagliari. Il successo per 13-5 dei Blind Caralis presso Sesto Fiorentino contro i Blind Fighters, la vittoria per 8-4 dei Lampi Milano contro Fiorentina Big C, mentre i Thunder Five Milano si imponevano per 6-3 contro l'Unime Messina. La domenica invece la Roma All Blinds otteneva un bel successo in quel di Saronno contro il CSV Hurricane Saronno. La giornata invece successiva, quella che si è appena giocata, quindi tra il weekend del 13 e 14 giugno, vedeva altre partite molto interessanti, con il sabato la vittoria per 6-5 al tiebreak dei Thunder Five Milano contro i CSV Hurricane in Saronno, il netto risultato ottenuto dai Turpo Scagliari che avevano ragione per 18-5 a Iglesias contro i Blind Fighters, mentre sempre il sabato la Fortitudo Bologna White Sox per manifesta superiorità dopo 7 inning otteneva il successo per 13-2 contro l'Unime Messina. La domenica altre partite in programma, con i Blind Caralis che sempre Iglesias si imponevano per 13-5 per impossibilità di rimonta all'ottavo inning sulla Roma All Blinds, mentre la Leonessa Brescia aveva ragione dei Lampi Milano con il risultato di 5-0 presso il campo Sebastiano Chia. In questo turno riposava la Fiorentina Bixci. Giornata di esordi, con ben 3 esordi come difensore vedente per la Fortitudo Bologna White Sox: Domenico Mimmo Tricarico, per i Blind Fighter di Sesto Fiorentino Loredana Garuffi, per la Roma All Blinds Tommaso Corazza. Prossimo turno in programma tra il 20 e 21 giugno. Si aprirà il 20 giugno presso il campo Primo Nebbiolo di Messina, dove l'Unione Messina riceverà i Turpos Cagliari. Sempre sabato i Thunder Five Milano al JF Kennedy Center ospiteranno la Fortitudo Bologna White Sox. Alle ore 15 invece al campo Pierpaolo Cesare Vitta la Fiorentina BXC si confronterà contro il CSV Hurricane Saronno, mentre la domenica ci saranno altri due incontri con il Sebastiano Chia di Bergamo, dove alle ore 10 la Leonessa Brescia riceverà i Blind Caralis. Chiuderanno la giornata i Lampi Milano, che andranno a giocare a Sesto Fiorentino alle ore 13 contro i Blind Fighters. Riposerà la Roma All Blinds per questo turno. Mi raccomando, continuate a seguirci perché il campionato entra sempre più nel vivo e saremo sempre qui a raccontarvi tutto quello che c'è da sapere sul campionato di baseball per ciechi.
1: Invia messaggio vocale.

0: Città di Rovigo, la voce dei luoghi, la festa della musica torna nel solstizio d'estate. Il 20 e 21 giugno 2026 Rovigo celebra la musica con una grande festa che vede la collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Rovigo, Assessorato alla Cultura, Assessorato Manifestazione ed Eventi, Fondazione Rovigo Cultura, Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia di Rovigo, Archivio di Stato di Rovigo, Delta Blues, Rovigo Jazz Club e, per il primo anno, la Dante Alighieri di Rovigo. Il tema che il Ministero della Cultura ha scelto per la 32esima edizione è la voce dei luoghi ed è dedicato soprattutto alle corali e alla bellezza delle unicità del territorio di ciascuna città che la organizza. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Nodari. Due saranno i luoghi che il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura hanno deciso di raccontare per questa edizione. L'Archivio di Stato di Rovigo, che sarà aperto il 20 giugno e dove risuoneranno le note di pianisti, cantanti, violinisti con protagonisti allievi del Conservatorio Statale di Musica di Rovigo e i perfezionandi al corso di lead tedesco della Scuola di Musica di Fiesole. La mattina del 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, la Festa Europea della Musica e la Giornata Internazionale dello Yoga prenderanno vita dal sorgere del sole al mezzodì alla Casa degli Angeli, nella splendida Corte de Polzer, nella frazione Buso di Rovigo, aperta al pubblico per la prima volta grazie alla generosità della famiglia e dei fattori. Un appuntamento che inizierà alle 5:30 e che farà scoprire e ascoltare un luogo con una storia incredibile tutta da raccontare. Tra i filari di Pioppi, la Barchessa, la villa detta appunto la Casa degli Angeli e sull'Aia, la musica farà rivivere questo posto dove la cultura mitteleuropea per tanto tempo ha segnato i ritmi della frazione di Buso tra Vienna e Polesine. Cori, cantanti solisti, chitarre, violini, fisarmoniche, gong, ukulele, laboratori per bambini, attesi più di 200 musicisti che narreranno il ritmo dal sapore antico della nostra campagna polesana. La festa della musica, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta ogni anno un'occasione preziosa per celebrare il talento, la partecipazione e il valore culturale della musica come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un'esperienza davvero speciale grazie all'apertura straordinaria della Casa degli Angeli nella Corte de Polzer a Buso. Questo spazio unico farà da cornice ad una giornata di musica e condivisione con il coinvolgimento di 200 musicisti. Altri saranno i luoghi coinvolti come l'Archivio di Stato il 20 giugno e il Centro Cittadino nella parte serale del 21 giugno. Sarà un fine settimana di festa, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Un ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato per la realizzazione di questo evento e un invito a tutti a partecipare a questo appuntamento che unisce la bellezza dei luoghi all'emozione della musica.
1: Buongiorno assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni, quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
2: Allora. Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Già per dire, questo fine settimana siamo impegnati venerdì 12 giugno alle ore 21 nel nostro magnifico Duomo, c'è un concerto per organo con scopi benefici. C'è una ragazzina che si chiama Aurora,
1: sì,
2: da cui è stata, diciamo, che ha avuto una sindrome rara, ce l'ha ancora,
1: sì,
2: ed è nata senza femore. Quindi ha il piedino di una delle due gambe che è all'altezza del ginocchio dell'altra. In Europa non c'è nessuno che può intervenire per lei. si è offerto un professore in California, però ovviamente la sanità in California è a pagamento, è diversa, e quindi stiamo cominciando tutta una serie di eventi, una l'abbiamo tenuta a maggio e questo sarà il secondo, per raccogliere fondi per la fondazione Un Passo per Aurora, per aiutare la famiglia a far operare Aurora, a sostenere Aurora. Quindi già questo è un momento di grande bellezza che per me è anche motivo d'orgoglio, perché la mamma di Aurora ha sempre frequentato Montagnana, più o meno è mia coetanea, un po' più giovane, e quindi la sento proprio molto mia, ma tutta la città la sente come sua questo aiuto, questo tentativo di collaborazione per Aurora, anche perché Aurora è una bambina bellissima, ha due occhioni vispi, dovrebbe vederla veramente. Poi, passando a termini un po' più ludici, il 13 giugno ospitiamo il primo appuntamento con il format Villeggendo, che è un format che unisce un
1: già
2: po'
1: solo
2: tutte
1: il nome.
2: Perché
1: Villeggendo vuol dire che si legge.
2: Si legge, esatto, ed è un format che unisce tutte le basse, basso vicentino, basso veronese, basso padovano, che tutti i paesi che ospitano almeno una villa veneta, noi abbiamo la Villa Palladiana, e ci sono autori nazionali ed internazionali che...

0: intervengono anche nei paesi nostri più piccoli. Per esempio il 13 giugno avremo Carlo Cottarelli, il grande economista. Il 21 come secondo appuntamento avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: sono
1: conosciamo.
0: Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità. Quest'anno aiutiamo la Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno.
1: Bellissimo.
0: In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera. È promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglass fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
1: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
0: Sì, assolutamente sì.
1: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché so che anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo
0: certo.
1: Mese per mese. Grazie, a risentirci a presto allora.
0: Grazie assessore. A voi, a risentirci a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
2: Buongiorno da Daniele. Rovigo torna capitale mondiale della batteria. Il Drum Gala porta in Italia le stelle internazionali delle percussioni. Dal 18 al 20 giugno, in piazza Vittorio Emanuele II, concerti, clinic, incontri e grandi protagonisti della scena mondiale. Special guest Christoph Schneider dei Rammstein. 3 giorni di musica, spettacolo, tecnica, energia e grandi nomi internazionali per trasformare ancora una volta Rovigo nella capitale mondiale della batteria. Dal 18 al 20 giugno torna il Drum Gala, il festival dedicato all'universo delle percussioni, nato nel ricordo di Beppe Lupo e diventato negli anni uno degli appuntamenti più riconosciuti a livello europeo per batteristi, musicisti e appassionati. La manifestazione è stata presentata oggi nel ridotto del Teatro Sociale. Il Drum Gala, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta uno degli appuntamenti culturali e musicali più significativi per la nostra città. È un evento capace di unire passione, talento e partecipazione, portando a Rovigo artisti di livello internazionale e offrendo al pubblico un'esperienza unica all'insegna della musica e della condivisione. Questa manifestazione cresce di anno in anno, valorizzando il nostro territorio e coinvolgendo persone di tutte le età. Come amministrazione siamo orgogliosi di sostenere iniziative come questa. Un ringraziamento agli organizzatori, ai partner, ai volontari e a chi rende possibile questo importante evento. La 12ª edizione alza ulteriormente l'asticella con una line-up di assoluto prestigio internazionale e con un ospite speciale destinato a segnare la storia del festival, Christoph Schneider, storico batterista di Rammstein, tra i musicisti più iconici e influenti della scena rock e metal mondiale. Siete invitati tutti a partecipare. Mercoledì 17 giugno alle ore 11:30 nel Salone d'Onore di Palazzo Nodari si terrà la presentazione dello

sportello del Centro Antiviolenza in collaborazione con il CUR. Saranno presenti l'assessore alle politiche sociali e pari opportunità Dominga Milan e responsabili del Centro Antiviolenza e del CUR. Siete invitati a partecipare.

0: Beh, vedete che l'estate è impazza e ci sono quindi molti eventi nella zona rodigina. Salutiamo il nostro amico Nazareno e salutiamo tutti quanti voi che siete in ascolto in diretta con noi quando sono le 6. Ce lo dice la signorina, no? No, adesso ce lo dice in secondo. 6:42 e 19 secondi. Tra un po' arriverà la poesia con la nostra Maria Grazia da Sciacca.
1: Quando si addormentava sul mio seno.

0: Bellissima e bellissima sarà la poesia che ci leggerà la nostra Maria Grazia tra qualche istante. Sono le 6:45 e un po' di secondi. Maria Grazia, buongiorno.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, siamo pronti per la poesia di questa mattina, intanto che abbiamo in sottofondo Sei bellissima, adesso lo togliamo però giustamente.
1: Ecco, mettiamo un po' di... ecco. Non dire bellissima perché è questione di gusti,
0: Vabbè.
1: A qualcuno può anche non piacere, quindi...
0: Vabbè, questa era Loredana Bertè che diceva Sei bellissima.
1: E allora... Ah, beh, certo, tutti riferiva alla canzone.
0: Sì. E allora tu vai pure con la poesia, procedi.
1: Sì, il titolo è La solitudine.
0: Ecco, vai.
1: Intorno a me percepisco la monotonia. I giorni scorrono tutti uguali. Le ore passano lentamente e la noia mi pervade. Tra le mani di un uomo noto una sigaretta accesa. Vedo una nuvola di fumo e la cenere che cade lenta sui prati verdi di primavera. Ma dentro di me è arrivato l'autunno. È come se stessi in un deserto, perché avverto tanto silenzio intorno a me. L'unica cosa che vedo risplendere è la luce del sole, che riempie il mio cuore di calore e mi trasmette l'interesse per la natura e la predisposizione all'amore. Grazie.
0: Grazie a te, Maria Grazia, e buon mercoledì, ci sentiamo venerdì mattina allora. Ciao,
1: sì,
0: buona giornata.
1: Senz'altro, grazie, buona giornata a tutti.

Beh, giustamente non poteva essere che questo il brano di questa mattina, e tra un po' vedremo di sentire il nostro Marco e gli altri se ci sono.

0: mattina i nostri piccioncini hanno dormito,
1: Dove? Già.
0: Stamattina si dormiva, ragazzi?
2: Sì, stamattina purtroppo sì, Giuseppe.
0: Ecco.
1: Dormire un parolone.
0: Dormire no, però insomma, quasi, insomma, sono le 6:51 qualche secondo. Marco, ci sei?
3: Ore 6:51.
0: Sì, ore 6:51, Marco è in linea con noi e deve ricordarci cosa, Marco? Cosa ci ricordi?
3: Allora, questa sera avremo una grande ospite che lei ha detto sarà un'intervista epica, detto lei.
0: Quindi a cavallo.
3: Ice.
0: Ok.
3: Ice. Poi mercoledì prossimo avremo il vincitore dei due Sig Vales.
0: Ah, ecco, quindi insomma stiamo preparando vari.
3: Infatti stamattina c'è sul telefono, ho trovato già lui che ha cercato lui finalmente. Vabbè. Ottimo.
0: Bene, niente, allora come
3: i ragazzi risento un pochino a terra, i due ragazzi.
0: Ragazzi, perché siete a terra? Tu un po' più lontano.
3: Sono un po' a terra, non sono loro, di solito sono tanti, tutti e due.
0: Damiano dal Vaticano, com'è che sei a terra oggi?
4: Io sono stanco.
3: Allora c'è una canzone di Gianni Morandi: se sei a terra non strisciare mai.
0: Se sei a terra non strisciare mai.
3: Salino.
0: E Leonora,
4: ti diranno? Avrò dormito fino a un'ora e mezza.
3: Eleonora, sì, continua così tu. Eleonora, un'ora e mezza a notte.
0: Eleonora invece è pure a terra? No.
3: Certo, stavo con lui sicuro.
0: No.
4: Sì, stiamo insieme, sono partito da casa sua. Due qualcosa.
3: Tu parti alle 2:15 da casa sua, per andare da te, ti vesti da lavoro e bel lavoro.
0: Ottimo. Sì, ma questo.
3: Questo è amore.
0: Questo è amore, sì. Sì. Altrimenti non sarebbe una cosa particolare. Bene, sì, ragazzi, sì. Sono le 6:53.
3: 53,
0: ancora abbiamo un minuto. Dai, un minuto.
3: Penso che anche Giuseppe è stanco, penso.
0: Ma no, un pochettino sì, perché ho lavorato anche tutto ieri.
3: Io e Giuseppe abbiamo un'altra cosa stasera, quindi un altro evento.
0: Abbiamo l'evento di eventi di sera, quindi vi ricordiamo di essere con noi anche alle 20 questa sera per 20 minuti. Salutiamo anche il nostro amico Nazareno, il nostro amico da Rovigo. E salutiamo tutti quanti voi. E tra un po' potremo mandare anche la sigla. Sei al bar tu, Marco?
3: Ligo colleghi, perché chi arriva in ritardo, capito, si mandano i saluti, buongiorno, ecco. Quindi
0: bene, allora ragazzi, tu Marco rimarrai dopo in linea qualche secondo dopo i saluti e sì. Facciamo partire quasi la sigla e...
3: sì, facciamo la sigla?
0: Sì.
3: A tre?
0: Sì, andate.
3: Allora, 1, 2, 3, signore e signori, a voi là.
1: Sigla!
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora bene ragazzi, salutiamo qui Marco. Ciao Marco, buona giornata.
3: Ciao, grazie. Saluto agli ascoltatori.
0: Ciao Eleonora, buona giornata.
4: Ciao a tutti, buona giornata a te Giuseppe.
0: E ciao Eleonora, buona giornata. Era Damiano, quello abbiamo capito.
3: Ciao a tutti, saluta al Papa se lo incontri.
0: Va bene ragazzi, buona giornata a tutte e tre. E naturalmente torneremo domani dalle 4:30 alle 7, ma no. Questa sera a 20 di sera torneremo con Ice. Ciao ragazzi, ciao.
3: No, certo.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Certificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre. 70 mesi prima era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del partito radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno. Nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta. Nel 1882 il compositore Igor Stravinsky. Nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella. E nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1942.

1943, il pluricampione di ciclismo Eddie Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti circa due mesi fa. Trump al G7 di Evian assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Aveva 48 anni. Non è stata resa nota l'identità. La vera prima ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani. Le città con il bollino giallo sono Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo. Ora il calcio. L'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq. Ed è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Oggi a Evian, ultima giornata del G7, è possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump? Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Lo hanno inseguito per le strade di Napoli, lui a piedi, loro in scooter, poi hanno aperto il fuoco lasciandolo senza vita sull'asfalto e sgommando via. È morto così Antonio Mauro, 48enne, originario della zona Tribunali. Secondo gli inquirenti, immediatamente giunti sul posto, è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. È morto il cardinale Camillo Ruini, vicario generale emerito di Sua Santità per la diocesi di Roma.

e arciprete emerito della Basilica Papale di San Giovanni in Laterano. Il presule era nato a Sassuolo il 19 febbraio 1931, è stato anche presidente del CEI. La primavera ondata di calore dell'anno è sempre più vicina, l'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. Per ora è tutto, a più tardi.

Oggi facciamo un viaggio nel tempo, torniamo nell'era geologica, in cui per vedersi non si mandava la posizione in temporale su WhatsApp. No, signori, ci si dava appuntamento al solito posto alla solita ora. E se facevi tardi, restavi solo come un palo della luce. Parliamo delle mitiche comitive degli anni 80-90.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi porto negli anni 80-90 nelle comitive del Muretto. Chi c'era sa di cosa parlo, chi non c'era, beh, mettetevi comodi, ascoltate come siamo sopravvissuti. Mandatemi i vostri ricordi estivi su WhatsApp, ma prima scaldiamo i motori con la musica. Staccate i condizionatori e tornate nell'estate di quegli anni, dove ci si spalmava la crema protettiva Protezione 2, praticamente olio d'oliva, e si passavano 3 mesi interi con la stessa comitiva. Niente geolocalizzazione, l'appuntamento era sotto l'ultimo lampione del lungomare o davanti alla sala giochi.

Ma prima di spiegare ai nativi digitali cos'era il muretto, che non era altro che il nostro social network fisico, vi mando la colonna sonora del muretto. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app, di restare nella nostra community. E io vi porto in giro, eh. Mi raccomando, motorino miscela 2%. E questa era la colonna sonora. 883, hanno ucciso l'uomo ragno, siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Le compagnie del muretto, i motorini, sempre in due, amori non corrisposti, pomeriggi trascorsi al bar. Il muretto era un pezzo di cemento, spesso scomodo, dove ci si sedeva ore e ore a fare praticamente nulla.

Nel muretto c'erano le gerarchie precise, come in ogni comitiva. C'era il leader carismatico, quello che possedeva il booster truccato con la marmitta Polini, che faceva un casino infernale ma faceva solo i 50 in discesa. Poi c'ero io, unico baluardo della mobilità sostenibile, si direbbe oggi. Ma non per mio volere, per volere dei miei genitori. Tenevo il tempo battendo le mani sul manubrio della mia bicicletta, unico passeggero, mentre il mondo odorava di miscela al 2%. È un trauma infantile, ma a dirla tutta rimorchiavo più di tutti. Io, unico studente ITIS in mezzo a una comitiva di liceali, e loro pensavano a leopardi e io pensavo alle panterone. Devo dire che mi hanno anche rimorchiato con una pistola d'acqua a Chivasso. Vero Silvia? E poi c'era il chitarrista da spiaggia, quello che conosceva solo tre accordi di Battisti, ma riusciva misteriosamente a monopolizzare l'attenzione di tutte le ragazze, chissà come mai.

0: State viaggiando con Saverio Lombardi.
1: Vi ricordate la fauna da spiaggia? Il rito del jukebox al bar, 500 lire e compravi 3 minuti di gloria per far colpo sulla sfittinzia? Le nostre partenze intelligenti in comitiva, 15 persone stipate su 5 motorini. Un ciao o un sì?

Touch Me, Samantha Fox. I vostri messaggi, si firma anonimo veneziano. Mi ricordo le spedizioni al telefono pubblico. Se la ragazza che ti piaceva era a casa, dovevi chiamare il fisso e sperare che non rispondesse il padre. Se rispondeva a lui, l'unica opzione era riagganciare e scappare. Inoltre ho chiamato un'amica, dico: ciao strega, che facciamo stasera? Non sono la strega, sono la mamma. Ci avevano la stessa voce. Serena da Rimini: noi ragazze passavamo i pomeriggi a fare i test su Cioè per capire se il tipo del muretto era l'anima gemella. Usciva sempre che eravamo compatibili solo con Leonardo DiCaprio. Questo è bellissimo. Ciao Saverio, che bomba di puntata. Quanti ricordi, sentire gli 883 Gazebo mi ha fatto letteralmente fare un salto nel tempo. Mi è preso un nodo alla gola a ripensare alla mia comitiva del muretto, alle serate passate in motorino, 10 di sera per vederci tutti al solito bar. Che anni fantastici. Nostalgica anni 90.

Pensate che avevamo lo stesso ciuffo, io e Rick Astley. Stessa camminata, stessi pantaloni. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Ma c'era un pezzo che scatenava tutti. Questo in sottofondo dei Simple Minds. Don't you forget about me.

Pensate che Jim Carrey non voleva suonarla. È diventato un successo planetario. Parcheggiamo il motorino sul lungomare e andiamo sulla sabbia. Perché l'evento clou dei ragazzi del muretto d'estate era il falò. Si passava il pomeriggio a rubare i bancali di legno dietro i supermercati. Poi verso mezzanotte spuntava sempre lui, il chitarrista del gruppo, che cominciava a suonare a ciclo continuo. Sempre le stesse tre canzoni, Generale, la canzone del sole di Battisti e Canzone per un'amica. Tutti a morire di freddo nella sabbia umida della sera, ma tutti affumicati contro vento, convinti di vivere il momento più poetico della nostra vita. Anche perché i pomeriggi si facevano soltanto gavettoni, Che volevi rimorchiare di pomeriggio? Se poi mangiavi la lasagna di tua madre, il bagno dopo 3 ore, la regola medievale. Ma noi sognavamo di essere ad Ibiza insieme a Sandy Martin.

La colonna sonora degli amori estivi e dei balli attorno al falò. Sandy Martin con il suo cappellaccio biondo, le spalline imbottite e la chitarra, la keytar, a tracolla.

0: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.
1: E c'è chi si spogliava nelle lavanderie. Questo è il pezzo che faceva partire i grandi amori da muretto. Ricordatevi, non c'erano i social, ma come ci si dichiarava? Nick Kamen, Loving You is Sweeter Than Ever.

come si rimorchiava? Mandavi l'amico fidato a parlare con l'amica di lei per chiedere se la tua amica poteva mai pensare di stare con me. Se andava male, tornavi col motorino spento a bere una cedrata al bar per affogare il dispiacere.

Nick Cayman, il sogno proibito delle adolescenti di quegli anni. Tutte a cercare di capire quale fosse la marca dei boxer. Intanto lui stava lavando i suoi jeans.

Scrivono che il vero nemico era il coprifuoco. Se dovevi tornare a casa alle 23, arrivare alle 23.01, scattava la terza guerra mondiale in cucina con mamma e papà. C'è chi spegneva il motorino a 100 metri da casa e arrivava a spinte e affari spenti, come gli agenti segreti, per non farsi sentire. E poi c'era la musica di Antonello Venditti.

Nella copertina del disco c'è lui ritagliabile con la forbice. È una divisa da detenuto applicabile sopra il cantante.

Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Liberatevi e godetevi il viaggio con Saverio Lombardi, viaggiando.

0: In quest'ora di Viaggiando abbiamo fatto un viaggio pazzesco tra le storiche comitive degli anni 90. Avete cantato a squarciagola gli 883, ballato con l'eleganza pop di Gazebo. Vi siete scatenati con l'Italo Disco di Sandy Martin. Vi è scesa la lacrimuccia con Don't You Forget About Me dei Simple Minds. Senza dimenticare che in camera avevate il poster Nick Kamen. Care signore, che vi faceva battere il cuore.
1: Sto diventando grande, lo sai che non mi va. Una fotografia.
0: Viaggiando nei tendei radio show con Salerio Lombardi, la musica continua sulla vostra radio del cuore.
1: Ma stanno bussi,
0: non si interrompe mai.
1: Io non ti scorderò.
0: Io sono un virus da cui non si guarisce.

È mercoledì 17 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Ranieri, San Manuele e i santi Nicandro, Marciano e Daria. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, Roma non fu fatta in un giorno, sottolinea che portare a compimento imprese... imponenti richiede tempo. E oggi si celebra la giornata mondiale della lotta alla desertificazione. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1885, con la nave Isère, arrivava a New York la Statua della Libertà, un dono della Francia al popolo americano. Nel 1905, dalla fattoria Caussa a Schio, si alzava in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Lo aveva progettato e realizzato Almerico da Schio. Nel 1944 l'Islanda dichiarava l'indipendenza dalla Danimarca, recuperando la sovranità lasciata nel 1262. Nel 1945 la Gioconda di Leonardo da Vinci tornava al Louvre, 70 mesi prima...

era stata portata in un luogo segreto per sottrarla ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. E nel 1970 si giocava la partita del secolo. A Città del Messico l'Italia batteva ai tempi supplementari la Germania per 4-3, conquistando l'accesso alla finale dei mondiali di calcio. Nel 1983 l'arresto a Roma del giornalista e conduttore TV Enzo Tortora apriva un controverso caso giudiziario che lo avrebbe visto condannato per traffico di stupefacenti e infine riconosciuto innocente. Nel frattempo, in questo giorno del 1984, veniva eletto al Parlamento europeo con il sostegno del partito radicale che ne sostenne le ragioni. Nel 2001, battendo il Parma per 3-1, la Roma conquistò

0: conquistava il campionato di calcio di Serie A e il suo terzo scudetto. Nel 2011 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU per la prima volta condannava gli atti discriminatori nei confronti di uomini e donne omosessuali o transessuali. E nel 2024 la Banca d'Italia rivelava che il super bonus 110% e quello di rifacimento facciate erano costati 170 miliardi di euro, facendo impennare il debito pubblico italiano di 45 miliardi di euro. Sono nati il 17 giugno, nel 1876 l'attore e commediografo Vincenzo Scarpetta, nel 1882 il compositore Igor Stravinsky, nel 1915 l'attrice Elena Fabrizi, la sora Lella, e nel 1942 lo stilista Nicola Trussardi. Nascevano oggi anche il cantante Barry Manilow nel 1943, il pluricampione di ciclismo Eddy Merckx nel 1945, l'attrice e doppiatrice Deborah Magnaghi nel 1970 e la tennista Venus Williams, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 17 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Bentrovati, buon mercoledì 17 giugno con il GR delle buone notizie. I migliori piatti al mondo sono quelli di 20 città elencate in una classifica stilata dalla testata Time Out. Il sondaggio ha coinvolto 24.000 residenti locali in 150 città di tutto il mondo. La medaglia d'oro va a Lima, considerata da molti la capitale culinaria dell'America Latina. Per il secondo anno consecutivo Bangkok in Thailandia si classifica al secondo posto. In terza posizione c'è Città del Messico, al 14° posto troviamo invece l'unica italiana della classifica, Napoli. Dalla pizza con l'inconfondibile cornicione al gusto ricco del casatiello, la cucina napoletana si distingue per i suoi sapori decisi e variegati. Dopo l'Australia, anche la Gran Bretagna vieterà l'uso dei social per tutti i minori di 16 anni per proteggere i minori dall'esposizione eccessiva online. Il dibattito nell'Unione Europea intanto ferve, la Commissione Europea sta cercando un modo per tutelare i minori, ipotizzando un innalzamento dell'età per accedere. In Italia per adesso se ne parla soltanto, ma non c'è traccia di divieti e non esistono leggi sui controlli dell'età sui social. Dall'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, l'abbraccio della famiglia Bagheria, realizzato il desiderio di un paziente del reparto di chirurgia vertebrale che dopo un viaggio di 16 ore ha potuto riavvicinarsi a casa a seguito di un lungo periodo di cure. Ciò è stato possibile grazie alla disponibilità dell'infermiera Raffaella Margherita De Caprio, che in accordo con la caposala, dopo aver appreso che il personale infermieristico dedicato a questo tipo di servizio era impegnato su altri fronti, è partita. Gerry Scotti ha ricevuto la laurea magistrale honoris causa in scienze tecniche della comunicazione, conferita dall'Università dell'Insubria a Varese. Prima dell'ingresso in Aula Magna, accolto da lungo applauso, il conduttore ha incontrato in rettorato la ministra Bernini, espresso parole di apprezzamento nei suoi confronti, definendolo una persona capace di entrare nelle case degli italiani con grande garbo, educazione e rispetto. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La necessità di arrivare a un'intesa per mettere fine al conflitto in Ucraina è al centro del dibattito del G7 di Evian. In particolare, il presidente USA Trump, dopo aver incontrato Zelensky a margine del summit, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e USA, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera, un passo che sarebbe solo formale dopo che il documento è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Nello stretto di Hormuz, Teheran ha confermato la revoca del blocco navale americano. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. 40 persone sono state arrestate ad Andria per spaccio di droga, estorsione in osservanza della detenzione domiciliare e omissione di soccorso. Per 25 persone il GIP del Tribunale di Trani ha disposto il carcere, per altri 15 gli arresti domiciliari. Il calcio, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie a una super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia e Francia. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo in programma alle 19 e poi Inghilterra-Croazia alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Nel mezzo della settimana l'instancabile studio fucsia di seteva.fm si collega con la vostra radio del cuore e se siete stanchi ci pensa la redazione dello studio fucsia a darvi la carica. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.
1: Bentrovati in antenna da Alessandra Milizia. Se la guerra è vecchia quanto il mondo, in ogni epoca ha avuto sì folli ad inneggiare alle armi, come sani pensatori che gridavano pace. Tito Livio, già nei decenni prima di Cristo, diceva: «È migliore e più sicura una pace certa che non una vittoria soltanto sperata».

Nel nostro giornaliero appuntamento con la bellezza facciamo un viaggio indietro nel tempo fino al 400 a.C. e leggiamo le parole del massimo esponente della filosofia. Non dalle ricchezze, ma dalle virtù nasce la bellezza, diceva Socrate.

Bentrovati in antenna da Ili Sageur. Siamo a metà settimana ed oggi ho deciso di portare la nostra 4x4 da un car detailer. Di cosa si tratta? Di profonda pulizia e cura per interni ed esterni dei nostri amati mezzi di trasporto. Pensate che in casi estremi si arriva persino a smontare i sedili. Meglio non assistere in questi passaggi se siete particolarmente sensibili. Certo è che una volta terminata la vostra auto sembrerà nuova, come appena uscita dal concessionario. Un lavaggio abbastanza approfondito, ma non tra i top di gamma, si aggira attorno ai 60-70 euro. Se la vostra autovettura è in condizioni discrete, con 150 euro possiamo letteralmente stravolgerla, con una pulizia più che scintillante. E che ne pensate del trattamento nanoceramico? Consiste nell'applicare sulla carrozzeria una soluzione composta per lo più da acqua o solventi e nanoparticelle di silice per creare una pellicola protettiva che farà durare lo scintillio del vostro gioiellino molto più a lungo. Questa protezione può durare fino a 6 mesi, al

0: final hit.
1: Anche oggi facciamo ricorso allo scaffale di Sette Baci 5 e soprattutto siamo in collegamento con uno dei big della chart più cliccata d'Italia.
2: Un saluto agli amici delle radio collegate a Sette Baci 5 da Valerio Calabro. Questo è il mio pezzo, si intitola Dove il mondo può arrivare.

Il mercoledì le stelle di 7va.fm ruggiscono. Ascoltiamo l'oroscopo. Ariete, parla con il partner, non avere imbarazzo delle tue fragilità. Toro, reagisci alla tua proverbiale pigrizia, forza. Gemelli, sii diplomatico al lavoro, non è il momento per sollevare polemiche. Cancro, sii aperto a nuovi incontri, a eccitanti corteggiamenti. Leone, è un momento creativo, ritaglia un po' di tempo per dipingere, cantare, creare una ricetta golosa. Vergine, la tua voglia d'amore ti porterà conoscenze interessanti. Bilancia, sii più attento alle richieste familiari. Scorpione, questo è il momento di adempiere agli impegni rimandati per troppo tempo. Sagittario, dai spazio alle emozioni romantiche. Capricorno, oggi è vietato cedere ai peccati di gola. Regime e grandi camminate. Forza! Acquario, qualche tensione nella coppia. Sii romantico. Pesci, lavoro e famiglia a volte possono essere stressanti. Fa qualcosa nella giornata solo per te e tutto sarà più leggero. Nello studio Fuxia ogni giorno cerchiamo l'amore, la tenerezza, il romanticismo. Il romanziere Nicola Sparks ha scritto: le donne vogliono una storia da favola. Ovviamente non tutte le donne, ma la maggior parte delle donne cresce sognando un tipo di uomo che rischierebbe tutto per loro, anche sapendo loro che potrebbe fargli male.

0: Nel leggere questo messaggio che Martina ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, in redazione abbiamo tutti approvato. Ecco una frase per accompagnare il Parabens di oggi. Uno sbadiglio è un urlo silenzioso che invoca il caffè. Pure noi, in redazione, non rinunciamo all'alto caffè. Anche oggi una tazzina di Parabens. Per provare la vostra, chiedete in radio.
1: Ci sono due modi di diffondere la luce: essere la candela oppure lo specchio che la riflette, scriveva la scrittrice Edith Newbold Jones Wharton. E riflettendo bene, noi di 7va.fm abbiamo scelto Lunas. Chiedici anche tu come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

0: Lo studio di Almanacca sta per chiudere e se lasciate in questo spazio tutti i vostri sogni, le nostre redattrici sapranno ben custodirli. A domani, stessa ora, stessa radio del cuore. Mille dei miei baci da Raffaella Bucci.
1: Bentrovati all'ascolto da Angie Calandra, l'eleganza di Safe and Jazz a dare una sfumatura di classe anche all'almanacca di oggi. È pronta la magia per questa edizione.

Tango pour Claude. È un brano dell'autore italo-francese Richard Galliano, un tango di stile jazzistico per fisarmonica, dal ritmo molto energico. Lui è probabilmente il fisarmonicista e suonatore di bandoneon più noto in ambito di jazz e più in generale di musica improvvisata, ma in realtà è in grado di spaziare in tutti i campi musicali. Un autentico virtuoso dello strumento ed un dotato improvvisatore che più volte ho potuto apprezzare in concerto, pienamente ammagliato dall'incontro con Astor Piazzolla e dallo stile compositivo del maestro argentino. Oggi Galliano è tra i migliori interpreti di tango. Il brano che vi propongo, infatti, mostra quanto egli abbia pienamente assorbito lo stile compositivo di Piazzolla. Monsieur Richard Galliano con Tango pour Claude.

Buongiorno dalla redazione sportiva ai mondiali in primo piano. Il 16 giugno 2006 il suo esordio in un mondiale, 16 minuti contro la Serbia conditi con gol e assist. Esattamente 20 anni dopo, alla sua sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, Messi, all'esordio del mondiale americano, ha segnato la tripletta con cui la sua Argentina ha travolto l'Algeria ed è diventato il miglior marcatore di sempre nella competizione a quota 16 gol. Una prestazione pazzesca che proietta la pulce nella leggenda e che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico di Kansas City, esaltato per aver ammirato il più forte 38enne del mondo. Il primo sigillo al 17esimo del primo tempo dalla distanza, poi nella ripresa l'apoteosi con 2 gol in 16 minuti che hanno mandato in delirio gli oltre 60.000 sugli spalti. Parte bene la Francia nel gruppo I del mondiale, 3-1 al Senegal, primo tempo complesso per Deschamps, africani a un soffio dal gol con un palo di Jackson. Al 66esimo Mbappé apre le marcature, poi all'82esimo Barcola raddoppia su assist di Rabiot. Il giovane Mbappé accorcia le distanze al 95esimo, ma qualche istante più tardi Mbappé chiude i conti con un Eurogol che vale anche il sorpasso a Giroud nella classifica all time dei marcatori transalpini. Esordio convincente per la Norvegia, la nazionale del CT Solbakken batte 3-1 l'Iraq nella prima giornata del gruppo I e risponde alla Francia che poche ore prima aveva liquidato il Senegal. Ancora il calcio, inizia l'era Ruben Amorim al Milan. L'allenatore portoghese è stato ufficializzato dal club rossonero e all'interno del comunicato sono presenti anche le sue prime parole: ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. So perfettamente cosa rappresenta questo club, storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo. Il basket, ora la gara 3 delle finali scudetto tra Milano e Venezia, si rivela da subito molto equilibrata con strappi da entrambe le parti subito ricuciti che portano all'intervallo lungo con il punteggio in perfetta parità a quota 50. Nel terzo quarto però Venezia cambia decisamente marcia, tocca il più 21. Le triple di Brooks riportano Milano a meno 10, ma la Reyers non crolla e si guadagna almeno una gara 4 da giocare giovedì 18 alle 20 a Taliercio. Gli europei di scherma ora ad Antony nella prima giornata degli europei assoluti. Il 23enne torinese Simone Mencarelli ha conquistato l'oro battendo in finale l'israeliano Sarid per 15-12, un titolo arrivato al debutto nella massima rassegna continentale al termine di un percorso segnato anche dal derby vinto nei 16esimi contro Andrea Santarelli. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
1: Fossi in te sarei nervoso.
0: Sette eredi.
2: Chi è il prossimo?
0: Una fortuna. Nessun testimone.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
3: Sai come andrà a finire.
0: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Max Mollica e Dino Super di Gemmano, la redazione è di Magilla Radio Production, lo staff tecnico capitanato da Charlie Ballavio. Siamo tutti pronti, tutti qui presenti per cominciare questo nuovo appuntamento di Spazi. Anche per oggi ascolteremo della buona musica e vi forniremo tanta ottima informazione musicale. Ma prima di cominciare vi ricordo i nostri riferimenti, la nostra posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com, mentre per quanto riguarda i social ci trovate cercando le pagine Spazi. Anche per oggi tanta buona musica da ascoltare. Oggi con noi in diretta telefonica c'è Max B.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Allora Max, piacere di averti con noi quest'oggi e a questo punto partiamo in quarta e vogliamo conoscerti meglio, meglio. Innanzitutto, qual è stato l'input che ti ha avvicinato a questo splendido mondo?
1: Beh, io ho iniziato tanti anni fa, esattamente nel 97, quando abbiamo iniziato a fare una cover band degli Oasis e quindi poi abbiamo continuato fino al 2007. Poi c'è stato un momento di pausa e subito dopo, insomma dopo 2 anni, 3, ho intrapreso appunto la carriera nel mondo della chill out, insomma. E poi ho incontrato Lelio D'Aprile, che appunto mi ha fatto il contratto per dei brani che avevo, e quindi ho iniziato con lui una collaborazione da poco tempo, insomma da uno o due anni.
0: Allora Max, questa scelta di avvicinarti di più, ancora di più, alla musica chill out, che in un certo senso riguarda anche me e Max, da cosa è dipesa? È stata una scelta di tipo tecnico oppure ti piaceva questo genere musicale e quindi hai deciso di seguirlo nel tuo percorso artistico?
1: Allora, diciamo che è stata una scelta tecnica, è una cosa dentro di me, insomma, perché comunque è un genere che abbraccia tanti tipi di generi musicali che come musicista appunto riesco a esprimere quello che è l'atmosfera del genere appunto.

0: È giunto il momento di parlare del brano che poi ascolteremo alla fine della nostra chiacchierata, Space in the Mind. Raccontici un attimino come è nato questo brano, come è strutturato.
1: Allora, il brano è nato in una giornata piovosa. Come dice il titolo, Space in the Mind, lo spazio, la mente spazia. Quindi ero immerso nei pensieri, quindi è nato così, insomma, in poche parole è questo.
2: Bene, Max, allora purtroppo il periodo è ancora quello che è, siamo ormai quasi completamente fuori, speriamo che sia soltanto un brutto ricordo, ma in tutto questo periodo sicuramente hai lavorato tanto, hai altri progetti da presentare, qualcosa che bolle in pentola?
1: Allora sì, diciamo che ho intrapreso, appunto, come dicevo poc'anzi, la carriera con Lelio D'Aquile, che appunto con lui ho pubblicato il mio primo album con la Soul Jam, che si chiama Impressions, è presente già su, diciamo, online su tutti gli store, e poi sono presente anche nella compilation Côte d'Azur volume 5, che appunto uscirà a breve, insomma.
0: Eccoci quasi giunti alla fine di questo appuntamento con Spazi, rimanete lì, sintonizzati, connessi, perché a breve, brevissimo, ascolteremo il nuovo singolo di Max V, presente più che mai, nostro gradito ospite. Intanto arrivano i saluti da parte del sottoscritto Max Mollica, da parte di Dino Super DJ Mano e di Charlie Ballabi Regia, della redazione al completo di Magilla Radio Production. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, che è magillaradioproduction@gmail.com. E adesso cedo la linea, il microfono al nostro Max V per i saluti finali e la presentazione del suo ultimo lavoro.
1: Grazie Max e grazie Dino, saluto tutti gli radioascoltatori e colgo l'occasione appunto per invitarvi a seguirmi nelle mie pagine social, quindi Facebook e Instagram, sotto il nome appunto di Max Veritas. Potete ascoltare appunto tutti i miei lavori presenti sul web, quindi su Spotify, YouTube e tutti gli altri store. Colgo la canzone inoltre per salutare Lelio D'Aquile e tutto il mio staff della Soul Jam. Vi lascio ora con il mio ultimo lavoro, Space in the Mind.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Ultima giornata del G7 Evian sul lago di Ginevra possibile. Oggi un nuovo incontro tra il presidente USA Trump e Zelensky. A riferirlo lo stesso presidente ucraino, spiegando che ci sono molti incontri a livello tecnico. Già ieri due leader si sono incontrati, un faccia a faccia definito molto positivo dal tycoon, che ha esortato Mosca a fare un accordo. Alcune petroliere iraniane hanno lasciato l'area del Golfo bloccata dalla marina statunitense. Si tratta del primo evento del genere in due mesi. Washington e Teheran si preparano intanto a firmare formalmente l'accordo quadro venerdì, dopo averlo già firmato digitalmente domenica. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il porporato aveva 95 anni. Lo scorso maggio il cardinale era di nuovo precipitato in gravi condizioni di salute. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di caldo di giugno, previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Il calcio ora, notte da record per l'Argentina, che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia e Francia. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19, e Inghilterra-Croazia alle 22. Per ora è tutto, a più tardi.

10 giugno 2026, questo è il Deep and Low. Un saluto da Pierpaolo, magari avete acceso adesso la radio. Iniziamo questa puntata con l'almanacco. La chiesa ricorda Beata Diana degli Andalò e San Getulio martire. Dovete sapere che il 10 giugno del 1938, parliamo di 88 anni fa, appariva il primo fumetto di Superman. Auguri a Carlo Ancelotti, nato il 10 giugno del 59, allenatore di calcio, ex calciatore italiano di ruolo centrocampista, commissario tecnico della nazionale brasiliana.

0: il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.
1: Vi ritenete più precisini quando organizzate un viaggio oppure vi piace anche un po' la flessibilità? Beh, perché se la flessibilità è un elemento fondamentale del vostro viaggio, allora fate parte di questo numero sempre più crescente di italiani che vogliono viaggiare in maniera, diciamo, più libera, quindi senza una meta, ci si sposta di qua e di là. Tant'è che è nato proprio un termine nuovo per definire questi viaggiatori. Si parla di flexploring, termine che unisce flessibilità ed esplorazione, e appunto descrive un modo di partire meno rigido in cui l'organizzazione resta aperta a cambiamenti anche all'ultimo minuto. Naturalmente non è adatta a tutti. Chi viaggia con i bambini, per esempio, tende a pianificare ogni dettaglio per ridurre gli imprevisti. Certo, ci sono molte famiglie che stanno iniziando ad adottare questo approccio, spinte da strumenti digitali sempre più affidabili che aiutano a gestire modifiche e prenotazioni. Una ricerca Ipsos Doxa, tra l'altro, mostra che quasi la metà degli italiani vorrebbe viaggiare di più durante questo 2026, ma il 70% indica il budget come fattore decisivo. Il 63% cambia piani durante il viaggio, il 78% sceglierebbe la bassa stagione. In questo contesto pare che il treno sia il mezzo preferito dal 46% degli italiani, dato che sale al 51% tra la Gen Z, grazie alla comodità e all'arrivo diretto nei centri urbani. Io devo dire, sono poco avvezzo, ecco, a questo flexploring, cioè alla flessibilità durante il viaggio, da un lato, nel senso che mi piace sapere che vado in un determinato posto e ci resto. Poi non è che devo organizzare la visita là e la visita di qua, questo no, però quantomeno devo sapere di essere in una determinata città.

Se amate i Pokémon, questa notizia è per voi. Io vi porto in Giappone, a Ishikawa, perché lì è stato dedicato un aeroporto intero ai Pokémon. Il Nato Sotoyama, il primo scalo del genere al mondo che fa vivere un'esperienza unica. Pensate che questo terminal ospita 111 Pokémon che compaiono sulle pareti, nelle aree d'imbarco, nei corridoi, persino nei sistemi di navigazione dell'aeroporto, creando questa sorta di caccia al tesoro interattiva per i visitatori. Il simbolo principale è un Pikachu gonfiabile gigantesco sospeso nell'atrio del secondo piano con un aeroplano in testa. C'è anche una terrazza panoramica che riproduce questo scenario rurale tradizionale del Sollevante, popolato da decine di creature nascoste tra le installazioni. Le immagini, pensate, che sono presenti anche sui bus che collegano lo scalo alle attrazioni della regione. C'è anche una miniserie animata, da quello che apprendo, visibile da smartphone. Non mancano gadget esclusivissimi, merchandising in edizione limitata. Certo che più che un aeroporto, a me sembra un parco a tema. Sicuramente lo hanno fatto per rilanciare il turismo, contribuire alla ripresa economica riportando visitatori e attenzione in una delle aree più colpite dal sisma del 2024.

0: Sono tanti i segnali di pericolo in giro per il mondo e dovete sapere che fra questi in Giappone c'è anche il segnale di pericolo con la sagoma di un gatto che tenta un salto. Non è una decorazione, ma è una questione di sicurezza pubblica. Con tanto di avviso scritto: attenzione ai gatti che sbucano fuori. Questi cartelli non nascono per caso. Il Ministero dei Trasporti, naturalmente giapponese, praticamente permette di adattare la segnaletica alle specie che realmente popolano la zona. E in che modo? Se per esempio sulla statale 33 nella prefettura di Kochi un gatto decide che quella è la sua zona di attraversamento preferita, allora lo Stato arriva là, piazza questo cartello ufficiale. Tra l'altro le autorità monitorano gli incidenti, mappano gli spostamenti degli animali proprio per decidere dove installare i segnali. C'è un posto però dove questi cartelli rappresentano una vera missione di salvataggio, sull'isola di Iromote, perché lì vive questo rarissimo gatto selvatico che non esiste in nessun'altra parte del mondo, e qui la protezione è totale. Sul finire del 2025 e durante questo 2026 il centro di conservazione ha segnalato un aumento di cuccioli in strada, e per proteggerli non ci sono solo questi cartelli ma anche bande sonore sull'asfalto per far rallentare le auto, sottopassi dedicati, mappe aggiornate ogni mese con punti esatti degli avvistamenti. Insomma, credo una roba del genere dovrebbe essere fatta anche in Italia, perché è veramente uno strazio. Le strade italiane sono piene di animali morti, soprattutto quelle un po' più periferiche. In particolar modo ci sono tantissimi gatti che quotidianamente perdono la vita.
1: Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.

ascoltando il Dipello. Ancora un saluto a tutti da Pierpaolo Carlino. Buon mercoledì, siamo al 10 giugno 2026. Voglio salutare Katia. Ciao Pier, ti ascolto ogni giorno, mi fai tanta compagnia. Grazie Katia, un abbraccio. Un saluto a Nicola e vediamo chi è. Alfonso, ciao Pierpaolo, sei la mia colonna sonora quotidiana. E vabbè, mo, la colonna sonora, diciamo che la colonna sonora della tua settimana, della tua giornata, può essere la radio. Io sono un po' la ciliegina sulla torta. Ciao Alfonso! Tra poco vi parlo dell'efficienza, ancora oggi, della famosa carta e penna. State lì.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: appartenete a quella fetta di popolazione che prende appunti utilizzando carta e penna o prende appunti scrivendo sulle note dello smartphone o sul PC? No, ve lo chiedo perché la scienza sconsiglia la tecnologia. Scegliere tra scrivere a mano o digitare al PC non è appunto solo una questione di gusti, ma cambia completamente il modo in cui il nostro cervello impara e ricorda le cose. I dati sono chiari, a mano è vero siamo più lenti, scriviamo circa 20 parole al minuto contro le 40-60 che riusciamo a digitare su un computer, ma è proprio questa lentezza il superpotere. E infatti uno studio del 2014 ha dimostrato che, non potendo scrivere tutto parola per parola, chi usa carta e penna è costretto a fare uno sforzo cognitivo in più. Quindi deve ascoltare, sintetizzare, rielaborare il concetto e naturalmente accende, mette in moto tre aree del cervello: quella motoria, quella visiva e quella associativa, stampando le informazioni nella memoria a lungo termine. Il PC naturalmente ci permette di essere più veloci, di trascrivere tutto quasi alla lettera, però i neuroscienziati avvertono: questa fedeltà assoluta è un'arma a doppio taglio, spesso si traduce in un copia e incolla mentale, un apprendimento superficiale puramente mnemotico, senza contare il buco nero delle distrazioni tra notifiche, mail, social che distruggono l'attenzione. Ovviamente il digitale ha vantaggi, è la soluzione ideale per gli studenti con dislessia o difficoltà motorie, grazie a correttori, sintesi vocali, software di supporto. In più gli appunti digitali sono facilissimi da modificare, organizzare, condividere in un click. Insomma, non esiste un metodo perfetto in assoluto, ma la strategia vincente, diciamo, potrebbe essere ibrida: prendere appunti a mano per capire i concetti complessi e poi, perché no, organizzarli e digitarli al PC per l'archivio definitivo.
1: Il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Oggi a Evian, ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno del 2025 durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Binasco, nei pressi di Milano. Come riportano i vigili del fuoco, poco prima delle 7:30, un operaio di 30 anni della Sasom, azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti, durante una manovra è rimasto schiacciato sotto un pilastro. È stata prolungata la validità delle carte d'identità cartacee. Inizialmente per loro era stato deciso uno stop dal 3 agosto. Da quella data l'unico documento valido sarebbe stato la carta d'identità elettronica, ma in alcuni comuni il rilascio procede a rilento. Così il Consiglio dei Ministri ha stabilito che le vecchie carte non ancora scadute manterranno la propria validità fino alla naturale scadenza. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di calore di giugno. Previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Per ora è tutto, a più tardi.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Alcune petroliere iraniane hanno lasciato l'area del Golfo bloccata dalla Marina statunitense. Lo ha riferito il sito web Tanker Trackers. Si tratta del primo evento del genere in 2 mesi. Intanto Washington e Teheran si preparano a firmare il memorandum di pace venerdì in Svizzera. Oggi è Evian, ultima giornata del G7. È possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump? Ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto ieri il presidente USA, annunciando che presto potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Cambia il testo del DL carburanti in discussione alla Camera, già approvato dal Senato in scadenza il 29 giugno. La maggioranza ha presentato 4 emendamenti soppressivi al decreto che si è approvato con le modifiche a Montecitorio, dovrà quindi tornare al Senato per una terza lettura. L'anticiclone africano pronto a investire l'Italia con una delle più intense ondate di caldo di giugno. Previste temperature fino a 39 gradi nelle principali città e notti tropicali con minime oltre i 25 gradi. Secondo le previsioni meteo, il caldo africano durerà diversi giorni. Il calcio, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria. Oggi in campo Portogallo, Repubblica Democratica del Congo e Inghilterra-Croazia. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Chirurgia pediatrica a Belluno, firmata la convenzione con l'ULS Due Suomee. Il 16 giugno è stata firmata una convenzione tra l'ULS 1 Dolomiti e l'ULS 2 Marca Trevigiana, che prevede l'attivazione della chirurgia pediatrica programmata presso l'ospedale San Martino di Belluno. Questo accordo rappresenta un passo significativo per il potenziamento dei servizi sanitari nella regione. Malore lungo l'Alta Via 1, 19enne canadese, soccorso dal SUEM. Un giovane escursionista canadese di 19 anni è stato soccorso nel pomeriggio lungo l'Alta Via numero 1, tra il rifugio Coldai e il rifugio Tissi, a causa di improvvisi dolori addominali. Il ragazzo, in compagnia di un amico, ha richiesto assistenza attivando i soccorsi. Dolomiti Bellunesi, primo passo ufficiale. Presentata la domanda di iscrizione alla Serie C. La società Dolomiti Bellunesi ha presentato ufficialmente la domanda di iscrizione al campionato di Serie C per la stagione 2026-2027. Questo atto formale segna un importante traguardo per la squadra, aprendo la strada verso il futuro sportivo. Custodire la memoria per difendere la libertà. Feltre ricorda la notte di Santa Marina. L'amministrazione comunale di Feltre ha annunciato la commemorazione dell'82esimo anniversario della notte di Santa Marina, un evento tragico dell'occupazione nazista. La cerimonia si svolgerà il 19 giugno, sottolineando l'importanza della memoria storica. Imprese e sport, Appia CNA, entra nel network del Belluno Volley. Con l'obiettivo di rafforzare le relazioni economiche locali, Appia CNA Belluno ha deciso di supportare il Belluno Volley, recentemente promosso in Serie A2. È stato organizzato un incontro per presentare il network di imprese partner della società sportiva, evidenziando l'importanza della sinergia tra sport e economia. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Ci sono canzoni che entrano a far parte della nostra vita piano piano, altre che irrompono e ci fanno sognare. Entrambe le troverete qui nel Suono dei Ricordi playlist con la principessa.
1: Il vostro romanticone nei James.
0: Durante questa puntata ascolteremo Culture Beat, Imperio, Shannon James, Satellite, Mary Chiani, Two Colors, Gaia e Joy Salinas.
1: Tutte tracce pronte a ritornare a far parte della vostra vita.
0: Cominciando da Culture Beat, Do I Have You?
1: Quello che sta per iniziare
0: è il Suono dei Ricordi playlist.
1: Yes.
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock the door.

0: Era il 1995, quando si usava fare i CD con gli intro, i passaggi tra una canzone e la successiva. È anche il caso di questo album Inside Out, che conteneva Do I Have You, che abbiamo appena ascoltato, Crying in the Rain, Miracle, Inside Out, Take Me Away, Nothing Can Come, Troubles, Get It Right.
1: Tutto a posto, Nigel?
0: Abbastanza, anche perché il prossimo CD contiene lo stesso tema, cioè l'intro e una serie di canzoni. Sono Imperio e il brano è Never Go Away.

0: come sta andando? Spero bene. Abbiamo ascoltato Shannon James, Far Away Factory Team Remix, perché in questo programma il suono dei ricordi playlist si ascoltano le versioni che probabilmente non avete ancora sentito, come ad esempio la prossima
1: che ascolteremo dopo aver ricordato la nostra infoline.
0: Assolutamente sì.
1: Tri-qui-tri-di-tri-ini-tri-tri-si-tittini,
0: che in italiano significa
1: 342-31-33781.
0: Potete contattarci anche attraverso i social,
1: pagina Facebook dj.nij, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi, lo stesso nome è per il sito web.
0: Detto questo, ci gustiamo Satellite, The Land of Promise.

Interessante questa versione di Let the Music Play di Shannon, cantata da Mary Chiani, precisamente Mary McCloskey, nata a Drumchapel a Glasgow in Scozia nel 1969. C'è anche il suo sito marychiani.com e, contrariamente a tutte le aspettative, è ancora funzionante. Abbiamo superato con lei la metà della playlist del suono di ricordi riguardo gli anni 90. Ora ci aspetta la terz'ultima canzone, Two Colors, con Love and Emotion.

0: Wow, questa è la magia del suono dei ricordi playlist. E dopo Love and Emotion ascoltiamo Gaia It's Love e Joy Salinas' People Talk.
1: Gli ultimi due brani di questa sezione.

0: Qualcuno si dispiace perché sono terminati gli anni 90, altri gioiscono perché iniziano gli anni 80. Gli ultimi 30 minuti insieme ad ascoltare 8 pezzi, uno più bello dell'altro.
1: A volte ne ascoltiamo anche 9.
0: Un distillato di successi rappresentato in questa puntata da Alan Cook, Dennis Williams, Book of Love, Chris, Malen Kim, Alan Ross, 49ers e...
1: Visage.
0: Dovevi per forza dirlo tu, principessa.
1: E chi altri?
2: Il suono dei ricordi, playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

0: Iniziamo subito con due remix. Alan Cook, Do You Want to Stay, nella versione del 2010. E adesso Dennis Williams, Let's Hear It From the Boys. DJ Paul Harwood remix, sì, il nostro remixer ufficiale ormai.
1: Continuate a ballare con noi.

0: Ma che volete di più? Mixiamo anche le canzoni fra di loro. Book of Love, precisamente Ted e Susan Ottaviano, che anche se condividono lo stesso cognome non sono imparentati, ma sono americani. Perché uno dice, vabbè, Ottaviano è un cognome italiano, ma come sempre noi siamo dappertutto e facciamo buona musica. Anche nel 1985, quando uscì questa Boy, un successo davvero internazionale. Ma prima di proseguire con la prossima canzone, ricordiamo i nostri contatti.
1: Giusto, Nigel. 342 3133 781. Tra quattro da tra satatana.
0: Social, che sembra più una parola bolognese.
1: Mutal dick me.
0: Oppure social.
1: Oppure turtolen. Pagina Facebook DJ.NiJ. Gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi.
0: Fate una capatina sul nostro sito web,
1: dove troverete tutte le informazioni riguardanti il nostro programma fin dalla sua nascita, dai primi vagiti fino ad oggi.
0: Principessa, dai, è ora arrivato il momento di ascoltare un brano che abbiamo già sentito durante questa stagione, ma quella che c'è già in sottofondo è una versione molto particolare, la rock version del brano di Chris 2x2.

0: Questo brano dà il significato al nostro slogan, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita. Rock version per il brano di Chris, 2x2, e adesso ci aspettano Mel & Kim, Showing Out, seguite da Alan Ross con
1: Valentino Monaco.

0: Dietro al progetto 49ers c'è la mente pensante della Media Records. Sì, lui, Gianfranco Bortolotti, che negli anni 80 sperimentava suoni che poi negli anni 90 divennero il masterpiece di tutti. Insomma, tutti volevano realizzare quel suono della Media Records. Negli anni 80 si gettavano le basi usando la tecnica del campionamento che andava molto forte in quel periodo. Ne furono coinvolti progetti come 49ers, che abbiamo appena ascoltato con Di Valcore, e ovviamente
1: Cappella,
0: che non mancano anche quando non ci sono. Ma adesso ascoltiamo
1: Visage.

0: Cantiamo insieme il titolo, principessa?
1: Certo, We Fade Grey.
0: E con questa ci salutiamo, un abbraccio dal vostro Night Jay.
1: E dalla vostra intonatissima principessa. Powering off.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e USA, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera, un passo che sarebbe solo formale dopo che il documento, definito da Vance molto generale, è già stato firmato digitalmente nella giornata di lunedì. Sono 14 i punti su cui si baserebbe l'intesa. La piattaforma di monitoraggio marittimo Tanker Trackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e USA prevista per venerdì. I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Il Papa ha detto: speriamo che la guerra sia davvero finita. Ancora raid della Russia contro l'Ucraina. Le forze di Mosca hanno lanciato nella notte un attacco con droni contro la città sudorientale di Zaporizhia, uccidendo una persona e ferendone almeno sette, secondo quanto riferito dalle autorità regionali. Sarà Papa Leone XIV a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedrale della Basilica di San Pietro. L'attesa è ormai quasi terminata. Inizia domani l'esame di maturità 2026. Sono 527.747 i candidati quest'anno, in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. Dopo la prima prova, quella di italiano uguale per tutti, si proseguirà venerdì con la seconda prova, che invece varia in base al tipo di scuola. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. Ai mondiali di calcio in primo piano, notte da record per l'Argentina, che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria contro Iraq, Senegal e Giordania. Con la tripletta dell'Algeria, Leo Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Klose. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, in programma alle 19, e Inghilterra-Croazia alle 22. Il calcio italiano: Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18 di ieri. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029, con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia del portoghese. Il tennis: ora la stagione sull'erba è entrata nel vivo ad Halle dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik. Si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Bergs e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfè di Kyrgios. Al Queens invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo l'amara sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros. Continua il percorso di apprendimento di Leonardo Fornaroli. Il pilota di riserva McLaren ha preso parte nella mattinata di ieri a un test con la vettura del 2003 a Monza, completando 36 giri. Dopo l'esordio ufficiale in Formula 1 nella FP1 a Barcellona di venerdì scorso e altri test TPC in primavera, oggi e domani lo aspettano due giorni di test con la Haas del 2005 a Jerez. Il GP di Monaco non è ancora finito. La McLaren ha infatti ufficializzato con una nota di aver presentato ricorso alla FIA contro la revoca della penalità inflitta a Gasly nella gara di Monte Carlo dello scorso 7 giugno. Il francese aveva visto annullate le due penalità inflitte durante il GP di Monaco per eccesso di velocità in pit lane, che di fatto gli avevano restituito il terzo posto con cui aveva tagliato il traguardo. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
4: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, collegate con la redazione di 7va.fm, oltre 80 emittenti, sono le alte radio. Apertura classica e canonica per una volta, perché non abbiamo certamente bisogno di aspettare il film sul grande Michael Jackson per cogliere l'occasione di riascoltare la sua musica. Siamo sempre attenti, e lo sapete, ad ogni uscita di qualsiasi raccolta, documento, riproposizione, perché davvero è uno che ha segnato la musica contemporanea. E allora nella colonna sonora del

Michael Jackson, fino in fondo, Human Nature, naturalmente la più alta new entry della settimana, e adesso ci spostiamo in zona 20 con

Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.

che tira fuori un ennesimo album solistico. Stiamo parlando del microfono più famoso della formazione Foreigner, e allora intitolato semplicemente

0: from 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 Bar.fm barra Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar.fm Alter Radio All Go Day.
3: From 7ba.fm/Alter Radio All Go Day. From 7ba.fm/Alti Radio.
4: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, si tratta delle 80 Alte Radio. Tra l'altro le puntate di Algodeo ormai si stavano in onda anche su altetv.top, oltre 10 emittenti. Come sempre abbiamo un tema musicale, o come quasi sempre, però a volte giù il cappello, perché ci occupiamo dell'arte in qualche maniera ancora più affascinante, quella del cinema, e non deludiamo mai l'aspettativa di chi con grande precisione segue tutti i nostri appuntamenti. Del resto avevamo annunciato della presenza in uno di questi numeri del maestro Bruno Tarallo, che tra l'altro conosciamo artisticamente e a livello di informazione dal 2016, perché naturalmente mi hanno fatto un estratto qui in redazione. Ci fu all'Arca di Pescara un gran successo con la prima dell'espressione cinematografica de Le Donne Invisibili, un film di cui hanno parlato tutti quanti, pieno di belle donne, perché la donna, diciamolo, è protagonista in ogni opera del maestro Bruno Tarallo. Poi c'è stato un altro lungometraggio nel 2017, questa volta c'è stato un documento storico didattico, Le Brigantesse, che ha trattato di 44 donne abruzzesi realmente esistite, che si opposero al dominio dei piemontesi per difendere l'avamposto abruzzese. Quindi un cenno storico naturalmente rivisto in chiave cinematografica dal maestro Bruno Tarallo, che poi ha tirato fuori nel 2023 Destinazioni Finali, un film con ancora Tanto per Cambiare le donne protagoniste, ma che è stato vincitore di ben 40 premi internazionali, oltre ad una ventina di premi speciali, diverse nomination. E adesso però vogliamo parlare del tema attuale, che è quello che riguarda il nuovo, no? Perché poi tra l'altro tra i tanti figli l'ultimo arrivato è quello più coccolato, è già iscritto a vari festival internazionali, è già tempo di incrociare le dita per Al di là delle parole. E siccome abbiamo il maestro Bruno Tarallo, ce ne può parlare un po' di quello che si può spoilerare, sempre proprio lui.
5: Un saluto carissimo a te e a tutti gli amici di 7va, alle tue tantissime radio, televisioni, e speriamo che ci porti fortuna questa prima nuova intervista del 2026.
4: Certo, no, grazie a te, un piacere averti. Parlaci del succo, saltiamo i preamboli.
5: Sì, questo è un nuovo film, come ben detto tu in questa mia piccola cronistoria cinematografica. Parliamo questa volta, come al solito, di donne, in una chiave sempre di violenza. Affronto questo tema purtroppo spinoso e molto insomma scioccante, che lo troviamo in tutti i telegiornali, però lo affronto in una chiave non quella, sai, quella sanguigna, quella lugubre, quella che ti dà del pathos, ma in una chiave un po' più in un'ottica più dolce, non che possono vedere, tanto è vero che è un film per tutti, anche i ragazzi possono vedere, un film che probabilmente, forse anche questo come gli altri, finirà nelle scuole o nelle università o dopo essere andato ai festival e al cinema. È la storia di un professore che praticamente scrive, come ce ne sono tanti, scrive libri sulle donne, ma in realtà è un cinico, non gliene può fregate meno, per lui l'importante è raggiungere il successo e fare soldi, fin quando poi ci sarà una clausola contrattuale che invece lo obbligherà a stare in un'associazione antiviolenza per 5 giorni, e in questi 5 giorni cambierà tutto, perché vedrà morire una di queste ragazze che gli avevano chiesto aiuto e lui se n'era fregato, e niente, cambierà, e quindi ci sarà Al di là delle parole. Lui Al di là delle parole realmente incomincerà a interessarsi. Una cosa che, per tentare, sai, i film sulle violenze sono veramente tanti io mi sono guardato tutte le filmografie per tentare, dai, un artista, un autore come me tenta di fare qualcosa di originale, e per non ricadere sul solito cliché, stupri, violenze, cose molto crude, polizia, mi sono inventato anni fa, perché sono anni che ci lavoro su questo film, mi sono inventato anche una sorta di thriller, una sorta di mistero, un mistero con dei dadi. Il dado, tu sai, che ha sempre avuto una connotazione un po' così fiabesca, un po',
4: sì.
5: Però non voglio svelare di più. E ci sarà alla fine una conclusione molto particolare.
4: Eh beh, insomma, crei come sempre attesa per i finali firmati di Bruno Tarallo, che non deludono mai, bisogna dirlo. Tra l'altro, un film impegnativo che ha mosso ben 250 persone, con un cast nutritissimo, attori e attrici, 80 persone proprio davanti alla telecamera, poi come sempre nella grande macchina del cinema. Tante sono al di fuori dell'obiettivo, ma parimenti importanti e fondamentali. Un film che è stato complicato per gli spostamenti che sovente hanno caratterizzato le riprese tra l'Abruzzo e la Campania.
5: È stato abbastanza dura, almeno insomma nel mio piccolo. Ci sono stati tanti collaboratori, permettimi almeno di accennarli, a parte il solito che tu conosci bene, perché l'hai trovato anche tu quando sei venuto alle prime dei miei film, Loris Speziale,
4: il mago Loris. Della luce, io lo chiamo, lo sai,
5: Loris Speziale, favoloso. Poi c'è stato Davide D'Inizio qui in Abruzzo, che mi ha dato una mano come aiuto regista, mentre invece sul fronte campano ho avuto Antonella Cucciardi, che è stata una segretaria di produzione e direzione eccezionale, mi ha aiutato anche nelle riprese, e poi ho avuto Girolamo Bompane, Giovanna Venosa, Nicola Di Porto, Natalia Litnova, tutte persone che mi hanno aiutato molto nelle riprese e a gestire tanta gente, che veramente è stato complicato. La mia coprotagonista è stata Anastasia Golnikova, un'attrice eccezionale, ma non perché l'ho scelta io ed è stata la mia coprotagonista, ma perché effettivamente è una parte che è un'ottima flautista, ma è una ragazza di un'espressività notevole, e infatti recita a Milano spesso in situazioni dove si esalta molto questa espressività, e mi auguro che il pubblico, quando verrà a vedere il film, la potrà apprezzare insieme con gli altri, ovviamente.
4: Eh beh, diciamo che abbiamo incuriosito abbastanza, quindi è il caso di ascoltare, e per chi ci segue in TV anche vedere quello che è uno dei trailer ufficiali, perché naturalmente vi siete prodotti anche nella realizzazione di vari contenuti che raccontano e un po' anticipano quello che si può del film.
5: Ok, sì, vai.
6: Lei non mi piace.
5: Strano. Ha solo due facce.
7: Gli altri numeri sono cancellati.
8: Esperto in materia di violenza di genere, signori, il professor Ravello.
9: Dottoressa, ha ricordato al professore dell'accordo dei 5 giorni?
10: Mi fai male!
11: Non voglio denunciarlo.
5: E allora, che è venuta a fare?
12: Senti il suono di questo cellulare.
5: Dio mio! Dio mio! È morta!
13: Non ha nemmeno il coraggio di restare vicino al suo corpo. Se solo l'avessi ascoltata.
12: Perché fai così?
14: Sono io.
5: Mi dica.
14: Professore, mi sono persa.
15: Voglio vedere chi è. Dai, questo cazzo di cellulare.
16: Basta!
17: Le ragazze come te mi fanno impazzire.
18: Ma lei è proprio
14: boh. Ciao Claudia, sono Barbara. Ascoltami, sono nel panico più totale. Devi aiutarmi.
19: È comparso quello che viene definito il cosiddetto predatore.
20: Un altro dado con le facce cancellate, tranne la faccia con uno.
14: Uno?
19: Una cosa grave che mi aveva inventato.
21: Mi prego, lasciatemi stare. Le foto, vieni qua.
22: No, non è.
14: Ricordo chi è stato. Ero con quello che credevo fosse il mio fidanzato.
23: Nel bullismo in genere c'è un comportamento più aggressivo.
24: E ricordate che il cambiamento avviene solo e soltanto
0: al di là delle parole.
4: Beh, dalla regia hanno mandato la versione più compatta del materiale promozionale e di divulgazione del film, perché quando abbiamo il maestro Bruno Taralo con il sottoscritto siamo due gran chiacchieroni, maestro, diciamolo, perché tra l'altro un artista tutto tondo, in qualche altra puntata parleremo delle pitture del maestro, perché si tratta di un pennello felice, quindi hai dei quadri con un'arte tutta tua, però qui almeno dobbiamo scomodare un'altra situazione, perché nei film di Bruno Tarallo è sempre protagonista anche la colonna sonora, di tutto rispetto, il maestro Antonello Guetta come sempre al tuo fianco per le colonne sonore, appunto.
5: Antonello mi ha accompagnato in tutti i miei film, e questa volta abbiamo registrato appositamente due brani proprio che sono la colonna sonora portante del film.

0: guarda, mi devi permettere, Antonello ovviamente ha diretto tutto, però mi devi permettere almeno di dire chi sono stati gli esecutori materiali proprio.
1: Sì,
0: sì, i vocalist sono Alessandra Groga, Antonia Pignalosa, Carmine Pignalosa, Anastasia Ugolnikova, che è la mia coprotagonista, che ha suonato il flauto, e poi ci sta anche una delle nostre attrici, la mia assistente, che è Antonella Cucciardi, anche lei ha partecipato in una delle due parole, in Arete e Parola, Francesco Viglietti, cantante bravissimo napoletano, che ha cantato con me, quando siamo state le due voci soliste. E niente, spero che se fai ascoltare i brani, forse mi sembra che c'è qualcosa in sottofondo, spero che piacciono e sentiranno dei pezzi di questi brani all'interno del film. Abbiamo registrato nella sala di registrazione del Maestro Huerta, il Museum Studio Recording a Napoli, e niente, spero che piaccia tutto.
1: E beh, senz'altro, perché ripeto, già dalle colonne sonore precedenti avevamo visto e soprattutto sentito ovviamente all'opera Antonello Guetta, veramente un super maestro delle sette note.
0: Io voglio dire che mi ripropongo dopo anni come cantante, perché tu che mi hai seguito sai che io tanti anni fa ho inciso dei dischi come voce solista, e ora che sono vecchietto ho avuto il coraggio di ripropormi.
1: Ma hai fatto benissimo, perché poi tra l'altro, ecco, sei napoletano a 3000, no? E quindi terra d'arte, di tutte le arti, ma dove il microfono ne è sicuramente di secondo piano. Esperienze di collaborazione con Peppino Di Capri, altri grossi nomi, inutile adesso fare tutto quanto l'elenco. A proposito di elenchi, mi sa che dobbiamo mettere in agenda entrambi qualche altro numero di Algo Day per tornare a parlare di questo film. Ricordiamo, certo, ancora, certo, già iscritto a molti festival, al di là
0: siamo
1: delle parole,
0: da pochi giorni.
1: E tra l'altro, come il maestro Bruno Tarallo diceva, ok, un tema del quale tutti si stanno occupando, però i numeri dicono non ancora abbastanza si è fatto, quindi è giusto che la musica, che il cinema, altre forme di spettacolo vadano a sensibilizzare.
0: C'è una chiave surreale anche, l'ho visto anche in un'impostazione, oltre che da thriller, anche surreale.
1: Quindi film impegnato su una tematica in cui non è mai abbastanza parlarne, certo, perché bisogna far scendere dei numeri davvero drammatici. Quindi ti ringraziamo a nome di tutta la comunità.
0: Grazie a te.
1: Trova un ritaglio per un'altra puntata, perché vogliamo sapere di più, vogliamo approfondire ancora con questo film, magari avremo qualche attrice, qualche protagonista. Grazie ancora.
0: Ti ringrazio ancora, un saluto a tutti gli ascoltatori e i telespettatori. Un abbraccio.
1: Perfetto, ringraziamo il maestro Bruno Tarallo, che ha trovato un ritaglio in questo momento in cui c'è ancora più fermento per la sua attività. Domani tornerà Algo Day alla solita ora, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7BA.fm/Altiradio, Algo Day. From 7BA.fm/Altiradio.
3: Dolomiti Meteo, emesso dal centro Valanghe di Rabba mercoledì 17 giugno 2026. La situazione generale. Oggi e domani le correnti sulle Alpi orientali si manterranno nord-occidentali e, sebbene all'interno di una circolazione anticiclonica, permarrà una modesta instabilità, anche per la presenza nei bassi strati di un certo grado di umidità relativa. In seguito l'anticiclone africano sarà in ulteriore espansione a tutta l'Europa centro-occidentale, portando alla seconda ondata di calore dell'anno. Sebbene in un contesto prevalentemente stabile e molto caldo, fino a fine periodo non saranno del tutto assenti isolati temporali di calore. Il tempo previsto per oggi. Cielo sereno al mattino, eccetto per qualche velatura sui settori settentrionali e orientali. Poco nuvoloso al pomeriggio per annuvolamenti prevalentemente di tipo cumuliforme. Non si escludono isolati temporali di calore a ridosso dei rilievi. In montagna venti nord-occidentali, tesi sulle Dolomiti, moderati altrove. Brezza in valle, a 10-20 km orari a 2000 metri e a 25-40 km orari a 3000 metri. Temperature in aumento, su prealpi a 1500 metri, massima 19, a 2000 metri, massima 14, su Dolomiti a 2000 metri, massima 16, a 3000 metri, massima 6. Il tempo previsto per domani. Cielo prevalentemente sereno al mattino con un'attività cumuliforme dalle ore centrali in montagna. Precipitazioni, non si esclude qualche isolato rovescio temporale di calore al tardo pomeriggio sera. Temperature in ulteriore modesto aumento, in particolare le minime, verso valori superiori alla norma. Su prealpi a 1500 metri, minima 16, massima 18. A 2000 metri, minima 13, massima 14. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 14, massima 15. A 3000 metri, minima 6, massima 8. Venti in quota sempre da nord-ovest, ma in attenuazione da moderati a deboli. Brezza nelle valli, a 5-10 km orari a 2000 metri e 15-25 km orari a 3000 metri. Venerdì 19, cielo sereno o poco nuvoloso al mattino e cumuli a ridosso dei rilievi al pomeriggio sera. Possibile qualche isolato rovescio temporale al pomeriggio sera in montagna, soprattutto su Dolomiti. Temperature in ulteriore contenuto aumento su valori ben superiori alla norma. Su prealpi a 1500 metri, minima 16, massima 20. A 2000 metri, minima 13, massima 16. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 14, massima 18. A 3000 metri, minima 7, massima 8. Venti deboli di direzione variabile in quota, brezza in valle, a 5-10 km orari a 2000 metri e 10-15 km orari a 3000 metri. La tendenza per sabato 20, cielo prevalentemente sereno al mattino e annuvolamenti dalle ore più calde. Al pomeriggio sera sarà possibile qualche temporale di calore. Temperature stazionarie e un modesto aumento su valori molto elevati. Venti deboli a tutte le quote, brezza in valle. Domenica 21, giornata molto calda a tutte le quote, con prevalente soleggiamento e qualche cumulo pomeridiano in montagna, di norma innocuo. Venti deboli a regime di brezza in valle. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12, mercoledì 3800 metri, giovedì 4100 metri, venerdì 4200 metri, sabato 4300 metri, domenica 4200 metri. Prossimo bollettino 18 giugno.

Buon pomeriggio dalla redazione. Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e USA, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì al Burgenstock Hotel di Lucerna in Svizzera. Un passo che sarebbe solo formale. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha ribadito intanto che la continuazione dell'occupazione israeliana

0: del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa. Si è aperta nel frattempo la giornata conclusiva del G7 di Evian, ultimo ad entrare in sala Donald Trump, che appena entrato ha esclamato «Il capo sono io» prima di sedersi al suo posto. A chiudere il summit, il pranzo di lavoro sull'intelligenza artificiale. Il presidente Mattarella, il re di Spagna Felipe VI, il presidente della Repubblica del Portogallo Antonio Seguro sono invece gli ospiti d'onore del 19° summit COTEC Europa in programma sull'isola di San Giorgio Maggiore. A distanza di 3 anni dall'ultima edizione italiana, il summit torna nel nostro paese con un tema di stringente attualità come quello appunto dell'intelligenza artificiale. Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso ieri a 95 anni. Il rito delle esequie si terrà domani all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La Camera Ardente è stata invece allestita oggi nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. Attesa finita per i 527.747 studenti alle prese da domani con gli esami di maturità. Dopo la prima prova, uguale per tutti, si proseguirà venerdì con la seconda prova, che invece varia in base al tipo di scuola. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Ai mondiali di calcio in primo piano, notte da record per l'Argentina che a Kansas City ha battuto l'Algeria grazie alla super tripletta di Messi. Vittoria anche per Norvegia, Francia e Austria contro Iraq, Senegal e Giordania. Con la tripletta dell'Algeria, Leo Messi è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo, eguagliando il record di 16 gol detenuto dal tedesco Klose. Oggi in campo Austria-Giordania, Portogallo-Repubblica Democratica del Congo in programma alle 19 e Inghilterra-Croazia alle 22. Il calcio italiano: Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il comunicato ufficiale è arrivato alle 18 di ieri. In mattinata il portoghese aveva siglato in maniera telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2029 con opzione per un'altra stagione. Ingaggio da 4 milioni di euro a stagione più bonus, precisamente 1 milione in caso di scudetto e la metà se il 41enne dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Al momento non c'è ancora una data precisa in merito all'arrivo in Italia del portoghese. Il tennis: ora la stagione sull'erba è entrata nel vivo ad Halle dopo l'esordio vincente di Zverev e il successo di Bellucci contro il campione in carica Bublik. Si completa il quadro del primo turno con le sfide tra Fritz e Bergs e tra Shelton e Sonego. L'azzurro è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfè di Kyrgios. Al Queens invece si può procedere già con gli incontri del secondo turno, mentre a Berlino la numero uno al mondo Sabalenka scende in campo per la prima volta dopo l'amara sconfitta ai quarti di finale del Roland Garros. Continua il percorso di apprendimento di Leonardo Fornaroli. Il pilota di riserva McLaren ha preso parte nella mattinata di ieri a un test con la vettura del 2003 a Monza, completando 36 giri. Dopo l'esordio ufficiale in Formula 1 nella FP1 a Barcellona di venerdì scorso e altri test TPC in primavera, oggi e domani lo aspettano 2 giorni di test con la Haas del 2005 a Jerez. Il GP di Monaco non è ancora finito. La McLaren ha infatti ufficializzato con una nota di aver presentato ricorso alla FIA contro la revoca della penalità inflitta a Gasly nella gara di Monte Carlo dello scorso 7 giugno. Il francese aveva visto annullate le 2 penalità inflitte durante il GP di Monaco per eccesso di velocità in pit lane che di fatto gli avevano restituito il 3° posto con cui aveva tagliato il traguardo. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: È il momento sulla nostra radio della musica rock e pop rock. Arriva Zona Rock e fidatevi, cari amici miei, che quest'oggi parte a bomba.
10: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico. Non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no. È molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
11: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

The Pixies, ve l'avevo detto che si partiva con il botto. 1989, nel celebre album Doolittle, è una delle canzoni più iconiche di questa band, proprio descritto come un inno pop rock scritto da Black Francis all'età di 15 anni, brano che trattava di senza tetto e che viaggio in treno e muoio durante terremoti in California. È considerato anche il disco della svolta dei The Pixies, perché in quell'anno, nel 1989, raggiunsero la terza posizione nella top 10 americana. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui sulla nostra radio per viaggiare senza troppi fronzoli, come diciamo noi di Zona Rock, tra la musica rock e pop rock senza tempo e anche andando a scovare un po' le meteore. Come va la vostra settimana? Vi siete ripresi dal lungo weekend? Siete pronti? State affrontando le giornate per come si deve? Perché insomma c'è chi studia, c'è chi lavora, c'è chi è alle prese con lo sport per essere sempre in forma. Insomma, le nostre giornate sono sempre e comunque toste. Se in avvio siamo andati al 1989, mi piace andare ancora più indietro nel 1977, cambiando un po' genere, andando un po' nella musica, quella danzereccia pop rock. Perché scovando così, cercando nell'archivio di Zona Rock, ho trovato Lou Rawls, Lady Love.

0: Body Love di Lou Rawls, 1977, l'anno in cui sono nato io, diciamo che un po' più soul, ma con qualche sfumatura rock, e ci piace anche spaziare su questo genere di musica. Non so se capita anche a voi, quando ascolto questa canzone mi sembra un po' di ritornare indietro a quella nave, mi sembra un po' di restare lì dentro quella nave, parlo di Love Boat, no? Quel mitico telefilm che insomma tutti conosciamo e che ogni tanto fanno un po' nelle reti quelle di minore importanza, ma comunque sono sempre belli da andare a rivedere. Tra un po' vi do i contatti giusti come al solito per stare con noi, però visto che dobbiamo andare veloci, adesso ho preparato un'altra chicca, perché vi dico solo che la prossima canzone che stiamo per ascoltare è un capolavoro scritto da Steven Tyler a 17-18 anni, tra i 17 e i 18 anni, e andiamo ancora più indietro rispetto al 1977, cioè andiamo al 1973, perché questo singolo fu pubblicato nel 27 giugno del 1973. È un inno alla speranza e alla perseveranza. Sentite un po' che roba.
1: Stai ascoltando Zona Rock.

i mitici In Excess Never Tears Apart su Zona Rock. Non abbiamo fatto ancora quest'oggi di dare i contatti giusti per poter stare con noi, ovvero la WhatsApp line, che dalla scorsa settimana è cambiata, abbiamo un nuovo numero perché ci siamo dimenticati di rifare la ricarica, mi vergogno un po' anche a dirlo. Comunque il numero nuovo è il seguente: 347-51-54690. Poi c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, è il sito della nostra radio che bisogna sempre andare a spulciare per rimanere aggiornati su quello che accade sulla nostra radio, le nostre applicazioni per poter portare la nostra musica con voi, l'infotainment delle nuove automobili per ascoltare la nostra radio anche fuori dal nostro bel paese, poi tutti

ditemi quello che volete, ma è semplicemente da brividi. Gli Eurythmics, che sono formati poi da Annie Lennox, voce iconica nota per la sua potente estensione vocale, e Dave Stewart, polistrumentista, nel 1999 con questo singolo 17 Again. A quell'epoca sono andati forti, ma come vedo ancora trasmettono qualcosa, no? Raccontano un po' la nostalgia degli anni 90. Stavo bighellonando un po' sul web e mi sono imbattuto su questa notizia un po' strana, perché voi quando dovete, insomma, conquistare, quanto tempo ci mettete? Perché dovete sapere che avete solo 27 secondi per conquistare una persona, è una cosa proprio scientifica. Secondo alcuni studi bastano meno di 30 secondi per creare una prima impressione, e spesso è quella che decide tutto. In quel tempo entrano in gioco sguardo, tono di voce, postura e sicurezza, molto più di quello che dici davvero. Il cervello entra dall'altra persona in automatico, se piace o no, ovvero in automatico la persona che avete di fronte capisce

in meno di 20 secondi se piacete oppure no, prima che ancora voi finiate di parlare, e quindi dovete stare attenti perché i 27 secondi quando incontrate una persona sono veramente fondamentali secondo questo studio che stavo leggendo. Ma voi siete da colpo immediato o ci mettete magari un po' più di tempo a conquistare? Fatecelo sapere, 347 5154 690, ma intanto vi porto alla musica di oggi.

0: La seconda parte di Zona Rock, dopo aver appreso che ci vogliono solo 27 secondi per conquistare una persona, si apre sempre con la 3 sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento. Perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock'n'roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: fermi tutti.
1: Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
2: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: l'intramontabile Vasco Rossi con il featuring di Marrakesh. Anno 2021, la pioggia alla domenica, che è la parte finale della Tri-Sequence, perché abbiamo fatto un viaggio un po' a ritroso nel tempo, però mantenendoci un po' in quello che è la musica contemporanea. Siamo partiti con Harry Styles, American Girls, per continuare con The Neighborhood Private, che è il singolo che è uscito ad ottobre del 2025, che anticipava l'uscita dell'album Ultrasound, per poi chiudere con Vasco Rossi, La pioggia alla domenica, con il featuring di Marrakesh. Vi ricordo che se volete, se avete voglia di stilare anche voi la playlist della Tri-Sequence, lo potete fare scrivendo alla WhatsApp line, che ha cambiato numero, ve lo ricordo ancora una volta, 347-5154-690, e poi scrivendo anche all'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock. Rimanete lì, perché se non ve ne siete accorti, tra un po' vi racconto, vi faccio sapere quello che succede quando vi innamorate.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Volta ascoltiamo qualcosa degli R.E.M. su Zona Rock, lo dico sempre che ci mancano tanto. World Leader Pretend, canzone che, lasciatemelo dire, se andate un po' a leggere la traduzione del testo, nonostante sono passati più di 30 anni, è sempre e comunque attuale. Vi stavo dicendo un po' di cose, di quello che vi può accadere se siete innamorati, perché se ti innamori ingrassi, l'amore ti fa ingrassare e non è solo un modo di dire. Secondo diversi studi, chi vive una relazione stabile e felice tende a prendere qualche chilo in più rispetto ai single. In media si parla di 2 chili, ma in alcuni casi anche molti di più, soprattutto nel primo anno. Il motivo? Quando la relazione si stabilizza, diminuisce lo stress da conquista, i famosi 27 secondi, e torna l'appetito. Si esce di più, si mangia insieme e ci si rilassa, e quindi prendiamo qualche chilo. E poi, diciamolo, tra cene, delivery e serate divano è facile lasciarsi andare. Se cominciamo a stare sul divano, ecco, e chiamare in continuazione Globo, il gioco è fatto. Anche le abitudini si influenzano. Se uno mangia di più o peggio, spesso l'altro lo segue, quindi sia il maschietto che la femminuccia insomma tendiamo ad ingrassare. Il risultato: più felicità, ma anche qualche chilo in più, che insomma non fa nulla. Importante essere felici. Si torna indietro ancora agli anni 80 perché sono mitici, non possiamo altro che fare che insomma ascoltare questi grandi successi. 1984, The Cars, ovviamente ascoltiamo Drive.

E a proposito di amore, no? The Cars, Drive, che nel tempo è diventata la canzone più celebre della rock band americana dei The Cars, si è rivelata anche un successo planetario nel tempo, anche commerciale, che come frase pilota ha "Who's gonna drive you home tonight?", chi ti accompagnerà questa sera a casa, no? Canzone cheek to cheek che per la notizia che abbiamo dato prima ci sta tutta. Proprio in chiusura vi voglio dare una botta di adrenalina, come è stato così all'inizio di Zona Rock, quindi io la faccio partire. La sentite già in sottofondo, è il momento in chiusura dei Nirvana.

0: Andata con un classico dei Nirvana, Smells Like Teen Spirit, caso di Kurt Cobain che ancora è aperto, no? Non si sa realmente come sia arrivato, poi se sia stato suicidio o omicidio. Ancora è aperta la causa dopo più di 20 anni. Ancora siamo lì a cercare di capire cosa è successo. Nirvana che ci portano, cari amici miei, alla fine di quello che è Zona Rock di questa settimana. Siamo andati qua e là in giro un po' tra la musica rock e pop rock, come si fa sempre da queste parti. Appuntamento rinnovato la prossima settimana, come al solito, sempre sulla stessa radio e alla stessa ora. Rimanete con noi, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi è Evian, ultima giornata del G7 col presidente francese Macron, che ha parlato del conflitto in Ucraina, annunciando che a livello del G7 è stato deciso di sostenere l'Ucraina più fortemente, innanzitutto affinché possa difendersi. Possibile intanto un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Lo stesso Trump ha minacciato oggi di ricominciare a sganciare bombe se l'Iran non si comporterà bene, a 2 giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo, ha detto Trump a margine del vertice di Evian, e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Un successo dell'Italia, commenta la Premier Meloni. La sfida dell'innovazione è una delle grandi prove nel nostro tempo e nessun paese può immaginare di affrontarla in solitaria, ha detto il presidente Mattarella dopo la firma di un memorandum sull'IA con gli altri presidenti dei Cotec nazionali. La firma è avvenuta nel corso del 19° simposio Cotec Europa, dedicato al tema dell'intelligenza artificiale. Dopo Haaland, Mbappé e Messi ai Mondiali 2026, oggi è il giorno del debutto di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo, che alle 19 sfida il Congo. In programma oggi anche Inghilterra-Croazia alle 22. Nella notte poi sarà il turno di Ghana-Panama e dell'Uzbekistan di Fabio Cannavaro contro la Colombia. È tutto, a più tardi.
3: Da ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
4: E voilà amici, ci siamo. Ciao a tutti da Marco Mari
5: e Angela.
4: E siamo pronti per un nuovo spazio dedicato a Italia in 7 note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Quindi noi facciamo questa bella evoluzione negli anni, insomma, che ci hanno portato più o meno dalla metà, poco più della metà del secolo scorso, fino a questo terzo millennio ormai ben inoltrato. Si parte da molto lontano, come sempre.
5: Esatto, infatti in realtà partiamo dal 1959, ma il suo successo fu così grande che si protrasse per tutto il 1960. Fred Buscaglione con Guarda che luna.
4: Canzone veramente dolcissima e struggente allo stesso tempo.

0: senza te.
1: Abbiamo ascoltato Fred Buscaglione con Guarda che lune. Questo artista è ricordato, oltre che per la sua vita avventurosa e sregolata, anche per le sue canzoni provocatorie e controcorrente. E adesso passiamo il microfono a Marco per il prossimo brano.
2: Sì, era proprio un pazzo da legare Fred Buscaglione, non a caso è morto prematuramente a causa di un incidente stradale in quanto gli piaceva correre. Allora, da un grandissimo degli anni 50-60, finché naturalmente ha potuto regalarci le sue belle canzoni, ad un grande degli anni 60 e soprattutto 70. Anche questo motivo è passato letteralmente alla storia. Stiamo parlando di un Lucio Battisti in gran forma, con una canzone che io, vi devo dire la verità, credevo fosse di fine anni 60 invece di inizi anni 70. Questa è la mitica La canzone del sole.

0: Questo è uno dei classici italiani che, insomma, da sempre vengono chiamati, vengono cantati con la chitarra anche in spiaggia. E tra l'altro è stato ripreso, mi sembra, nel 1993-94 anche da Fiorello con un mitico album che aveva un titolo che diceva tutto, Veramente Falso. È stato poi l'album che ha lanciato Fiorello. Vabbè, comunque lasciamo stare. Passiamo agli anni 80 adesso.
1: Esatto, infatti andiamo verso la fine degli anni 80. Questa canzone infatti è contenuta nell'album In questo mondo di ladri del 1988. Ascoltiamo Miraggi di Antonello Venditti.

0: Abbiamo avuto il piacere di riascoltare I Miraggi di Antonello Venditti, brano uscito quando il cantautore romano aveva già sulle spalle più di 10 anni di carriera. E adesso ci spostiamo negli anni 90, vero Marco?
1: Per incontrare un altro artista nato negli anni 70, proprio al pari di Antonello Venditti. Stiamo infatti parlando di Pino Daniele e lo ritroviamo con un singolo molto dolce di fine anni 90 intitolato Che male c'è? Tra l'altro estratto da un album decisamente bellissimo.

0: Ci siamo concessi qualche minuto di dolcezza con Che c'è di male del buon Pino Daniele. E adesso salutiamo In Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, il Novecento, ed entriamo nel terzo millennio.
1: Sì, infatti siamo ora nel 2007 con Bella di Alessio Bertalot, voce degli Aeroplani Italiani.

0: Abbiamo ascoltato Alessio Bertalot con Bella, canzone del testo il cui significato è chiaro, deciso e senza fronzoli. E con questo ci spostiamo adesso verso i giorni nostri e passiamo il microfono a Marco.
1: Da un brano decisamente grintoso e deciso ad un altro invece molto più scanzonato. Eh sì ragazzi, qui siamo con un pezzo che ci ricorda un'estate di qualche anno fa, Nera di Rama.

0: Irama. E così, ragazzi, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi di Italia in sette note. Quindi
1: Marco Mari e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti.
0: Ciao ciao.
2: Game over.

La voce della Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Buon pomeriggio dalla redazione. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni con i voti del PPE insieme alle forze di destra. Un successo dell'Italia, commenta la Premier Meloni. Donald Trump torna a minacciare l'Iran due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare bombe, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano Fatah al-Sisi a margine del vertice G7 di Evian. L'omicidio dell'artista russo in Polonia, Semyon Skrzypecki, conosciuto per le sue caricature del presidente russo Putin, sarebbe un omicidio politico, lo ha riferito il primo ministro polacco Donald Tusk. Se è stato commissionato dalla Russia, allora si tratta anche di una questione con una dimensione internazionale, ha aggiunto Tusk. La linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa da questa mattina per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a due ore. Al momento sono 6 treni cancellati, mentre 20 quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo.

0: tempo di percorrenza. Dopo il Roland Garros, Lorenzo Musetti salterà anche Wimbledon via il prossimo 29 giugno. L'annuncio è arrivato su Instagram e al suo posto entra in tabellone Berrettini. Si ferma al primo turno invece l'avventura di Sonego all'ATP 500 di Halle, battuto al primo turno da Ben Shelton. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sull'Europa centro-occidentale e sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud, ma nel corso del pomeriggio sarà poi possibile qualche acquazzone o temporale di calore isolatamente sui settori alpini e sulla dorsale appenninica, specie centrale. Le temperature massime saranno più elevate sulle centrali tirreniche al nord, qui infatti si toccherà localmente anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia, seppur localmente si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, pronto. Scusi, ma nel pollo al forno posso mettere anche la salvia?
3: Ma fa schifo!

Beh, vabbè, non mi è sembrato di aver fatto una domanda così cattiva, le ho semplicemente chiesto se un po' di salvia nel pollo ci sta bene. Detto questo, cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi sempre al microfono Daniele Dalmuto, a farvi compagnia, a farvi vivere situazioni esilaranti, imbarazzanti e molto altro ancora. Mettete la monetina nel carrello, che incominciamo!

0: cercherai.
1: Oggi ricordiamo San Santino, dei sette santi santissimi. Nacque in un minuscolo borgo delle Marche e portava un nome così lungo perché i suoi genitori non riuscivano a scegliere il santo del giorno. Così li misero tutti. Divenne celebre come santo di riserva. Quando un miracolo non riusciva ad un altro, la gente diceva: proviamo con Santino. Pare che un giorno, durante una tempesta, chiamarono San Cristoforo, San Nicola e perfino San Rocco, ma pioveva ancora. Allora una vecchietta urlò: chiamate Santino dei Sette, dicono. Nel giro di 5 minuti uscì il sole e comparve un arcobaleno con 7 colori perfetti, uno per ogni santo del suo nome. È invocato da chi non sa a chi rivolgersi, studenti all'esame, cuochi con la maionese impazzita e allenatori alla disperata ricerca di un pareggio.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, no, era per affrontare questo discorso di questi santi.
0: Chi sei?
1: L'almanacco, ha sentito Santino e Santi Santissimi?
0: Non mi ha sentito.
1: No, parlavamo di Santino.
0: Parlavi?
1: Di Santino, questo santo piccolo.
0: Ma io non lo conosco.
1: Ma è mai venuto lì da lei un tale che si chiama Santino con sette santi?
0: No.
1: Dove lo possiamo trovare noi?
0: Chi è?
1: Santino.
0: Ma io non so mia che è questo Santino.
1: Era quello dei sette santi.
0: Io Santino so che quando andavo in chiesa mi dà il prete.
1: Ah, il Santino che le dà il prete in chiesa.
0: Ma gli danno i santini, gli danno prete in chiesa.
1: Ah, lei intende quello cartaceo, di carta?
0: Sì, quello di carta.
1: Ah, ok, quanti ne ha lei? Ne ha tanti di santini a casa?
0: No, ho smesso da girare, perché siccome ne ho l'età passata, sto vicino a 100.
1: Ah,
0: vicino.
1: E allora le facciamo tanti auguri.
0: Grazie.
1: Allora la saluto, buon proseguimento.
0: Grazie, ciao.

0: E siamo in Giappone, dove c'è questa ordinanza che fa discutere: non più di 2 ore di smartphone al giorno. Tokyo Yaken, sobborgo di Nagoya nel cuore industriale del Giappone, è diventata il simbolo di una piccola rivoluzione silenziosa. Il sindaco Masafumi Kouki ha proposto ed ottenuto l'approvazione di una direttiva locale che raccomanda di limitare l'uso dello smartphone a 2 ore al giorno. Da mesi mi preoccupa l'effetto negativo di un uso eccessivo dei telefoni, soprattutto la drastica riduzione della comunicazione umana diretta, spiega Kouki in un'intervista all'agenzia Stampa. Anche nei treni ormai tutti fissano il proprio schermo, nessuno parla più con nessuno. Ho voluto creare un'occasione per riflettere su questo. L'ordinanza approvata dal Consiglio Comunale con 12 voti favorevoli e 7 contrari riguarda tutti i cittadini, adulti e bambini. Non prevede sanzioni, ma punta sull'autoregolazione, una sorta di patto civile per riscoprire il tempo reale, non quello digitale.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, chiedo scusa. No, volevo chiederle se lei insomma condivide questa scelta.
1: Ma chi sei?
0: No, abbiamo parlato adesso, non più di 2 ore al giorno, Massimo.
1: Ma che vuoi?
0: No, lei è favorevole a questa scelta che hanno fatto?
1: Di cosa?
0: Di non utilizzare massimo 2 ore al giorno di telefono, non di più.
1: Ma non lo uso mai.

0: sono qui da tempo.
1: Pronto, signora Rosa?
2: Eh?
1: Signora Rosa?
2: Sì.
1: Salve, scusi, no, volevamo avvisarla che oggi parleremo di Only in Your Heart, l'altra canzone dell'album degli America. Può andare bene per lei o preferisce ascoltare qualcos'altro?
2: Ma niente, io sto ascoltando la televisione, cioè.
1: Ah, attualmente ha la televisione accesa, non è lei al supermercato, quindi, che ci ascolta noi?
2: No, io sono una donna vecchia, perciò
1: quindi a casa, è a casa in relax con la TV accesa.
2: Sì.
1: Va bene, buon proseguimento allora.
2: Grazie, buonasera, grazie.
1: Only in Your Heart, questa canzone è più romantica, più intima, è meno volta al passaggio, al viaggio e più al sentimento interiore, alla relazione. C'è una delicatezza nel modo in cui si esprime il desiderio, la nostalgia per un amore che vive solo nel cuore. Musicalmente l'arrangiamento è morbido, chitarre dolci, pianoforte, tastiere che supportano bene la melodia senza sopraffarla. Che cosa la distingue? È uno dei brani che più mostrano la parte dolce del gruppo, quella che può emozionare chi ascolta senza bisogno di suoni forti. Serve come momento di contrasto rispetto ai brani più aperti o visivi.

0: Pronto?
1: Pronto signora, scusi il disturbo. No, volevo così chiederle se lei la pensa come me. Questa canzone è abbastanza sentimentale, anche molto.
0: Quale canzone?
1: Questa qui che stiamo trasmettendo sotto degli America, Only in Your Heart.
0: Guarda, io non la conosco, non ci posso dire niente.

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, scusi, la redazione di Chi Fu Visto. Gentilmente, per quella sparizione su Via del Convento.
0: Cosa c'è con Via del Convento?
1: Cos'è sparito?
0: Cos'è sparito? Io non lo so.
1: No, perché ci hanno telefonato per appunto questa, stiamo chiamando tutta la zona.
0: Ah, io non lo so, cos'è sparito in Via del Convento?
1: Ma lei sta parlando con me?
0: No, sta parlando con mio marito.
1: Ah, prego.
0: Cos'è sparito oggi in Via del Convento? Vieni qua. Stanno facendo una cosa che ha sparito qualcosa qui nella Via del Convento. Non lo so. Io non sono mai a casa, sono via, mi sono ridotta adesso, non lo so, neanche mio marito.
1: Ah, non sapete niente? No, però lei non aveva visto, non ha avuto modo di vedere nulla, quindi.
0: No, non ho visto nulla.
1: Cosa potrebbe essere venuto a meno, quindi, cioè, per sapere un po'.
0: Ah, non lo so, guardi, questo non glielo so dire.
1: Ho capito. Ma chi è che lì attorno ha degli asini, attorno a casa? C'è qualcuno che detiene animali da cortile tipo asino?
0: No, io non torno a casa mia, non ci sono che hanno degli asini
1: No, perché praticamente hanno denunciato la scomparsa, l'allontanamento di questo ciuco delle Ande. Però non so, cioè, è un animale abbastanza particolare per un uso domestico.
0: Ah, guardi, io non lo so, qui non so neanche chi l'abbia.
1: C'è qualcuno che ce li ha gli asini, i ciuchi?
0: No, qui non ce l'hanno, nessuno, in questa via qui.
1: Ma qualche via a parte lì parallela c'è qualcuno che ha l'asino?
0: Guardi, non lo so.
1: Ho capito,
0: non lo so.
1: Ho capito. E quindi adesso chi potremmo chiamare per sentire?
0: Ah, non lo so, guardi. Non me lo chieda con me perché non lo so.
1: Ho capito. Comunque, se dovesse vedere un asino, mi raccomando, non lo avvicinate perché dicono che calcia, per quello potrebbe essere un po' pericoloso.
0: Va bene, d'accordo.
1: Prego, la saluto.
0: Arrivederci.

0: Amici di Supermarket Show, ora giunge il momento della parte che mi piace di più valorizzare all'interno del mio programma, è quello del presentarvi gli artisti dal miglior mercato indipendente. Lei è stata con noi qualche mese fa con un altro singolo e torna quest'oggi con Always Young. Stiamo parlando di E Te, che vado ovviamente a presentarvi perché è già collegata con noi. Bentornata a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti, come state? Mi chiamo E Te, è appena uscito il mio nuovo singolo Always Young, lo trovate su tutte le piattaforme e potete trovare anche il mio profilo su Instagram, TikTok e si chiama E Te Nardone tutto attaccato, grazie mille.
0: Grazie a te, E Te. Allora, parliamo velocemente di questa tua canzone. Nel brano Always Young tu racconti la storia di Jane e Dolly, due amiche di infanzia inseparabili che poi crescendo prendono strade diverse. Quanto c'è di autobiografico in questa dinamica? E cosa rappresenta per te questo distacco?
1: Allora, è parzialmente autobiografico. Io quando ero piccola usavo passare le estati in montagna e giocavo su questi ampissimi prati con le mie amiche. E, in realtà la storia di Jane e Dolly è frutto della mia fantasia, perché ho voluto inserire un po' quella che è stata la mia storia, ovvero anch'io avevo delle amiche che poi hanno preso strade diverse, come è giusto che sia, perché comunque tutti cresciamo, abbiamo interessi diversi, cambiamo interessi durante il tempo, però ho voluto aggiungere un tocco di fantasia e appunto inventare queste due ragazzine, bambine che giocavano, che poi si staccano.
0: Beh, è una situazione che probabilmente tanti di noi crescendo negli anni ha vissuto, insomma, quindi gli amici magari di infanzia che poi si perdono di vista.
1: Sì, sì,
0: ecco,
1: esatto.
0: Appunto, tornando su questo, la canzone tocca un tasto in cui, come ho detto, molti si rivedranno, quella tra virgolette selezione naturale delle amicizie che avviene quando si cresce. Secondo te, perdersi di vista è un passaggio doloroso ma inevitabile, o c'è un modo per salvare quel senso di libertà che avevamo da bambini?
1: Perdersi di vista è un passaggio anche necessario a volte, perché si parla dell'evoluzione della persona e, come è giusto che sia, una persona muta molte volte nel corso della propria vita ed è giusto che le amicizie e le conoscenze cambino per rispecchiare poi la nuova persona che si è diventati. Quindi io penso che sia necessario e sia anche naturale, non necessariamente una cosa negativa.
0: Beh, certo, quello sicuro. Allora, E Te, ad oggi, adesso io avrei dovuto appunto chiederti i contatti social, ma tu ci hai anticipato, quindi all'inizio, quindi invito tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando a cercare E Te, e qui sottolineo il tuo nome scritto proprio con l'accento su entrambi le lettere E, perché comunque è fondamentale, sì, anche specificare questa cosa. Quindi E Te, cercatela su tutti, insomma, sulle piattaforme digitali, su Spotify. La tua musica, oltre a questo singolo, ovviamente avremo anche altre canzoni da poter apprezzare. E a questo punto, E Te, ci ascoltiamo Always Young. Grazie per essere tornata a Supermarket.
1: Grazie mille a voi, grazie.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. Appare soddisfatta la Premier Giorgia Meloni, che poco fa ha parlato in conferenza stampa dopo il vertice di Evian. Per la missione di Hormuz vediamo nei prossimi 60 giorni, ha detto la Presidente del Consiglio. Sul fronte ucraino Trump ammette: ho sentito Putin, deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere. Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'UE. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare il territorio dello Stato membro interessato, storico ok dell'UE, lo definisce Meloni. La Cassazione ha confermato tutte le condanne inflitte in appello nel processo per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nella primavera del 2021. Diventano dunque definitive le condanne all'ergastolo per i genitori della ragazza e per i cugini, confermati anche i 22 anni di reclusione per lo zio. I vertici di Volkswagen temono per la stessa esistenza del gruppo e quanto emerge da un sondaggio interno. Il quadro che ne esce è quello di una crisi più profonda di quanto si ritenesse finora e arriva subito dopo una trimestrale segnata dal segno meno su quasi tutti i principali indicatori. Marcos Croce non sarà il prossimo direttore tecnico del Milan, re delle plusvalenze, ha un contratto con l'Eintracht fino al 2028 e ha chiarito che lo rispetterà fino alla scadenza. Per liberarlo il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro. La trattativa al momento sembra un punto morto. È tutto, a più tardi.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Accese, e questo è il momento in cui vorremmo che le radio collegate fossero di meno. Perché? Perché ogni lucetta che si accende si alza la temperatura, ma no, che i LED non riscaldano, e anzi noi abbiamo bisogno che l'anima sia scaldata, quindi ogni tanto va fatto il sermone, no, va fatto il ringraziamento a tutti quanti gli editori, i direttori, i DJ, i tecnici di messa in onda, tutte quante le componenti di ogni staff, perché le alte radio sono oltre 80 ed è attraverso questo bellissimo ping pong, questa bellissima sponda e pallino, come si dice, che arriviamo fino a voi che ci state ascoltando, che senza scomodarvi a cambiare stazione rimanete sempre qua su quella che è la vostra antenna del cuore, la vostra stazione di fiducia. E sapete benissimo che a quest'ora c'è la DJ K7 e quindi noi non potremo

Eccoci qua con Ekaterina DJ, Do You Want Me? Sale ancora di 4 livelli, un poker di posizioni in un solo arco settimanale, è conquistata quindi la posizione 17. Ci spostiamo al 14.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Ocote. From 7 bar. FM barra diagonal alterradio. Algo de.
1: From 7 bar. FM alterradio. Ocote.
0: From 7 bar. FM barra alterradio. Algo de.
2: From 7 bar. FM alterradio. Algo de.
0: From 7ba.fm / alterradio. All go day. From 7ba.fm / alterradio.
3: 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra radio del cuore ha una gustosissima puntata di Algo Day che nella sua espressione classica si occupa di musica. In effetti sono tante le situazioni che andiamo a toccare, financo la posta del cuore, lo sport, i motori, la letteratura, però insomma Algo Day nasce per la musica e lo sappiamo bene. E abbiamo Liri Cavelli che siamo riusciti ad inseguire anche attraverso la collaborazione di Nova TV. Liri Cavelli è un nome particolare, originale. Quando abbiamo un artista che ha un appellativo singolare, naturalmente chiediamo come minimo la motivazione. Ciao Liri.
4: Ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
3: Liri Cavelli, allora spiegaci un po' questo nome, come è nato?
4: Allora è nato semplicemente dal mio fonico dell'epoca, nel senso che tempo fa, quando andai a registrare delle mie canzoni nello studio delle mie zone, io sono originario delle Marche, il mio fonico, mentre mi stava mixando dei pezzi, il mio nome vero è Manuel Avellino, e quindi lui ha fuso lo stile che avevo nel rappare, perché io avevo uno stile particolare, cioè mentre rappavo scimmiottavo un po' lo stile cantato lirico, se così si può dire, e lo scimmiottavo tantissimo nei pezzi miei vecchi, e quindi mentre lui mixava lo sentivo tipo bottare, che diceva Liri Cavelli. Io inizialmente non capivo cosa volesse dire, dopo lui a una certa mi ha detto: tu da oggi in poi ti chiamerai Liri Cavelli, e da quel momento in poi mi sono chiamato così.
3: E beh, insomma, hai fatto bene, perché davvero si ricorda, è un qualcosa di particolare. È chiaro che uno può pensare possa essere anche il cognome, per la verità, però ecco perché ti abbiamo chiesto di questa cosa. Sei giovanissimo ma già esploratore di tanti generi, e siamo venuti sulle tue orme perché esce il nuovo singolo. Però prima di arrivare a quello, ti abbiamo chiesto di proporci il penultimo.
0: From 7ba.fm / alterradio.
3: Amore virale è il penultimo brano e ti abbiamo chiesto di farcelo ascoltare. Amore virale è quanto mai qualcosa di attualissimo, perché naturalmente tutti quanti hanno la trasposizione su quelli che sono i social, su quella che a volte la chiamo io la scatoletta, no? Sul telefonino, uno ha tutti quanti i social, e nascono e purtroppo anche muoiono, no? Delle storie, e tu un po' fai la cronaca di una situazione del genere.
4: Certo, sì. Beh, un pezzo hai colto proprio nel segno, perché è un pezzo che grida al non usare troppo le relazioni tossiche attraverso i social, nel senso che al giorno d'oggi ragazzi giovani, ma anche più giovani soprattutto, usano molto i social per un'espressione quasi amorevole, riversandolo ovviamente sulle relazioni, le quali a mio avviso dovrebbero scindere dal discorso di social, dell'apparire e di rendere tutto quanto pubblico alla luce del sole, quando poi la maggior parte delle volte tutto questo si spegne in un solo ok o in un solo like, per poi svanire nel nulla.
3: Sì, in effetti è sempre un po' troppo di plastica, o nei casi più fortunati troppo di vetra, no? Invece vogliamo le cose in carne ed ossa, e allora ascoltiamo questo pezzo di

0: anticipato il contenuto di un argomento davvero attuale, poi nella poesia della tua composizione con questa musicalità davvero originale, ecco, fatto un bel prodotto davvero carino che davvero penetra. E tra l'altro, io come sempre dico, la musica non è la mozzarella che deve essere di giornata, quindi è bello, no, di un artista conoscere anche il penultimo brano, perché è tutt'altro che da buttare. E questo qui mi sembra che possa essere attuale ancora per qualche lustro, se non per qualche decade. Però naturalmente siamo impazientissimi di farti parlare di quello che è il nuovo album, perché l'ultimo arrivato è sempre un po' più coccolato. Scusami, il nuovo album, il nuovo singolo.
1: Sì, il nuovo singolo è nato da un'idea semplicemente di una notte d'amore passata con una fantastica ragazza. Niente, banalmente un giorno il mio attuale produttore mi passò una base che mi piacque molto e poi esplorava molto gli stili pop, rock, dance, e io poi ci andai sopra con il mio stile rappato e cantato anche. Era un testo che avevo già pronto, scritto, solo che ancora non avevo una base, e questo è stato il momento giusto per usarlo.
0: E beh, notte d'amore super invidiabile, perché se ti ha ispirato a chiamare il pezzo La fine del mondo, un motivo ci sarà. E allora ce l'ascoltiamo tutta quanta ad un fiato. La fine del mondo, Lirica Velli.

0: È velocissimo lo scorrere del tempo quando si ascolta dell'ottima musica, grande creatività, forte originalità. Liri Cavelli è stato con noi, ma lo avete gustato benissimo, lo ritroverete su setteva.tv nel video podcast. Ma attenzione, vogliamo sapere tutto di te, torna subito ad informarci, proprio per quelli che vogliono le cose minuto per minuto. Liri Cavelli suppongo sia presente sia su Facebook che su Instagram, e scommetto abbastanza anche su TikTok.
1: Esattamente, Instagram, TikTok, Facebook, poi chiaramente mi potete ascoltare anche sui principali digital store, su Spotify, grazie a The Orchard, Altafonte, su Spotify, su Apple Music, su Deezer, su SoundCloud, su dovunque voi vogliate, YouTube anche.
0: E allora mi raccomando, a noi sempre le notizie in anteprima, ormai promesso, sei incastrato, ancora molti complimenti perché sei davvero un artista di forte originalità.
1: Grazie a voi di tutto, e logicamente tornerò per altre anteprime, quello sicuramente.
0: Ok, grazie ancora. Liri Cavelli su setteva.fm, ma soprattutto sulle oltre 80 emittenti alte radio collegate con la nostra redazione. Termina qui questo numero di Algo Day. Algo Day tornerà ovviamente alla solita ora, tra 23 ore e 45 minuti circa, sempre con voi. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Dove c'è Radio Meano, c'è armonia. La musica diventa parte delle tue giornate da passare in compagnia.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani.

Buonasera dalla redazione. Oggi a Evian si è tenuta l'ultima giornata del G7, un vertice molto importante dei cui risultati sono soddisfatta, ha detto la Premier Meloni in conferenza stampa, sottolineando che si è lavorato con una convergenza che non era scontata. Non sappiamo se sarà necessaria domani l'autorizzazione del Parlamento per una missione a Hormuz, ha aggiunto Meloni. Trump intanto è tornato a minacciare l'Iran due giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa fra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare bombe, ha detto il presidente americano. La madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è stata ricoverata all'urgenza al pronto soccorso. Due medici hanno effettuato una lavanda gastrica per overdose di farmaci. Non è noto se si sia trattato di un gesto volontario, ma la situazione ha inevitabilmente creato grande apprensione attorno alla famiglia Sempio. Giornata difficile per chi viaggia in treno. Questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Nel pomeriggio la situazione è iniziata una graduale ripresa. Trenitalia ha disposto un rimborso integrale dei biglietti. Il tennis, Lorenzo Musetti rinuncia a Wimbledon, al suo posto ci sarà Matteo Berrettini. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Musetti ha annunciato sui social il suo forfait per il torneo inglese. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva e Daniele Campanari. Marcus Krose non sarà il prossimo direttore tecnico del Milan. Il dirigente tedesco ha un contratto con l'Eintracht Francoforte fino al 2028 e ha chiarito che lo rispetterà fino alla scadenza. Per liberarlo il Milan avrebbe dovuto pagare un indennizzo intorno ai 10 milioni di euro, ma al momento non è stato trovato un accordo. La trattativa al momento sembra un punto morto. Il nuovo fatto invece per Eusebio Di Francesco, che resterà a Lecce fino al 2028. Ai mondiali 2026, gara d'esordio per Portogallo e Congo impegnate nella prima partita del gruppo K Houston. Martinez sceglie Renato Veiga in difesa al posto di Ruben Dias. Sulla tre quarti Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Pedro Neto a supporto di Cristiano Ronaldo. Panchina per Leao e Conceição. Bakambu e Visse in attacco invece per il Congo. Alle 22 andrà in scena il big match del girone L tra Inghilterra e Croazia. Dubbio tra Madueke e Saka sulla destra, ballottaggio anche in difesa per Tuchel, mentre Dalic dovrebbe puntare su Musa in attacco. Il tennis, Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 del Championship. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Lorenzo ha annunciato sui social il suo forfait. Sta per iniziare invece la missione Wimbledon di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo e campione in carica partirà giovedì per Londra, 10 giorni dal via del torneo. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Sonego al torneo sull'erba ATP 500 di Halle in Germania. Il 31enne torinese è stato battuto in 2-7 dallo statunitense Ben Shelton. Ciclismo torna in gara e lo fa come meglio non poteva Tadej Pogacar. Nel Giro di Romandia dominato, al Giro di Svizzera lo sloveno della Emirates fa il vuoto nella prima tappa, che aveva come particolarità la partenza e l'arrivo in terra italiana a Sondrio. Vittoria numero 118 in carriera per il fenomeno sloveno e ovviamente classifica generale già messa in cassaforte. New York si prepara a vivere una giornata storica con la prima parata per celebrare il titolo dei suoi Knicks in NBA. I Knicks attraverseranno quello che è conosciuto come il Canyon of Heroes, partendo vicino a Bowling Green nella parte sud dell'isola, per poi risalire un miglio lungo la Broadway fino ad arrivare alla City Hall, dove il sindaco Mondani consegnerà loro le chiavi della città in una cerimonia a numero chiuso con i biglietti assegnati tramite una lotteria. Lungo le strade della città invece tutti potranno assistere al passaggio dei campioni NBA. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di tribimeteo.com.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ben salda sull'Europa centro-occidentale e sul nostro territorio. Inizialmente il sole sarà l'assoluto protagonista da nord a sud, ma nel corso del pomeriggio sarà poi possibile qualche acquazzone o temporale di calore isolatamente sui settori alpini e sulla dorsale appenninica, specie centrale. Le temperature massime saranno più elevate sulle centrali tirreniche al nord, qui infatti si toccherà localmente anche i 36-37 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia, seppur localmente si arriveranno a toccare i 32-33 gradi. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

Buonasera dalla redazione. La madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per il delitto di Carlasco, è ricoverata in ospedale per un'overdose di farmaci. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata quando è stata soccorsa dal 118 e trasferita all'ospedale di Vigevano. Non si esclude il tentativo di suicidio. Un vertice importante per cui si dice soddisfatta dei risultati, così la Premier Meloni in conferenza stampa al termine del G7 a Evian. La Presidente del Consiglio ringrazia il Presidente Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto. Poi parla del rapporto con Trump, è mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura. Giornata difficile per chi viaggia in treno. Questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è stata sospesa per un guasto sulla linea elettrica. L'interruzione ha provocato la cancellazione di 7 treni e ritardi di diverse ore. Il problema che ha causato il blocco è stato localizzato a Livraga, nell'Odigiano. La primavera ondata di calore dell'anno è sempre più vicina, l'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani. La situazione andrà poi a peggiorare andando avanti verso il fine settimana. Domani 5 città da bollino arancione: Bologna, Brescia, Torino, Firenze e Perugia. Calcio, settima giornata dei mondiali 2026, altre 8 squadre faranno il proprio esordio nella competizione. Dalle 19 in campo il Portogallo, Cristiano Ronaldo e compagni sfidano Houston, il Congo. Alle 22 c'è poi il big match tra Inghilterra e Croazia, nella notte due partite, a Toronto c'è Ghana-Panama e a Città del Messico in campo Uzbekistan e Colombia. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Chirurgia pediatrica a Belluno. Firmata la convenzione con l'ULAS 2. Il 16 giugno è stata firmata una convenzione tra l'ULS 1 Dolomiti e l'ULS 2 Marca Trevigiana, che prevede l'attivazione della chirurgia pediatrica programmata presso l'ospedale San Martino di Belluno. Questo accordo rappresenta un passo significativo per il potenziamento dei servizi sanitari nella regione. Malore lungo l'Alta Via 1, 19enne canadese soccorso dal SUEM. Un giovane escursionista canadese di 19 anni è stato soccorso nel pomeriggio lungo l'Alta Via numero 1, tra il rifugio Koldai e il rifugio Tissi. Il ragazzo ha manifestato dolori addominali improvvisi durante l'escursione, rendendo necessaria l'attivazione dei soccorsi. Dolomiti Bellunesi, primo passo ufficiale, presentata la domanda di iscrizione alla Serie C. La società Dolomiti Bellunesi ha presentato la domanda di iscrizione al campionato di Serie C per la stagione 2026-2027. Questo atto formale rappresenta un passo fondamentale per la partecipazione della squadra al prossimo campionato. Custodire la memoria per difendere la libertà. Feltre ricorda la notte di Santa Marina. L'amministrazione comunale di Feltre ha annunciato la commemorazione dell'82esimo anniversario della notte di Santa Marina, un evento tragico legato all'occupazione nazista. La cerimonia si svolgerà il 19 giugno e mira a rinnovare il dovere di memoria storica. Imprese e Sport, Appia CNA, entra nel network del Belluno Volley. Con il passaggio del Belluno Volley in Serie A2, Appia CNA. Belluno ha deciso di supportare la squadra, promuovendo un incontro per presentare il network di imprese partner. Questa iniziativa mira a creare nuove relazioni economiche e a rafforzare il tessuto produttivo locale. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente.
1: E con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.
1: Non ho ragione io, non hai torto tu.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Mentre arriva il buio, l'imbrunire e il tramonto, eccoci in stazione a passeggiare, incontrare nuova gente, incontrare la gente di sempre che verrà e salirà sul nostro treno. Non so se sia la febbre del mercoledì sera o semplicemente il calore di un

una cosa che parla di un buio, ma soprattutto di una febbre. Una radio che provoca la febbre. Probabilmente anche il viaggio, la fantasia, la febbre di una serata insieme. Questo è Night Train.

mentre c'è una radio che suona, qualcuno che ci parla dentro al microfono e il buio che incalza. E la voglia di viaggiare, la voglia di stare insieme. Questo è Night Train. Metti che una sera non sai cosa fare e con un semplice click accendi la radio e eccoti qui. In stazione, ancora una volta.

Non vedi l'ora che arrivi il buio e la notte e... giorno e notte con il groove giusto, passo dopo passo, movimento dopo movimento, il groove di una notte insieme.

0: Ciao Jack, come stai? Bene?
1: Funk keeps moving.
0: C'è un po' di ritmo dagli altoparlanti della stazione, eh? Wow, yeah!

Funky Enigma Station, Radio Enigma, ciao ragazzi dal Canada. Well. Noi ci mettiamo la musica, voi ci mettete e ci dovete mettere un po' di movimento stasera, eh? Keep on moving.

Dovreste vedere la gente che sta passeggiando lungo il marciapiede qui in stazione. Si stanno muovendo molto, ma molto bene. Quasi a ritmo. Questo è solamente questo, è Night Train.

Oh yeah. Metti che una sera non sai che cosa fare? Accendi la radio. Questa radio. Questo, e solamente questo, è Night Train.

già incontrato Jack, la biondina. Poi c'è un'altra biondina che dice: c'è la biondina della prima classe al bar della stazione Rendezvous, con brontolo, un caffè, poi il viaggio è lungo. Bene, bene, bene. Ho incontrato l'altra bionda dello scompartimento 6, gasatissima anche lei stasera. Ha detto che la maglietta è carina, va bene. Mi sono impressi gli anni che ho, 32.

Ciao ragazzi, me lo fate un caffè? Eh? C'è del ritmo stasera. Eh beh, ci vuole di tanto in tanto, no? Un caffè doppio, grazie. Leggo l'oroscopo.

è la notte giusta. Soul Funk.

sicuramente scatenatissimi stasera, Soul di Funk. Sembra sia la tensione che altro. Questo è Night Rain. Un po' di gente in stazione, pronti per partire come al solito. Luca il macchinista oggi si è preoccupato per il gran caldo.

grandissima esagerazione. Abbiamo esagerato? Ma ci mancherebbe altro. Anche stasera, pronti per salire, pronti per partire su Night Train.

può succedere anche questo, no? Che la nostra anteprima ci dia la possibilità un po' di padroneggiare anche con il nostro archivio musicale e di spaziare nei generi e andare anche molto, molto, molto lontano. Ma noi siamo soliti volere a tutti i costi, che non ci si, non ci si deve annoiare assolutamente. Allora qualcosa deve accadere per forza. E poi, come si dice, no? Come viene, viene. Anche stasera. Anche stasera. Anche stasera. Night Train. Lo sai una cosa? Ti muovi molto bene, sensuale, carina. Balli che sei una meraviglia.

don't care. Abbiamo parlato spesso e volentieri di musica black, discotheque black. Beh, abbiamo solleticato sicuramente gli amici della musica black, soul, funk, groove. Io ho solleticato soprattutto i bei tempi, ricordando un paio di amici americani

Giulio invece era tutto Algero. Trumpets.

Il nostro macchinista è arrivato puntuale al binario 2 come al solito, appuntamento che ci vede insieme ogni mercoledì alla stessa ora. Questo è Night Train.

ci devo credere per forza. Un po' di gente, un po' di confusione. Questo è Night Train, benvenuti a bordo. Messaggio di servizio del nostro macchinista. Stasera sono un po' nervoso e qualcuno in partenza lo faccio cadere.

ci volevano gli Ibonis. I believe, giusto per tranquillizzarci un po', eh? Prendiamo posto negli scompartimenti. Benvenuti dentro un nuovo buio, questo è Night Train, ogni mercoledì alla stessa ora. Paolo Spagnolo a raccontarvi quello che accade su questo meraviglioso treno, insieme, fino alla mezzanotte. Di cose ne succederanno ancora tantissime, credetemi. Siamo solo all'inizio. Grazie a tutte le radio collegate in interconnessione. Benvenuti. Ben collegati.

Beh, l'importante è crederci, no? E se ci crediamo diventa tutto molto più facile. Un momento di relax, mentre il nostro macchinista ha detto che è un po' nervoso stasera. Avrebbe bisogno di una Coca-Cola e della biondina che magari gliela portasse anche su, giù, in fondo, in fondo, in fondo. Beh, è un desiderio anche questo, no? Giusto? Ladies and gentlemen, welcome aboard Mystery Master Blaster Wonder and his

Beh sì, in effetti c'ho un desiderio e vorrei esprimerlo. Vorrei farlo adesso. I wish. I wish you were here. Stevie Wonder.

c'è sempre un po' di confusione all'inizio, no? Poi le cose cambiano, poi ci si rende conto che ci siamo, non ci siamo, ci siete, non ci siete, il treno di tanto in tanto rallenta, qualcuno che scende, qualcuno che sale, poi...

0: boy. You upset me, baby.
1: Mi hai fatto arrabbiare, tesoro.
0: Joe
1: Bonamassa.

di farlo, ma poi l'hai fatto. E questo mi ha fatto tanto, tanto arrabbiare, bambina. You upset

la musica riesce a farsi spazio in un treno occupatissimo, pieno di gente, pieno di viaggiatori. Gente che ha trovato posto nel proprio scompartimento e che ha semplicemente voglia di viaggiare, di sognare, di stare insieme ad altra gente. Questo è Night Train.

una strada vuota, una casa vuota, un buco dentro al mio cuore. Sono da solo, le stanze diventano sempre più piccole e io continuo a chiedermi come, mi chiedo perché, mi chiedo se. Mi chiedo dove siamo finiti.

ed aspetterò per sempre. My love. My love. Ci sono delle storie che vanno raccontate con la musica, semplicemente.

troppo tardi questa notte per tirare in ballo il passato, per portarlo alla luce. Noi siamo uno, ma non siamo più gli stessi. Dobbiamo sostenerci a vicenda, dobbiamo farlo insieme.

forse ho chiesto davvero troppo, più di quanto sia dovuto. Tu non mi hai dato niente. Ed ora tutto ciò che ho, noi siamo uno.

mentre dall'altra parte del mondo Dennis si sta chiedendo come mai Paolo Spagnolo abbia messo gli U2. Su questo treno possono succedere davvero tantissime cose. Anche stasera viaggeremo insieme fino alla mezzanotte. Un giorno di questi io volerò via lontano e non ci sarò più. Le storie vanno, le storie...

0: one day I'll fly away. Randy Crawford. Musica, parole che non arrivano mai per caso. Un giorno volerò via, lontano.
1: One day I'll fly away.
0: Ci metti sempre un po' di fantasia, un po' di immaginazione, mentre il treno corre, un cuore batte. Un treno che ormai hai imparato a conoscere e a portarlo nel cuore, anche perché no. Ci sali quando puoi, ci rimani il tempo che ti va e magari riesci in qualche modo a ritagliarci o ritagliarti un po' di paradiso. One more try.

Ne ho abbastanza del pericolo, della gente per la strada. Sto cercando degli angeli, solo per trovare un po' di pace. Ora credo sia arrivato il momento che tu mi faccia sapere. Quindi, se mi ami, dimmi che mi ami. Ma se non mi ami, lasciami andare. Dall'altra parte del mondo c'è anche Franco, ciao. Compagno di mille avventure. E che il buio sia con noi. Ci sono delle cose che voglio assolutamente imparare.

Mi è successo più volte di fare un sogno e di pensare a noi due e di vivere in un mondo diverso, in un mondo fantastico. Oh, Patti, scritti puliti. Franco si sta preoccupando un attimino della musica, un po' troppo tranquilla, perché dice che con delle cose così può succedere veramente di tutto. In uno scompartimento, dentro un treno che viaggia.

la curiosità è di cercare di capire, di intuire, di leggere tra le righe, cerchi in tutti i modi di riuscire ad arrivarci da solo, ma a volte hai proprio bisogno, hai il grandissimo bisogno di provarci.

si può trovare per guardarci negli occhi. Potrà succedere, potrà capitare, probabilmente forse anche stanotte, mentre ci incontriamo lungo il corridoio per caso, io e te, a guardarci negli occhi così.

Devi sapere una cosa, che non puoi dirmi che non mi manchi, ragazza. Penso che potrei conoscerti troppo bene. Ho bisogno adesso. Ho bisogno che tu ci sia adesso. Voglio giocare a quel gioco stasera. Io e te.

magari al gioco dei colori, perché no? I colori che in qualche modo raccontavano il buio e di come volevi e come volevamo esserci dentro la notte su un treno che viaggiava e viaggia e viaggerà. Così. One on one, Terry Hall e John Oates. Potrei dirti tante tante cose, ma lascio andare la musica, mi trattengo, mi abbraccio i miei pensieri, me li tengo, continuo il mio lavoro di capotreno lungo il corridoio e

0: Lungo il corridoio per terra ho trovato un bigliettino che c'è scritto: capotreno, vieni a darmi un bacio? Non c'è scritto in quale scompartimento.
1: Paolo Spagnolo.
0: Ci sei almeno tu? È l'universo? Sì o no?

Ci sono quelle cose che devono arrivare per forza, e mentre cammini lungo il corridoio ti godi fino in fondo le parole che arrivano da una canzone, piano piano. Un'altra di quelle storie che esiste, c'è, e che racconta di qualcosa di grande, grande, grande. Qualcosa che deve per forza uscire allo scoperto stasera, stanotte, se ne hai voglia, se ti va. E se vuoi in qualche modo esserci in questo cuore che batte, in questo treno che corre, questo è Night Train.

0: è semplicemente il nostro esserci, per forza. A volte ci si incontra, a volte ci si sfiora, a volte ci si abbraccia, a volte ci si guarda semplicemente negli occhi. Cerchi di capire, cerchi di intuire, poi prendi il corridoio e cerchi.
1: A quest'oggi mi basta un sorriso.
0: Cerchi il tuo oggi.
1: Per

0: Speravo che...
1: Never mind, I'll find someone like you.
0: Speravo che vedendo la mia faccia ti saresti ricordata. Che per me non è finita. Non importa.

Il mio lavoro di capotreno è quello di obliterare i titoli di viaggio. Mentre cammino lungo il corridoio, cerco di vedere, intravedere, curiosare, guardare, osservare, spiare dentro gli scompartimenti. Il buio si racconta da sé mentre il treno corre, un cuore batte. Questo è Night Train. Più avanti c'è il vagone ristorante dove c'è Jack, la biondina. Un bancone fornitissimo di drink e di cose speciali. Più tardi mi farò una rossa.

potremmo parlare per ore del fluire dell'esistenza, esplorando il passare del tempo, le abitudini umane, ma ci limitiamo a viverlo, il buio, la notte, viaggiando su un treno come questo. Questo è Night Train.

Anche gli angeli riescono a piangere quando sento quel ritmo. Ed è scalando ogni montagna che si riesce ad arrivare alla cima. Devi fare di tutto per raggiungerlo.

Di tempo ne è passato davvero tantissimo. Lei, Olena Adams, The Rhythm of Life. È giusto il ritmo della vita, della nostra vita, e del nostro raccontarci le storie, e del nostro semplice stare insieme. A volte basta veramente chiudere gli occhi, alzare un po' il volume della nostra radio e qualcosa succede per forza. Ci si sente trascinati in un mondo fantastico, mentre un treno corre, un cuore batte, fino alla mezzanotte insieme. Shade.

se te lo dico ora, se te lo dico adesso, continuerai? Continuerai ad amarmi? Se ti dico come mi sento, continuerai a fare e a dare il meglio di te stesso?

sento una tempesta dentro di me. Qualcosa che arriva dal tuo modo di essere, dal tuo modo di fare, da come mi piaci. C'è una tempesta tranquilla e penso che sei tu. Sweetest Boo Shade Adu. Ehi Jack, me la fai una rossa? Eh?

Mai, mai, non ti lascerò mai. Al tavolo di sempre, subito dopo il bancone, sulla destra, il mio tavolo, una rossa e un po' di gente.

il vero amore sia così raro, e suppongo che ora tocchi a me. Non c'è più amore, solo sentimenti di dubbio.

L'amore è una nave che tutti speriamo di guidare attraverso tempi difficili, attraversando un oceano di lacrime, un mare di mezzanotte che si gonfia nei tuoi occhi. Basta solo uno sguardo e capisci che sono ancora ipnotizzato dai tuoi occhi, dal tuo sorriso. Ma suppongo che tu adesso mi stia lasciando. Leaving Me Now, Mark King and the Level 42. Straordinari. Sono le piccole cose che riescono in qualche modo a farti star bene. A volte riesci anche a sorriderci su e sorseggiando con molta tranquillità una rossa seduto al tavolo di sempre.

Non puoi andartene a letto senza un po' di te. You never want to know how much you weigh. You still have to squeeze into your jeans, but you're perfect to me. Tutte le nostre conversazioni sono i segreti che conservo. I won't let these little things slip out of my mouth. Anche se non hanno più un senso.

Non lascerò che queste parole scivolino via nel buio di una notte per essere dimenticate. Ma ti porterei volentieri in quel posto che ci piace davvero tanto.

un ragazzo che è cresciuto con i giochi a scuola, il suo percorso che è stato così grande, poi ha conosciuto l'amore, grande, meraviglioso e... suoi errori, con i suoi sbagli, ha imparato a fallire, però ha capito che in fondo deve aprire il suo cuore a chi ama veramente, e lo fa, e lo farà sicuramente anche stasera, stanotte. È passato un po' di tempo dal nostro stare insieme, mentre il treno viaggia, di tanto in tanto rallenta, poi si riparte, qualcuno che scende, qualcuno che sale, e il nostro viaggio continua. Questo è Night Train, benvenuti dentro un nuovo buio. Al Stewart, Here of the Cats, arriva quasi in sordina, qualcosa che poi prende forma, prende fiato e parte più o meno così. Il nostro guardarsi negli occhi. Io seduto al tavolo di sempre, una rossa, Jack dietro al banco, insieme alla biondina, un po' di gente. Qualcuno che è indaffarato a chiacchierare, qualcun altro che gioca con il cellulare, qualcuno che invece sta pensando a qualcuno o a qualcuna. Non si sa. Comunque sia, questo è l'anno del gatto.

ci sono momenti che non puoi dimenticare. La musica te le ricorda, ti riporta tutti a li riporta dritti nell'anima. Non puoi giocare, non puoi non pensare a quei momenti. Una spirciata dal finestrino, cerchi di capire, di vedere se c'è, e poi il buio è talmente grande, fitto, non riesci a vedere nulla, se non un treno che corre, un cuore che batte, questo è Night Train.

C'era una canzone che diceva: non riesci a tradir la mente, non riesci a proprio a farlo. Lasci davvero che i pensieri arrivino dritti al cuore e poi ti lasci e ti abbandoni a un sorriso, a quella cosa che ti ha fatto o che ti farà star bene, perché no?

qualcuno in auto ha pensato di lasciare andare l'acceleratore, di mettersi lì tranquillo, la radio accesa e deve succedere qualcosa per forza stasera, stanotte.

ora tutto quello che posso fare. Amare quello che un tu un tempo eri.

0: Billy Idol, Eyes Without a Face.
1: Sono quelle cose che riescono a giocare con i tuoi pensieri. E allora cerchi qualcosa di leggero, molto leggero, qualcosa che ti faccia cantare così,

quelle cose è un po' come lasciarsi andare, no? Lasciare uscire tutto quello che hai dentro, anche se proprio tutto non è.

tuo cuore sorride, la tua anima pure. E il tuo buio diventa più bello, più colorato. Perché no? Questo è Night Train. Ed è il buio. Ed è il buio che piace a noi, no? Piccolo palcoscenico, qualcuno che gioca con i tasti bianchi e neri di un pianoforte e che ti racconta questa storia di un ragazzo che con le mani in tasca cercava l'insegna di un locale ancora aperto a una certa ora della notte nel buio. Era solo e straniero nella sua città, nella sua metropoli,

buio come tutte le notti. Sa essere diverso, sa essere particolare. Ha solo bisogno del tuo. Non riesci a esprimere di cosa veramente hai bisogno, di cosa hai bisogno stasera, stanotte, se non di un po' di paradiso. La ricerca è sempre la stessa. Ti metti lì, ad un angolo, lasci andare la musica e in qualche modo riesci a riempire gli spazi tra un ci sono e non ci sono e tra un rumore e l'altro. C'è bisogno di un filo di musica, come che c'è bisogno veramente di un po' d'amore nel cuore di una notte, mentre le luci artificiali sono le uniche signore e padrone in questa notte insieme. C'è un treno che corre, un cuore che batte.

anche stanotte qualcuno cerca forse l'anima gemella, forse un amico, forse anche un semplice ehi ciao come stai, per sedersi al vagone ristorante e prendere qualcosa da bere, magari in compagnia, e lì ci si racconta cos'è accaduto, cos'è successo nel frattempo. È una settimana che non ci si vede, non ci si sente. Se non altro, il piacere, il gusto, la voglia. Di queste piccole cose che fanno sicuramente la differenza. Poi, a volte ti rendi conto che non riesci veramente ad esprimere quello che hai dentro, quello che vorresti dire. E allora sorridi a chiunque incontri lungo il corridoio. Io sono il capotreno e mi limito a fare il mio lavoro, però di tanto in tanto, sapete, no? Me la prendo comoda, mi siedo al tavolo di sempre. Mi godo un po' la gente. Mi guardo attorno. Ah, mi piace. E questo nostro guardarci attorno, il nostro viaggiare, è sicuramente di non essere semplici passeggeri, ma viaggiatori nel tempo, del tempo. A volte abbiamo veramente bisogno di un po' di poesia, raccontata dentro le note di una canzone, di un po' di musica che arriva dagli altoparlanti, dove riesci in qualche modo a farti sentire protagonista, un attore protagonista, ma noi ci limitiamo ad essere la colonna sonora di qualcosa che deve succedere per forza. Qualcuno che sta viaggiando, qualcuno che si è messo lì, comodo, qualcuno che si muove con un po' di nervosismo, qualcun altro che ha gli auricolari, qualcuno le cuffie, qualcuno che ha deciso di viverlo in prima persona, questo viaggio su questo treno meraviglioso, con voi, con noi, per voi, ogni settimana alla stessa ora. Ci si trova prima in stazione, ci si prende un caffè, si legge il giornale, mi leggo l'oroscopo. Il mio stasera diceva che è la notte giusta per prendere un treno e volare via, viaggiare, andare lontano. Qualcuno con grandi bagagli, qualcun altro con una 24 ore, qualcuno con uno zaino, qualcuno che comunque porta dentro un po' di fantasia, un po' di immaginazione. Quel tanto che basta perché anche questa cosa non sia e non passi assolutamente inosservata. Deve esserci per forza qualcosa che arriva nel buio stanotte. E allora ci si mette lì e ancora una volta, come diceva una canzone di Quincy Jones, Secret Garden, c'è un giardino segreto, forse l'Eden, forse qualcosa di meno distante, forse un angolino che possiamo interpretare come paradiso, dove ci si può rilassare, star bene e giocare con la musica, così

strano quel biglietto che ho trovato per terra lungo il corridoio. C'era scritto: capotreno, passi a darmi un bacio? Non si sa chi l'abbia scritto, non si sa in quale scompartimento, però a volte basta il pensiero, no? Per farci sorridere, per farci star bene. E allora fai in modo che questa notte sia davvero speciale. Goditela fino in fondo, se puoi, se ci stai. Abbiamo sicuramente la consapevolezza che il nostro viaggio è piuttosto lungo e durante la strada, sul binario, il rallentare, poi fermarsi e fare in modo che qualcuno scenda, ma c'è sempre qualcuno che sale all'improvviso, all'ultimo. È arrivato da chissà dove, chissà come, e ci ha raggiunto, è saltato su sul My Train. Beh, io sono Paolo Spagnolo, l'invisibile, colui che c'è e che non c'è, e che quando c'è esagera, per qualcuno esaspera anche, perché no, soprattutto per grandi stazioni o 100 stazioni. Un capotreno così si merita solo di andare in pensione, presto, e magari farò sicuramente da passeggero su questo treno. Mi limiterò a prendere uno scompartimento, mettermi lì a chiacchierare con la gente e parlare di tante, tante, tante, tantissime cose. Meno che di politica, no, assolutamente no, lasciamola stare. Non è argomento che ci interessa, a noi piace la musica, piace viverla così. Come dentro ad un film. Ehi, Jack! Come va? Tutto bene? Oh, vedo che c'è un sacco di gente stasera. Come? Oh, ma non ci credo. Ma davvero? Hai finito la birra? Mamma mia, ragazzi. E adesso come fai? Beh, ma quasi siamo arrivati, quindi non ti preoccupare. La biondina sta bene? La vedo sorridente stasera.

Hey Jack, l'altra sera pensavo a un amico, ad un mio grande amico. Succedeva spesso e volentieri che di notte arrivasse, si sedeva al microfono dinanzi a me, nasceva una storia e lui spesso e volentieri era il mio diavolo custode. Riusciva davvero ad istigarmi ad uscire per forza, a dare a donne o a giocare. Un disgraziato. Ma lo ricordo ben volentieri, perché il buio è anche parte di questo, di qualcosa che c'è stato, che è rimasto e che sicuramente rimarrà. E poi so che Tony di tanto in tanto passa da queste parti e mi fa: ehi Paul, io e te dobbiamo parlare.

poi mi ci è voluto del tempo per capire che quel io e te dobbiamo parlare. Probabilmente il microfono ci ascolterà per molto tempo ancora. E lo faremo sicuramente raccontando le storie, raccontando qualche aneddoto, qualche vibrazione che senti nell'anima, nel cuore, mentre c'è qualcosa che suona, che va e che si racconta da sé, così.

Oltre ad essere doverosissimo il saluto e il ringraziamento alle tutte le radio collegate in interconnessione, sono un po' dislessico stasera, sarà stata la birra da Jack prima. No, devo dire che comunque va assolutamente ringraziato lo staff di tutti gli editori, di tutte le radio collegate in interconnessione, sono più di 40, a ricordarle tutte mi è un po' difficile, però le ringrazio veramente di cuore perché ci sono, si fanno sentire, mi raccontano di tutto e questa è una cosa che mi piace davvero. Saluto tutte le radio che ci danno la possibilità di esserci, di viaggiare e che anche a quelle che ci danno la possibilità di viverlo in maniera indifferita. Chi ci passa il venerdì sera, chi ci passa di notte, chi ci passa di sabato, chi di domenica, chi al mattino, non è importante. L'importante è che Night Train sia questo viaggio fantastico fatto di musica e di questo nostro stare insieme in maniera piuttosto leggera, che si racconta da sé, perché no? Non c'è bisogno di presentarlo un disco, di dire chi è, che cos'è, che cosa ha fatto, lo lasciamo andare e ci parliamo su e facciamo in modo che quello che sentiamo veramente dentro sia parte comune, come parte integrante dei nostri pensieri, di chi c'è e anche di chi non c'è, e anche di chi ci vorrebbe essere ma non può. La parola magica che da sempre ci accompagna, mi accompagna, un semplice click. La radio che si accende e qualcosa di magico che arriva. Prendi, ci abbraccia. Non ha bisogno di parole. Un semplice sguardo, un sorriso. Uno sguardo di intesa. E tutto diventa straordinariamente facile, incredibile, meraviglioso. Il mio hobby preferito mentre faccio il mio lavoro di capotreno, passeggiando avanti e indietro lungo il corridoio, di dare una sbirciatina, forse curiosità, forse non lo so, una sbirciatina dal vetro, cercando di capire, di capire se c'è la mia stella, la mia musa ispiratrice. Lei è lì. C'è, non c'è. È un po' come l'invisibile. A volte quando c'è esagero. E nel buio riesce ad intravedere anche le luci artificiali di una città in avvicinamento mentre ci si sta dirigendo al capolinea. Quando arriveremo alla mezzanotte le lancette si baceranno e noi toccheremo le streghe, quelle buone, se si faranno toccare e se i fantasmi ce lo permetteranno. Comunque sia, questo e solamente questo è Night Train.

Per gli amici che mi hanno raggiunto in qualche modo attraverso i social, è molto facile anche poi trovarmi su Facebook, Paolo Spagnolo Invisibile. Non ce ne sono tanti, quindi è facile. Qualcuno mi ha raggiunto e mi ha scritto, mi ha detto: beh, io ci sono, eh? È bello sapere che c'è gente. Qualcuno che ha scritto che la mia maglietta è carina, perché mi ha seguito, mi ha visto attraverso Twitch, il canale TV. Non c'è tanto da vedere, ma comunque c'è un messaggio che gira. Un saluto alla Morettina, alla bionda e alla rossa. Buonasera a tutti. E poi ci sono io con la mia faccia del mercoledì sera. Questo strano modo di stare insieme. Menti, lo senti che il treno è in avvicinamento, perché cominciano ad aumentare i dondolii tra i binari, e quindi ti rendi conto che ti stai avvicinando sempre di più al capolinea. Pochi minuti ancora.

Ero salito alle 22 sul treno, la temperatura era piuttosto alta, poi il nostro macchinista si occupa anche dell'aria condizionata e ci ha sparato i pinguini, quindi si sta bene in questo momento. Probabilmente quando scenderemo alla stazione ci prendiamo chissà cosa, non è importante, ma abbiamo viaggiato in assoluta... con la temperatura ideale, diciamoci. Da un po' di tempo Jack, la biondina dietro il bancone, adesso ormai è diventato un'abitudine, un'altra bionda a fianco del nostro macchinista, ha bisogno di una mano, quindi... L'unico solitario sono io, il capotreno, che devo obliterare i titoli di viaggio, timbrare i biglietti. Ma mi diverto comunque a intrattenermi con i nostri viaggiatori, entrando negli scompartimenti, vedendo chi c'è, chi non c'è. E poi

0: caffè dopo. Come non dorme? Ma sì, dai, vai. Ci fermiamo un po' dalla stazione come al solito. Non facciamo tardi, no. Un quarto d'ora, mezz'ora, che vuoi. Ci fermiamo un po'. Dai.
1: Ormai è un'abitudine. Quando si arriva in stazione si scende. Poi ci si ferma un po' al bar. Ci si siede, si prende qualcosa. Un po' come il bicchiere della staffa, no? Si salutano gli amici. Ci si saluta, ci si racconta quello che è successo stasera. O quello che ci piacerebbe, o quello che ci sarebbe piaciuto potesse succedere, ma non è successo. Vabbè, nessun rimpianto. Non ci si lamenta mai. Si vive al come viene, viene. Ci piace così. Questo è il nostro viaggiare di ogni settimana. Abbiamo imparato a viverlo. Abbiamo imparato.

0: Certo. Buonasera signora. Il viaggio? Com'è andato? Tutto bene? Bene, sì, stiamo per entrare in stazione, sì. È stato un piacere. La saluto. Buonasera, eh? Buonanotte.
1: Incrocio qualcuno lungo il corridoio. I convenevoli soliti. Il nostro dileguarci nel buio, fa sì che tutto quello che c'è stato stasera, stanotte, non sia rimasto qualcosa di così vago, ma probabilmente qualcosa è successo e qualcosa c'è stato e ci sarà.
0: Ah, buonasera anche a lei! Sì, tutto a posto, sì. Come? Ah, anche la prossima settimana? Sì, ci siamo, non si preoccupi. Siamo puntuali. Più di uno svizzero sono spagnolo, quindi.
1: È stato davvero un piacere condividere con voi questo viaggio e con i nostri passeggeri, i nostri lavoratori poi che lavorano su questo treno. Un abbraccio anche a loro e a tutte le radio collegate in interconnessione che ci hanno dato questa possibilità di passare da una stazione all'altra con estrema facilità, davvero. Mi ripeto, ma è proprio così, molto molto semplice, facile. Un abbraccio da parte di Paolo Spagnolo, è decisamente tutto, noi ci si sente mercoledì prossimo e un grazie a quelli che ci ripeteranno nei giorni a venire con la replica e poi buonanotte. E che sia una notte speciale, di quelle che non si possono dimenticare in fretta, va bene? Un abbraccio dall'invisibile, dal vostro capotreno. Ciao!

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Love is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.